0: sono in viaggio verso il penitenziario pisano, dove il sovraffollamento raggiunge il 150% e la percentuale di stranieri è molto al di sopra della media nazionale, circa 1 su 2.
1: Abbiamo buttato qualche bastone, qualcosa abbiamo fatto per difendere, perché hanno venuto con una mazza di gomma.
0: Dicono di volersi difendere, ma non specificano esattamente da cosa e non sono ancora chiari i motivi reali della rivolta.
2: Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni. Quando passerà in giudicato? Le avete sentite? Queste sono le parole, la presa di posizione del ministro Foti. L'opposizione attacca il pagamento delle somme già esecutivo, dice Giuseppe Conte. Poi l'intervista, ne abbiamo dato conto dalle pagine di Repubblica, arriva la voce dei genitori di Giulio. L'Italia non si pieghi ai ricatti dell'Egitto. Intanto il Cairo precisa di non voler entrare nella vicenda giudiziaria. I giudici hanno condannato singoli individui e non le istituzioni. Sono state parole esattamente identiche a quelle proferite dal ministro degli esteri italiani all'indomani della sentenza per Giulio Regeni. E secondo i media egiziani, prima della sentenza ci sarebbero stati contatti tra i responsabili dei due governi, ma Palazzo Chigi da questo punto di vista smentisce. Il ricovero di Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli, confermato dallo stesso ospedale, l'ultimo ricovero importante per via dei diversi problemi di salute negli ultimi anni che ha subito Sgarbi, risale alla primavera del 2025. Vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Ed è stata presentata a Roma al Ministero delle Imprese, sono state presentate le giornate d'autunno della FAI, Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.
3: La cultura italiana non è soltanto nei grandi monumenti, ma è in chi li ha realizzati, in chi è in grado di restaurarli. Noi lavoriamo, se non ci fossero le piccole imprese artigiane e i grandi artigiani, noi non potremmo fare il nostro lavoro di restauro. Quindi il grande artigianato italiano come culla dell'esperienza, della capacità, del talento dell'Italia, che poi ogni tanto diventa anche l'arte per cui siamo tutti famosi.
4: Sono ben 350 le città coinvolte e alcuni dei 700 luoghi aperti nel weekend del 10 e 11 ottobre sono legati alle tradizioni artigianali italiane. La presentazione delle giornate d'autunno è avvenuta nelle sale del Ministero dell'Industria e del Made in Italy. La RAI si conferma media partner principale della settimana di sensibilizzazione. I luoghi del FAI sono stati visitati nel 2025 da 1.200.000 persone.
3: E questa è la grande lezione delle giornate del FAI. Siate curiosi del vostro paese, perché nasconde dei tesori pazzeschi. Quindi la terzeria Rancati, uno entra in un mondo che non si può neanche immaginare. Il messaggio positivo, ecco, è che l'Italia è sempre un grandissimo paese e che la fantasia, l'estro, il talento, la creatività sono ancora dei grandi driver della nostra vita.
2: E passiamo al calcio. Domani la nazionale affronta la Francia. Vediamo chi dovrebbe scendere in campo con Tiziana Alla.
5: Si torna a lavorare a ranghi completi dopo la giornata di scarico. Solo 2 allenamenti a disposizione dello staff tecnico prima di volare a Parigi. Gruppo ridotto a 32 dopo il ritorno alla base di Raspadori. Una piccola parte dovrebbe rimanere ad allenarsi a Coverciano, come accaduto alla vigilia della partenza per la Turchia. Bellissima l'Italia vista a Bursa, ma allo Stade de France sarà inevitabilmente diversa. Staffetta tra senatori in mediana. Rientra Barella, rifiata Tonali, in campo dall'inizio alla fine nelle 2 partite precedenti, mentre Fagioli si candida a confermare la sua buona prova nella rivisitazione del format doppio play. Staffetta anche davanti, dove Ken torna boa centrale, ma la corsa per completare il tridente è apertissima e riguarda anche Maldini, un altro di quelli lasciati a riposo. Tante le opzioni in difesa, le scelte dipenderanno anche dall'interpretazione del ruolo che verrà richiesto agli esterni, perché servirà massima duttilità tattica in ogni reparto per garantire maggior protezione alla difesa. Le criticità emerse nei momenti più caldi della ripresa sarebbero fatali contro la corazzata francese, ricca di corsa, qualità e imprevedibilità.
2: Dunque, dopo quel tentativo di dirottamento ieri del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, poco fa siamo andati a Jaffa, in uno dei distretti di Tel Aviv, appunto.

0: appunto anche per vedere il clima che si respira in Israele. Adesso andiamo a Gerusalemme, c'è Marina Lalovic. Marina, ripartirei con te da questo, tornando su quelle che sono state le parole di Trump, le prendo in prestito: un terrorista o un pazzo? Che cosa sappiamo di chi ha agito?
1: Sì, buongiorno Adele. Sì, rimangono davvero moltissime domande a cui per ora non abbiamo la risposta. Alcune delle prime informazioni che trapelano dei media israeliani qui è che si è forse trattato di un lupo solitario, ricordiamo copilota omanita, che ha agito con un'arma. Non sappiamo nemmeno con quale arma ha agito contro il pilota, accoltellandolo, di fatto ferendolo. Ricordiamo anche delle immagini che di fatto abbiamo documentato ieri all'aeroporto, che ancora risuonano qui in Israele, anche con una mattinata che davvero entrerà nella storia, ovvero tutti i 178 passeggeri di Fly Dubai erano accolti dal premier israeliano Netanyahu, che ieri, insomma, glorificando soprattutto chi è entrato in quella cabina dei piloti, erano in quattro israeliani ad aiutare appunto il pilota indiano a appunto prendere la situazione sotto controllo. Ha detto è stato evitato l'11 settembre. Come dicevi, una lunga telefonata ieri sera anche con il presidente statunitense Trump, che ha glorificato sia il pilota ma soprattutto coloro che hanno aiutato che il disastro venisse appunto evitato. Si tratta anche di un israeliano appunto idraulico, l'abbiamo visto insomma uscire su quel terminal 1 di Ben Gurion all'aeroporto con ancora la maglietta insanguinata addosso. Moltissima emozione, ma davvero tantissime domande a cui ancora bisogna rispondere. Innanzitutto, perché un pilota omanita, un paese, ricordiamo, che con il quale Israele non ha i rapporti diplomatici, ha potuto appunto portare l'aereo verso Tel Aviv e con la maggior parte dei passeggeri israeliani? E poi molte altre domande rispetto a cosa e perché questo disastro innanzitutto è stato evitato, ma perché ha agito in questa maniera. Molte domande a cui ancora adesso sono in corso le indagini, tutte le piste sono aperte. Ricordo quanto dicevano dal governo ieri: il ministro della difesa Katz parlava di un attacco jihadista, le stesse parole di Ben-Gvir, la più estrema del governo, ministro per la sicurezza, parlava di un attacco terroristico. Però
0: anche
1: attenzione,
0: perché,
1: ancora
0: Marina,
1: davvero le indagini sotto corso.
0: Marina, nei primi momenti, nei primi momenti si era parlato di quel grido all'Akbar all'interno del volo, ma poi anche questa informazione non ha trovato riscontro.
1: Sì, diciamo.

0: nostro paese, Francesco Salvatore e Francesca Coppola, collegati con noi. Francesco, vengo da te per quello che è successo a Cutro. Salvatore Giglio, era il 2024 quando è stata denunciata la scomparsa, adesso la novità, l'arresto della madre e del figlio per omicidio e occultamento del cadavere. Dici di più.
1: Sì, buongiorno da Cutro, ci troviamo proprio qui nei pressi del fiume Tacina, è il luogo dove sarebbe stato gettato il corpo di Salvatore Giglio, 69 anni, sparito da 2 anni da casa. In realtà non era una sparizione, ma era un vero e proprio omicidio. Per la vicenda, per il delitto, sono stati arrestati la moglie e il figlio, Daniela Rossato e Nicola Giglio, di 28 anni. L'accusa è omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ieri sono finiti in manette. L'indagine dei carabinieri di Crotone, coordinati dalla procura locale, li ha portati in casa. Carcere, il movente, motivi economici, la coppia si stava separando, l'uomo stava vendendo alcune sue proprietà tenendo i proventi solo per sé. La vittima, l'uccisione sarebbe avvenuta il 21 settembre del 2024, al culmine di una lite. E sarebbero stati, si trovavano nel giardino di casa, sarebbero poi entrati all'interno dell'appartamento e da lì poi non si avrebbe avuta più notizia di Salvatore Giglio. Il corpo poi, secondo le indagini, sarebbe stato fatto a pezzi e gettato proprio qui nel fiume Tacina. Da Cutro è tutto, a voi studio.
0: Francesco, grazie. Vado da Francesca Coppola. Torniamo a Pozzuoli, il fenomeno del brandisismo che sta avendo le prime conseguenze. Forse non è neanche corretto proprio parlare di prime conseguenze anche su diverse imprese che si stanno in qualche modo riorganizzando. Francesca, che cosa sta succedendo?
2: Sì, esatto, noi siamo nel comprensorio Olivetti, che è nato nel 1955, è un polo tecnologico e della ricerca. Il fondatore Adriano Olivetti lo volle immerso nel verde, affacciato sul golfo e quindi sul mare, perché la bellezza, disse, doveva essere di conforto ai lavoratori, agli operai che qui realizzavano inizialmente calcolatrici, poi nel tempo computer. Oggi è di proprietà della Dea Capital Real Estate, un fondo che ospita Wind 3, Fastweb, Eni, centri di ricerca TIGEM e CNR, 2500 dipendenti in tutto, in questo momento quasi tutti in smart working dopo il terremoto del 31 luglio che ha provocato 5600 sfollati a Pozzuoli ed ha danneggiato strutture, anche alcune qui all'interno del comprensorio. Il fondo dice sta lavorando alacremente per rendere agibili le strutture. Intanto però una notizia che allarma sindacati e amministrazione comunale è quella che è stata data dalla Wind 3, dalla società Wind 3, che ha dichiarato di spostare appunto la sede al centro direzionale di Napoli, questo in una nota che ci ha inviato, per garantire un ambiente di lavoro sicuro, e ha sottolineato questo non avrà alcun impatto occupazionale. Di fatto 1200 lavoratori lasciano questo sito. Il sindaco di Pozzuoli, Manzoni, allarmato, dice è necessario un tavolo regionale, ci sarà il 7 ottobre, parteciperanno anche i sindacati, e afferma il grande rischio è che ci sia un depauperamento del tessuto economico di questa città, già fortemente colpita, con tante chiusure a catena di esercizi commerciali e con una flessibile, una importante flessione della presenza di turisti. E da qui è tutto, vi restituisco la linea.
0: Francesca, grazie, fra poco ti ritroviamo, lo dico agli spettatori di Rai 3, a Buongiorno Italia, sempre per continuare a fotografare la situazione del bradisismo a Pozzuoli. Ricordiamo anche quello che stanno continuando a vivere le persone che erano state sfollate dopo le ultime scosse, dopo la scossa più importante che c'è stata il 31 luglio. luglio. Adesso andiamo a Pisa, torniamo a Pisa con l'inviata, perché insomma, torniamo a fotografare quella che è la situazione, quello che è successo al carcere dopo la rivolta di alcuni detenuti. Prima però saluto gli spettatori di Rai 3, per voi inizia buongiorno.

0: Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.
1: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
5: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva. E scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
6: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
7: Lei chi?
6: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
7: e... Non la cambiamo mai.
8: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
9: Come ti senti? Quando apri un conto online in pochi minuti a canone zero. Quello che senti noi lo chiamiamo Well Banking e da oggi è anche online. Nasce Credem Link. Credem. Well Banking People.
10: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a ottobre, retta da 1.550 euro.

0: Violenti scontri nel carcere di Pisa tra detenuti e agenti di polizia dopo la scoperta di microspie nelle celle. La rivolta trasmessa in diretta via social. Operai investiti da una fiammata, un morto e un ferito alla Fincantieri di Ancona, un'altra vittima in Lombardia, due infortuni anche in Veneto. Dopo lo sgombero del Palazzo dello Spaccio a Roma, trovato il cadavere di un uomo nel parco vicino, cresce il timore dei residenti. Un uomo è stato ucciso e il cadavere fatto sparire nel Crotonese. Dopo due anni arrestati la moglie e un figlio, la donna denunciò la scomparsa. Apre oggi il 66esimo Salone Nautico di Genova, dalla vela ai grandi yacht. Nel settore crescono fatturato e occupazione. A trainare è l'export. Buongiorno, bentrovati, ben svegliati, primo appuntamento del mattino con la TGR. Oggi giovedì 1 ottobre, la giornata mondiale del caffè. Buongiorno Italia da Napoli e da Milano con Vicky Sorci.
1: Buongiorno Pierpaolo, bentrovati anche da Milano. Tante le notizie oggi in primo piano, ma noi cominciamo dando uno sguardo veloce alle previsioni del tempo. Che giornata sarà? Con noi c'è Luca Ciceroni. Allora Luca, ottobre comincia come finito settembre?

0: Buongiorno, continua l'alta pressione, quindi ancora bel tempo oggi, qualche nube la ritroviamo sul nord-ovest del nostro paese, ma più tardi vediamo la situazione prevista perché per la prossima settimana è previsto un cambiamento delle condizioni meteo.
1: A più tardi dunque, noi adesso andiamo subito a Pisa, lo avete sentito dai titoli, c'è stata una rivolta di detenuti, momenti di tensione nel carcere Don Bosco dopo che sono state ritrovate e scoperte delle microspie nelle celle. Andiamo in diretta da Valerio Scarponi.
2: Buongiorno, la situazione nel carcere alle nostre spalle è ancora in evoluzione. Il reparto coinvolto è il reparto giudiziario. Sono 56 detenuti ospitati all'interno di questo reparto dove ci sono non condannati in via definitiva. I reclusi avrebbero gettato, secondo alcuni sindacati di polizia penitenziaria, olio sui percorsi, sulle scale per evitare l'accesso agli agenti. Si sarebbero poi barricati all'interno di tutto il piano prendendone possesso. Ci sono stati anche alcuni scontri in serata. Sono arrivate qui alle nostre spalle alcune ambulanze. I ristretti denunciano di essere stati colpiti con manganelli, ma alla base di tutto c'è la scoperta, detta loro, di alcune microspie, alcuni captatori ambientali che sono stati posti, sempre secondo i detenuti, durante due ore di evacuazione, una prova di evacuazione che avrebbe permesso l'installazione di questi dispositivi ai fini investigativi. Da lì dirette social, vedete nei video quello che poi è stato pubblicato, addirittura seguito fino a 15.000 spettatori tramite smartphone, ovviamente detenuti illecitamente all'interno del carcere. Vogliamo parlare liberamente in cella, questo è quello che chiedono. Vengono anche contestate le condizioni carcerarie, sono 300 i detenuti su 185 posti disponibili qui a Pisa. Viene chiesto un incontro con la direttrice del carcere, con la comandante della polizia penitenziaria. Sappiamo di alcune trattative in corso, alcuni detenuti si sarebbero fatti da parte mentre un piccolo gruppo sarebbe aspettando un negoziatore. Insomma, vi sapremo dare aggiornamenti anche più tardi. Per ora da Pisa è tutto.
1: La cronaca internazionale, l'economia sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Apriamo dunque la nostra rassegna stampa, cominciamo con il Corriere della Sera. Terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per oltre 4.000 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone. E poi l'inflazione che sale al 4,2%, Meloni e l'Unione Europea, flessibilità. Il caso, il caro energia e l'impennata dei prezzi. E poi vedete a sinistra Vittorio Sgarbi, il critico d'arte, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Anche questa una notizia in evoluzione. Andiamo sulla Repubblica, la prima pagina, anche qui l'attacco sul Dubai Tel Aviv in primo piano, nei cieli dunque torna la paura, si parla di inflazione, dei prezzi fuori controllo, ma si parla anche del caso Regeni. I genitori di Giulio, del ricercatore ucciso in Egitto, dicono il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. E poi il Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario, parla di inflazione, il titolo di apertura, shock in tutta Europa, e parla di caro carburanti, che sarà tema di cui ci occuperemo a breve, e spinge a più 4,2% il costo della vita in Italia a settembre. Titolo dedicato anche al super bonus, i lavori bloccati valgono oltre 2 miliardi di euro. E noi l'abbiamo sentito dai nostri titoli, c'è stato un incidente mortale alla Fincantieri di Ancona, due lavoratori coinvolti, uno ha perso la vita, l'altro è ferito, e scatta lo sciopero degli operai. Per i dettagli, collegata dalla sede, c'è Silvia Sacchi.
3: Restano molto gravi le condizioni dell'operaio rimasto ustionato mentre lavorava nel cantiere del capoluogo, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa. La prognosi è riservata. Morto invece l'altro operaio, 55 anni, di origini tunisine e padre di tre figli. L'uomo è deceduto per le ustioni riportate in seguito ad una fiammata arrivata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. Entrambi gli operai erano impiegati da una ditta esterna, Fincantieri. Dopo l'incidente, i sindacati confederali hanno proclamato 8 ore di sciopero. La dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità sono al vaglio degli inquirenti.
1: E in Lombardia, Robecco sul Naviglio, nel Milanese, un uomo di 48 anni è caduto da un solaio ed è morto, stava svuotando il sottotetto di un edificio rurale, poi il volo da circa 8 metri. Antonio Sperandeo era torinese, sarebbe scivolato per cause da accertare. La ditta per la quale lavorava era della provincia di Novara, con lui un altro operaio che è rimasto illeso. Carabinieri e polizia locale indagano appunto per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ma noi torniamo al touchscreen perché ci sono stati due incidenti sul lavoro in Veneto. Lo vediamo.

0: leggiamo dall'home page del sito della TGR Veneto, ancora due incidenti sul lavoro, gravi due operai in un caseificio di Borso del Grappa, esplode un tubo del vapore a Soave, infortunio provocato da materiale caduto dall'alto. E poi Milano, metropoli, pagina del giorno, imprudenza fatale per il turista polacco che è precipitato per 15 metri in un caveglio dietro Piazza Gaulenti, trovato dopo un giorno. Ma la fotonotizia, lo vedete, è dedicata a questo abbraccio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri nel capoluogo lombardo per i 120 anni della CGIL, ha incontrato i familiari delle vittime dell'incidente di Linate. Dal dolore nasce la speranza. E poi l'Arena, la prima pagina, anche qui tante notizie, ma c'è stata un'aggressione, operatori sanitari aggrediti, caos in ospedale, è stato arrestato un uomo al pronto soccorso di San Bonifacio Spintoni, un infermiere, un operatore socio sanitario impegnati ad assisterlo. E noi adesso andiamo al Centro Sud per altre notizie.
1: Sì, andiamo a Roma, torniamo a Tor Sapienza. Un uomo è stato trovato senza vita in un parco, sul corpo diverse ferite. Il ritrovamento avviene a poche ore di distanza dallo sgombero di uno stabile che era diventato anche una piazza di spaccio. Allora andiamo in diretta da Linda Dorigo. Linda, dove ti trovi?
2: Noi ci troviamo di fronte allo stabile sgomberato dalle forze dell'ordine nel quartiere di Tor Sapienza. Al primo blitz due giorni fa, 12 i fermi, 4 le persone portate nei centri di permanenza per il rimpatrio. L'edificio era diventato una centrale negli ultimi anni, una centrale di spaccio e un rifugio per persone senza fissa dimora. E a poca distanza da qui, nel parco Montagna, è stato ritrovato il corpo di un uomo senza vita, probabilmente uno straniero di circa 30 anni. Sul suo corpo profonde ferite di arma da taglio. Indagano i carabinieri, che non escludono nessuna ipotesi, neppure quella che tra la vittima e un altro uomo finito in ospedale in codice rosso poche ore prima del ritrovamento del cadavere ci possa essere stata una lite. Intanto i residenti chiedono più sicurezza, perché dopo lo sgombero dell'edificio molti senza tetto si sono riversati nelle aree limitrofe.
1: La nostra rassegna stampa parte dalla prima pagina del Centro Quotidiano d'Abruzzo. Andrea, il giorno del dolore, il titolo di apertura. Teramo, tutto il paese di Totte accoglie la salma del 22enne precipitato durante i lavori di ristrutturazione al Colosseo. Oggi i funerali con la presenza del Ministro della Cultura Giulia e con il Governatore. E poi nel taglio alto una notizia che arriva da Silvi. Mani al collo della vice sindaca. A Silvi l'assessore aggredisce in aula la vice sindaca dopo una lite e si dimette. Mentre c'è un appello da parte della famiglia di Passeri, un giovane abruzzese che è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga in Egitto, e adesso, dopo il caso Regeni, la famiglia lancia un appello affinché sia riportato in Italia. La prima pagina del Corriere di Roma, invece, nel taglio centrale, ci dà una notizia che arriva dalla Sapienza e riguarda la sicurezza digitale. Sapienza, attacco hacker, violata la piattaforma AI, a rischio i database. C'è stata un'incursione in una chat creata da un docente con una startup esterna all'Ateneo. Andiamo sulla pagina della TGR Sicilia. Mazzette per i certificati sul caro estinto, misura cautelare per 19. A Palermo due medici legali dell'ASP indagati per corruzione e falso ideologico, assieme a 17 impresari di pompe funebri. E adesso in Calabria, a Cutro, dove c'è stata una svolta nelle indagini sulla scomparsa di un uomo che era avvenuta 2 anni fa senza lasciare tracce. La moglie e il figlio sono accusati di omicidio. I dettagli con Francesco Salvatore, a te.
3: Dietro di me il fiume Tacina, il luogo dove sarebbero stati gettati i resti di Salvatore Giglio, l'uomo di 69 anni sparito da 2 anni da Cutro. Non una scomparsa, non una sparizione, ma un vero e proprio omicidio. Ad assassinarlo, secondo l'indagine, sarebbero stati la moglie e il figlio, Daniela Rossato e Nicola Giglio, di 28 anni. Omicidio volontario e occultamento di cadavere, i reati contestati. L'indagine dei carabinieri di Crotone, coordinati dalla procura locale, li ha portati in carcere. Il movente motivi economici. E l'uomo stava vendendo alcune proprietà e stava tenendo per sé i proventi di queste vendite. Questo dice l'indagine. La coppia si stava separando. E l'uccisione sarebbe avvenuta il 21 settembre del 2024 all'interno della casa dove abitavano e poi i resti appunto sarebbero stati gettati nel fiume.
1: Un altro dramma familiare ci porta nel Beneventano. È stato condannato all'ergastolo l'uomo che esattamente un anno fa aveva ucciso la moglie e il figlio a Paupisi. Dal nostro studio della TGR Campania i dettagli con Daniele Meloni.
4: Sì, il delitto proprio il 30 settembre 2025, quando a Paupisi, in provincia di Benevento, Salvatore Ocone, 59 anni, uccise a colpi di pietra la moglie Elisa Polcino, suo figlio Cosimo, di 15 anni, riducendo in fin di vita la figlia Antonia, anch'essa minorenne. Ieri la Corte d'Assise lo ha condannato all'ergastolo, disponendo anche 8 mesi di isolamento diurno e il pagamento di un risarcimento di 50.000 euro in favore dell'altro figlio, Mario, che non si trovava a Paupisi il giorno della strage. Ci siamo affidati alla giustizia, per fortuna ho avuto tutti vicini, le sue parole. Risarcimento disposto anche per la figlia Antonia, che lottò per un mese tra la vita e la morte, dopo essersi sottoposta a lunghe cure per la parziale riabilitazione.
1: La cronaca ci riporta in Lombardia per gli sviluppi del caso Garlasco.
0: Sì, il delitto di Chiara Poggi resta in primo piano, l'abbiamo visto anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Dalle carte della nuova inchiesta emergono altri particolari, nuovi elementi ed è scontro fra periti. Allora facciamo il punto in studio con Arianna Garavaglia.
5: E lo scontro sul test del DNA dei pedali della bici di Alberto Stasi, genetisti, consulenti della Procura di Pavia, si esprimono con chiarezza. Nella relazione si legge che le analisi del 19 settembre del 2007 sul profilo genetico sui pedali attribuito a Chiara Poggi rappresentano un dato solido, ma da altre due analisi datate il giorno successivo su prelievi diversi dello stesso campione emergeva l'assenza del profilo genetico di Chiara e per i consulenti della Procura sarebbe stato opportuno procedere a ulteriori approfondimenti. Il generale Garofano, ex comandante dei RIS, difende le analisi di allora.
0: Ci spostiamo adesso in Piemonte perché a Ivrea si è aperto il processo per la strage di Brandizzo. 5 gli operai morti nell'incidente del 2023. Ieri, primo giorno di udienza preliminare, un giorno segnato dalla protesta dei familiari delle vittime. Ci spiega perché da Torino Marco Procopio.
6: Spazi troppo piccoli, gli avvocati che restano in piedi, i sistemi elettronici difettosi e soprattutto due aule diverse collegate in video, da una parte gli imputati e i giudici, dall'altra i familiari delle vittime. È cominciata così, come dicevi, l'udienza preliminare sulla strage di Brandizzo, 3 anni di indagini per accertare le responsabilità sulla morte dei 5 operai falciati da un treno mentre stavano lavorando sui binari. Gli imputati sono 24, accusati di omicidio colposo plurimo e strage ferroviaria. Vorremmo vederli in faccia e la reazione dei familiari all'uscita dal tribunale. Regione e comune avevano stanziato i fondi per un'aula più grande, ma ci vorranno mesi per completarla. Nel frattempo, il 28 ottobre c'è già la prossima udienza.
0: Noi torniamo al touchscreen, torniamo alla rassegna stampa, la prima pagina della Gazzetta di Modena. Fuga con schianto, feriti e caos, non si ferma all'alto della polizia, folle velocità, appunto va l'incidente contro 2 auto, è un incrocio, 4 in ospedale, è stato arrestato un 21enne. E poi dalla Nazione di Firenze, una fotonotizia che vi propongo, Arno blindato è il titolo, pronte le paratie in caso di piena, l'installazione show su Lungarni, rebus per le finestre dei residenti, quelle a valle dovranno essere stagne. E poi il Messaggero Veneto che ci parla della stangata per 80.000, parliamo di bollette, da oggi il costo dell'energia aumenta del 37,3% per gli utenti con il servizio di maggior tutela. Intanto è corsa l'offerta migliore tra i principali fornitori privati che hanno bloccato le tariffe. C'è anche una foto notizia che ci porta Porcia, sciopero contro gli esuberi di Electrolux, un centinaio di impiegati sono già usciti, i lavoratori abbraccia concerti aperte ieri durante un intervento sindacale. Poi a sinistra lo vedete, il peso dei conflitti, effetto rincaro dei carburanti, di impatto stimato ammonta a 7 milioni di euro. E allora noi andiamo in Friuli Venezia Giulia, dove è più basso il costo di benzina e gasolio, aumenta lo sconto in fascia di confine, si evita così che molti vadano in Slovenia a fare il

0: pieno. Allora, per i dettagli andiamo in sede, dalla sede c'è Francesca Terranova.
1: Sì, da oggi in Friuli Venezia Giulia aumenta di 5 centesimi al litro lo sconto regionale sul carburante, portando così l'intervento al massimo consentito dalla legge. In area zero, cioè quelle zone più a ridosso del confine, quelle più svantaggiate, lo sconto totale è dunque di 39 centesimi al litro per la benzina e di 30 centesimi per il gasolio. 5 centesimi in più di sconto infine per le auto ibride. La delibera è valida fino al 31 dicembre. La regione è intervenuta utilizzando risorse proprie. Lo sconto regionale diminuisce man mano che ci si allontana dal confine. L'intento è proprio quello di evitare che gli automobilisti vadano a rifornirsi in Slovenia, dove attualmente la benzina costa 1,76 euro al litro e il diesel 1,92.
0: E allora andiamo a vedere la quotazione appunto del greggio Brent del petrolio, lo vediamo con questa grafica. Il prezzo di riferimento del petrolio sui mercati europei sfiora i 98.

0: rischio di essere trasferite altrove per ragioni di sicurezza. In esterna per noi c'è Francesca Coppola. Dove ti trovi, Francesca?
1: Sì, buongiorno, noi siamo nel comprensorio Olivetti o ex Olivetti, è nato nel 1955, è un polo tecnologico e della ricerca e Adriano Olivetti lo volle nel verde, affacciato sul mare, non a caso perché la bellezza, disse, doveva essere di conforto agli operai che qui realizzavano calcolatrici, poi computer. Oggi è di proprietà del fondo Renaissance di Idea Capital, ospita le società Wind 3, Fastweb, Eni, i centri di ricerca Tigem e CNR, 2500 dipendenti in tutto che dal 31 luglio, dal terremoto l'ultimo che ha colpito questo territorio, sono quasi tutti in smart working e si lavora per rendere tutte le strutture nuovamente agibili, così dichiara appunto il fondo che è proprietario di questo comprensorio. Di fatto quello che ha allarma il territorio e che sta per essere trasferito la struttura della Wind 3 che sarà ospitata al centro direzionale di Napoli per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Il territorio si sta muovendo però con una richiesta di tavolo regionale da parte del sindaco. È tutto, linea a voi.
0: 7:18 minuti, torniamo in rassegna con la Repubblica Palermo che è nel taglio basso dall'addio ai 100 anni di Mazzullo, ha dato la sua voce a Topo Gigio, la storica voce di Topo Gigio è morta in Sicilia. Il Mattino, la prima pagina, nel taglio centrale, Napoli e Salerno in corsa nella sfida a 13 per Euro 2032, la FIGC invita il dossier, ora la palla passa alla UEFA. Ci sono tante città in cui gli stadi ambiscono agli europei del 2032. Andiamo a Bari adesso, dove sono state arrestate due donne, erano state sgomberate da una casa occupata abusivamente, avevano minacciato i nuovi assegnatari. Pagateci o distruggiamo tutto. I dettagli da Bari con Monica Arcadio.
2: Muri demoliti, sanitari rotti, impianti elettrici distrutti e infissi divelti, il danneggiamento e la razzia, strumenti di ritorsione. Due donne, mamma e moglie di un presunto affiliato al clan Strisciuglio, sono agli arresti domiciliari, altre quattro sono indagate. Secondo le accuse, in più circostanze avrebbero minacciato pesantemente una famiglia etiope, un papà con tre figli minorenni, assegnatari a regolare di una casa popolare alla periferia di Bari. L'appartamento sgomberato qualche mese prima era stato infatti occupato abusivamente dalle due donne per diverso tempo. Portiamo via ciò che è nostro o spacchiamo tutto, solo alcune delle minacce del gruppo di donne, e qualche giorno dopo l'appartamento fu trovato devastato. A te.
0: Ancora la cronaca da Napoli, è stato arrestato un latitante, si nascondeva nel doppio fondo di un armadio. Il servizio di Lilli Viccaroteo.
3: Non senza difficoltà, aggrappandosi allo stipite dell'armadio, è uscito dal suo nascondiglio e ha stretto la mano ai militari che lo avevano scovato. È finita così la latitanza di Giuseppe Del Prete, 49 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di riferimento del clan Mazzarella, egemone nelle zone della Maddalena, dei tribunali, delle case nuove e di Forcella. E proprio a Forcella Del Prete si nascondeva dopo essere riuscito ad evitare l'arresto lo scorso 3 marzo, quando una maxi operazione interforze, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, svelò la nuova geografia criminale della città e fece finire in carcere reggenti e manovalanza dei Mazzarella a Forcella, dei Pirozzi Savarese alla Sanità e dei Contini a Secondigliano. All'appello mancava proprio Giuseppe Del Prete, che aveva scelto la latitanza a casa sua in un vano ricavato all'interno dell'armadio della stanza della figlia, dove lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella. L'uomo è gravemente indiziato per il suo ruolo di organizzatore dell'attività relativa al traffico di stupefacenti e a quella delle estorsioni, referente diretto dei capi del sodalizio camorrista.
0: E ora torniamo in Emilia Romagna.
4: Sì, perché uno studente di 15 anni a Ferrara è stato accoltellato da un ragazzo entrato nell'istituto. Cosa è successo? Lo chiediamo a Giovanni Stinco, collegato da Bologna.
5: ha tentato di colpire lo studente nei bagni della scuola con un coltello di grandi dimensioni e il quindicenne ha provato a difendersi, si è ferito lievemente. L'autore dell'aggressione è poi riuscito a fuggire perdendo l'arma e lasciando così

0: Nel terrore, la comunità scolastica del liceo Ariosto di Ferrara, la vittima, 15 anni, è sotto shock. Ai carabinieri ha raccontato di non avere idea di chi fosse quel ragazzo poco più grande di lui, ma ai militari sono bastate poche ore per risalire all'identità dell'aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato, indagato per lesioni aggravate, per porto abusivo di armi da taglio. È stato posto agli arresti in una struttura sanitaria. La vittima e l'aggressore non si conoscevano.
1: Uno sguardo ai quotidiani sportivi, Tutto Sport, parametri Juve è il titolo di apertura, ma si parla anche della bufera in FIGC, polemica con Abodi, Bianchedi si dimette, lascia Malagò, il ruolo di capo delegazione dopo meno di due mesi, i miei valori, dice, messi in discussione. Sulla Gazzetta dello Sport vi propongo un altro titolo, clamoroso Cristiano Ronaldo, via dal Portogallo, presto, dice, spiegherò. E adesso andiamo a Genova, oggi al via il Salone Nautico, oltre 1000 imbarcazioni da 45 paesi, c'è l'inaugurazione, cos'è previsto? Lo chiediamo a Luca Forlani.
2: Sì, inaugurazione che avverrà tra pochissime ore. Questo 66esimo Salone Nautico torna alle date storiche di inizio ottobre dopo Cannes e Monte Carlo. Questo ha permesso il ritorno dei super yacht più grandi e lussuosi, ma le oltre 1000 imbarcazioni provenienti da 45 paesi saranno per tutte le tasche. Tra le novità, uno spazio gratuito e accessibile a tutti, un settore, quello nautico, che è un fiore all'occhiello del Made in Italy, un molto importante per l'economia italiana, con dati occupazionali in crescita, fatturati altissimi e soprattutto a trainare il settore l'export. La volontà però appunto è quella di avvicinare e rendere attrattivo il settore anche ai non addetti ai lavori, agli appassionati, e da oggi fino al 6 ottobre verranno qui a Genova visitatori da tutto il mondo. La TGR seguirà ogni momento di questo 66esimo Salone Nautico. Sabato alle 11 qui su Rai 3 ci sarà uno speciale. A voi.
1: E noi torniamo a Napoli, a te Pierpaolo.
3: La prima cosa bella di oggi arriva dalla Sicilia con un ritrovamento archeologico davvero straordinario. Andiamo a Palermo da Deborah Verde.
4: La soprintendenza del mare sta studiando un giacimento archeologico di centinaia di anfore per il trasporto di vino, il carico di una nave romana di età imperiale affondata forse a causa di una burrasca. Un ritrovamento di rilevante interesse nella storia dell'archeologia sottomarina siciliana degli ultimi anni, sia per lo stato di conservazione delle anfore, sia per la quantità, 500 esemplari. La soprintendenza sta anche provvedendo a filmare in 3D il materiale ritrovato per realizzare un documentario.
3: E ora che tempo farà? Lo chiediamo al nostro meteorologo Luca Ciceroni. Luca, a te.
5: Pierpaolo, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Abbiamo ancora l'alta pressione che resiste sull'Italia, anche se sul settore nord-occidentale del nostro paese abbiamo nubi in aumento, quindi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria le nubi aumentano, così come sulla Sardegna. Non si esclude qualche breve piovasco sul ponente ligure e sulle Alpi occidentali, così come sul settore occidentale della Sardegna. Bel tempo invece a nord-est, sul centro d'Italia ed anche sulle nostre regioni meridionali. Bel tempo e soprattutto temperature ben al di sopra della media. Andiamo a vedere i valori previsti per la giornata di oggi. Come vedete, sia le minime che le massime sono piuttosto alte, una forte escursione termica. Ebbene, quanto durerà questo tempo? Ancora per il fine settimana avremo bel tempo, poi con l'inizio della nuova settimana ancora tempo stabile, dopo la metà della prossima settimana invece qualcosa sembra cambiare. È tutto, vi restituisco la linea.
3: Buongiorno Italia termina qui, ma voi non andate via.
1: Sì, perché tra poco va in onda Buongiorno Regione, dunque restate con noi qui su Rai 3.

0: come ti senti?
1: Well banking, grazie.
2: Well banking, grazie.
0: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, well banking people.
3: E tu, come ti senti?
4: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
5: Lei chi?
4: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
5: e... Non la cambiamo mai.
6: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
7: Insieme ai compiti, anche i virus intestinali arrivano a casa. In caso di diarrea e disturbi intestinali puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata. E da oggi anche nel nuovo formato da 30 flaconcini.
8: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti, no filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
9: Ma è...
10: Dai!
11: Il compleanno Crea è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i bastoncini Findus da 12 pezzi a 2,99 euro. Vicini dal 1973.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
4: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
5: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
6: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
7: Chiudi gli occhi.
8: Ma è fondente.
9: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
10: Un sensore esterno scatta e poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
11: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
10: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Giovedì 1 ottobre, 7:30 del mattino, buongiorno, bentrovati e ben svegliati. È iniziato ottobre, ma Vincenzo Capozzi ancora fa caldissimo, è una nuova estate.
1: Sì, esatto, Pierpaolo, buongiorno. Non accennano per il momento a cambiare le condizioni meteorologiche che anche oggi in Campania evolveranno in una direzione molto favorevole al bel tempo. Apriamo una finestra sul nostro territorio attraverso queste immagini che abbiamo selezionato provenienti dalla città di Napoli. Siamo nella zona portuale, vediamo molto bene in primo piano il Maschio Angioino. A Napoli il cielo in questo momento è sereno, la temperatura è di 20 gradi e registriamo anche condizioni pressoché ottimali del moto onduso. E dunque anche questa prima giornata del mese di ottobre sarà contraddistinta in Campania da condizioni di bel tempo. Registreremo temperature pressoché analoghe a quelle che abbiamo misurato nei giorni scorsi e dunque i valori massimi saranno in genere compresi fra 25 e 28 gradi, con picchi anche vicini alla soglia dei 30 gradi nella pianura casertana. Ci rivedremo più tardi per tutti i dettagli. Pierpaolo.
0: Grazie Vincenzo. Dopo il nostro approfondimento di oggi è dedicato alle conseguenze del bradisismo a Napoli, conseguenze non solo immediate ma anche a lungo termine, perché ci sono diverse aziende nelle aree coinvolte che rischiano di essere trasferite altrove. Ci sono centinaia di lavoratori preoccupati, i sindacati chiedono di essere coinvolti. Vi faremo ascoltare delle testimonianze molto interessanti. Prima però, come sempre, le news con Daniele Meloni. Daniele, partiamo da un fatto di cronaca accaduto un anno fa, c'è uno sviluppo giudiziario interessantissimo.
2: Sì, buongiorno Pierpaolo, buongiorno ai nostri telespettatori. Partiamo proprio con

0: Il dramma di Pau Pisi, la condanna all'ergastolo per Salvatore Ocone messa ieri dalla Corte d'Assise. E allora noi partiamo direttamente con il nostro sito, il sito della TGR Campania, la sentenza strage di Pau Pisi, ergastolo per Salvatore Ocone, il figlio ho avuto tutti vicini, illegale, risposta che aspettavamo. Lo ha deciso la Corte d'Assise, il 59enne uccise a colpi di pietra la moglie e uno dei figli, riducendo in fin di vita l'altra 17enne. E allora andiamo a vedere sulla prima pagina l'apertura del Sannio, il quotidiano di Benevento e provincia, ergastolo per Ocone, la sentenza di primo grado per l'uomo di Pau Pisi che ha ucciso moglie e figlio, per il 59enne 8 mesi di isolamento e decadenza dalla potestà genitoriale. Per tutti i dettagli su questo fatto di cronaca vediamo il servizio ora di Giuseppe De Caro.
1: È rimasto a testa bassa nel gabbiotto riservato ai detenuti. Non ha mai alzato lo sguardo mentre la Corte d'Assise di Benevento pronunciava la sentenza. Salvatore Ocone, 59 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso il 30 settembre 2025 nella loro casa di Pau Pisi, nel Sannio, la moglie Elisa, 49enne, e il figlio Cosimo, 15enne. L'uomo utilizzò una grossa pietra per i delitti e colpì, ferendola gravemente, anche la figlia 17enne Antonia, sopravvissuta dopo un lungo periodo di lotta fra la vita e la morte. Con a bordo il corpo di Cosimo e Antonia in condizioni disperate, Ocone vagò in auto fino a Ferrazzano, in Molise, dove fu intercettato e arrestato dai carabinieri.
2: Valuteremo attentamente tutte quante le argomentazioni e le motivazioni per valutare un eventuale appello, però ripeto, sempre sul profilo esclusivamente dell'imputabilità del soggetto.
1: Scampò alla strage familiare anche il primogenito Mario.
3: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa vicenda.
4: Oggi è una giornata doppiamente particolare. Un anno dalla tragedia, pensate che a quest'ora Ocone ancora aveva Antonia che stava per morire e Cosimo dentro la macchina. C'è stata la risposta giusta.
5: Torniamo in rassegna stampa, Daniele, c'è stato un altro infortunio sul lavoro, l'ennesimo a Sapri, in provincia di Salerno.
0: Sì, un altro incidente sul lavoro. Un fatto che abbiamo seguito, dei fatti che seguiamo abitualmente come TGR Campania. E allora andiamo a vedere sulla città di Salerno. Sapri cade dal Bobcat, 41enne ustionato dall'asfalto caldo, grave in ospedale. Ora ci trasferiamo, cambiamo provincia e cambiamo anche quotidiano. Andiamo sul Mattino di Avellino per un fatto di cronaca. Morti mamma e figlio. L'inchiesta, la donna originaria di Forino deceduta nella casa dove viveva con il compagno. Mercogliano, malore fatale per un'infermiera di 32 anni al nono mese. E infine, cronache di Napoli. Questo fatto piuttosto curioso. Boss latitante stanato nell'armadio. Per la procura è l'uomo di riferimento dei Mazzarella tra i vicoli di Forcella. Del prete trovato nel doppio fondo del mobile. Era ricercato da marzo per associazione mafiosa e traffico di narcotici. Allora, i particolari su questo curioso fatto di cronaca lo vediamo nel servizio di Lilli Vicaroteo.
6: Non senza difficoltà, aggrappandosi allo stipite dell'armadio, è uscito dal suo nascondiglio e ha stretto la mano ai militari che lo avevano scovato. È finita così la latitanza di Giuseppe Del Prete, 49 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di riferimento del clan Mazzarella, egemone nelle zone della Maddalena, dei tribunali, delle case nuove e di Forcella. E proprio a Forcella Del Prete si nascondeva dopo essere riuscito ad evitare l'arresto lo scorso 3 marzo, quando una maxi operazione interforze, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, svelò la nuova geografia criminale della città e fece finire in carcere reggenti e manovalanza dei Mazzarella a Forcella, dei Pirozzi Savarese alla Sanità e dei Contini a Secondigliano. All'appello mancava proprio Giuseppe Del Prete, che aveva scelto la latitanza a casa sua in un vano ricavato all'interno dell'armadio della stanza della figlia, dove lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella. L'uomo è gravemente indiziato per il suo ruolo di organizzatore dell'attività relativa al traffico di stupefacenti e a quella delle estorsioni, referente diretto dei capi del sodalizio camorrista.
0: In questa fase di rassegna stampa ci concentriamo sul lavoro. Il Corriere del Mezzogiorno Campania, difesa, nasce il polo campano, 1000 occupati. A Pomigliano si realizzeranno lanciatori di missili. Industria ha presentato il sito MB.

0: Il sindaco, doveroso proteggerci. Passiamo invece, restiamo sempre nell'area Flegrea e passiamo sul Mattino, dorso di Napoli, dove possiamo vedere i campi Flegrei, il piano, decreto sisma, Musumeci, fondi a chi lascia l'area. Il ministro al question time alla Camera, la legge presto in Consiglio dei Ministri. L'8 ottobre manifestazione a Roma, i comitati, risposte insufficienti. E il bradisismo Pierpaolo crea purtroppo problemi anche alle attività lavorative, vero?
1: Assolutamente sì, ci sono diverse aziende nell'area coinvolta che rischiano di essere sgomberate per ragioni di sicurezza, rischiano di essere trasferite altrove, centinaia di lavoratori preoccupati in questa fase perché hanno paura di perdere il lavoro ma anche di essere trasferiti altrove. Allora, per affrontare tutti questi argomenti, noi adesso andiamo in diretta da Francesca Coppola. Francesca, buongiorno, dove ti trovi?
2: Sì, buongiorno. Ha 70 anni, è nato nel 55 il polo tecnologico e della ricerca in cui siamo, il polo Olivetti. Adriano Olivetti, che fu antesignano del welfare aziendale, lo volle immerso nel verde, affacciato sul mare, non a caso, perché disse nell'inaugurazione la bellezza doveva confortare gli operai che realizzavano qui calcolatrici, poi nel tempo computer. Oggi ospita più società, è di proprietà del fondo Renaissance di Idea Capital e ospita la Wind3, Fastweb, Eni, i centri di ricerca TIGEM e CNR, 2500 dipendenti, quasi tutti in smart working, dopo il terremoto del 31 luglio che ha provocato 5600 sfollati, ha danneggiato anche strutture che sono qui all'interno. 1200 di questi dipendenti, quelli della Wind3, avranno un'altra sede, è stato rescisso il contratto di affitto. Chiediamo ad alcuni di questi dipendenti, che sono anche in segreterie regionali dei sindacati o sono segretari regionali, quali sono i timori appunto dei sindacati. Gino Balsamo, che è segretario regionale della SLC CGL.
3: Salve, i timori ovviamente sono per una città ed un comprensorio che potrebbero spegnersi, ovviamente nessuno sfuga alle proprie responsabilità. I timori occupazionali per le aziende che sono nel comprensorio non ne abbiamo, quindi anche per Wind3 i lavoratori sono in smart working. I timori, purtroppo, le preoccupazioni occupazionali sono per i lavoratori dei servizi, mensa, pulizia e così via. In merito al cambio di sede, una prerogativa aziendale, ovviamente sarà il nostro compito tutelare, come nostro dovere, la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e anche di lenire, di risolvere le problematiche legate al trasferimento in altra sede.
2: E la società Wind3 in una nota ci ha spiegato che trasferirà le attività al centro direzionale di Napoli per garantire un ambiente di lavoro sicuro e questo, ha sottolineato, non avrà alcun impatto occupazionale. I sindacati stanno sostenendo già da subito dopo il terremoto i lavoratori e chiedo a Patrizia Coppola, segreteria regionale Fistel CISL, in che modo.
4: Buongiorno a tutti. Sì, noi sin da subito, essendo la rappresentanti sindacali, abbiamo intercettato prima ancora dell'azienda, come spesso accade, i bisogni dei lavoratori e quindi lo abbiamo fatto in nome di un principio che difendiamo, che era quello di: se io come cittadino posso continuare a vivere in queste terre, perché non posso anche continuare a lavorare in queste terre? Quindi in nome di questo principio ci siamo attivati per i colleghi dell'area Flegrea e abbiamo chiesto delle misure emergenziali e urgenti, abbiamo chiesto l'erogazione del TFR, abbiamo chiesto le ferie solidali, abbiamo chiesto la sospensione dei canoni. Fermo restando ovviamente i motivi di sicurezza che può spingere l'azienda a spostarci altrove, si rischia un impoverimento di una comunità che qui ha scritto 25 anni di storia insieme, l'hanno scritto uomini e donne, i nostri colleghi, attraverso le varie cessioni, partendo da Infostrada, Wind per arrivare a Wind3, e vogliamo mantenere una comunità importante.
2: Insomma, lo sentite, è tangibile la preoccupazione. Il fondo DEA, proprietario di queste strutture, ci ha spiegato che sta accelerando al massimo i lavori per riqualificare e rendere agibile. Ci sono stati già alcuni rientri nelle altre strutture, nelle altre società. Intanto il 7 ottobre ci sarà un tavolo regionale. Cosa chiederanno i sindacati? Vittorio Desicato, che è segretario UIL FPC.
5: Allora, prima di tutto chiederemo di comprendere la natura di questo trasferimento, se noi siamo di fronte a un trasferimento provvisorio o un trasferimento definitivo, perché abbiamo notizia che, come dire, il contratto con

0: una nuova sede sia di breve durata, quindi dobbiamo avere chiarezza su questo aspetto. Chiederemo di accentuare le forme di flessibilità che sono attualmente in atto, tipo lo smart working, per provare a andare incontro alle conciliazioni tempi di vita, tempo di lavoro dei lavoratori. Chiederemo garanzie logistiche. Banalmente la possibilità di poter raggiungere quella sede e parcheggiare l'auto, chiederemo, anche se non dovute, forme di ristoro, diciamo anche economico, per far fronte a caro benzina.
1: Grazie, intanto le istituzioni sono attive dal primo momento. Il deputato Puteolano Caso dice che si eviti la desertificazione del territorio, auspica un ruolo attivo del governo per la messa in sicurezza e il sostegno alle imprese. Dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni un appello che possiamo sentire, poi la linea torna a voi.
2: Abbiamo chiesto un tavolo, l'abbiamo ottenuto per il prossimo 7 ottobre, dove chiederemo di non lasciare la sede di Pozzuoli. Pozzuoli, oltre ad avere il danno del bradisismo, praticamente questa criticità, non può permettersi neanche la beffa di che molte persone vadano via dalla città di Pozzuoli, portando un impoverimento economico di questa città. Noi ci batteremo fino alla fine per conservare fino all'ultimo soprattutto le sede e ogni posto di lavoro.
3: La prima cosa bella di oggi, la prima bella notizia, parliamo di musica,
4: Sì,
3: Daniele.
4: parliamo di musica, Pierpaolo. Oltre 200 pianisti, 65 eventi e una nuova sezione dedicata ai giovani talenti. Dal 16 al 18 ottobre torna Piano Napoli City, il festival che porta la musica nei luoghi storici e nelle case della città. Allora, noi cambiamo decisamente argomento e parliamo dell'assegnazione di sport, dell'assegnazione degli stadi per Euro 2032 nel servizio di Carlo Solimene.
5: Che la città sia all'altezza dei grandi eventi lo hanno dimostrato per limitarsi a tempi recentissimi la gara inaugurale degli europei di volley a Piazza Plebiscito e soprattutto le prelegate dell'America's Cup nel Golfo. Ora, per realizzare il sogno di Napoli di ospitare alcune gare di calcio di Euro 2032, c'è bisogno che all'altezza sia anche lo stadio Maradona. Per il momento l'impianto di fuorigrotta è stato inserito dalla FIGC nel dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per la rassegna continentale inviato all'UEFA. 14 impianti per 13 città, Roma ne schiera due, di cui uno ancora da costruire, tra cui trova posto anche la Recchi di Salerno, mentre le sorprese dell'ultima ora sono Bologna e Verona. Ora alla UEFA spetteranno le necessarie verifiche di conformità, non solo delle strutture, ma anche di accessibilità, sostenibilità, sicurezza. Poi sarà la volta dei lavori di adeguamento, con i due stadi campani che potranno contare sui 200 89 milioni di euro totali finanziati dalla regione attraverso il CIPES, 139 milioni per la Rechi, 150 per il Maradona, che teoricamente parte in vantaggio e ne avrà altri 50 dal comune. Obiettivo: cominciare i lavori nel 2027 per finirli nel 2029 e contestualmente incrociare le dita.
4: Passiamo ora alla pallacanestro, ritorno alla vittoria e ritorno in Europa per Napoli Basket. Allora, vediamo il servizio di Vittorio Marotta e poi rientro in studio con Pierpaolo Velonà. Buona giornata.
6: L'ultima volta era stata amarissima. Gennaio 2007, la tripla di Marcus Gori negava le top 16 di Eurolega a Napoli. Quasi 20 anni dopo, il ritorno in una competizione europea è trionfale. Esordio complicatissimo contro i campioni in carica dell'Eurocup, i francesi del Bourg-en-Bresse. In tribuna ci sono anche scout NBA. Nessun timore reverenziale per gli azzurri, che già nel secondo quarto costruiscono il vantaggio difendendo forte, tirando con il 46% da tre. All'intervallo si va sul più 10, nel tabellino azzurro ci sono già 11 assist. Nel terzo quarto il vantaggio sale anche a 17 punti, ma nella frazione finale Bourg-en-Bresse alza la pressione. Napoli non segna più e soprattutto inizia a perdere palloni su palloni. I francesi tornano anche a 4 punti di distanza, quando due recuperi di Petruccelli e la tripla di Dautin sulla sirena dei 24 secondi regalano la vittoria ai padroni di casa. 84 a 76, per Napoli 4 uomini in doppia cifra e soprattutto la consapevolezza di un percorso appena iniziato, ma nel migliore dei modi, come spiega coach Repusa, intervistato da Ettore De Lorenzo.
7: Noi vogliamo avere ogni partita livello fisico e mentale altissimo livello e vogliamo migliorare partita dopo la partita.
3: Parliamo delle nuove frontiere della sanità, parliamo di chirurgia robotica, lo facciamo con il nostro ospite in studio oggi con noi, Marco Milone, docente della Federico II. Buongiorno,
8: buongiorno.
3: Grazie per essere con noi. Vicepresidente della Società Italiana di Medicina Robotica, Napoli ospiterà proprio in questi giorni un convegno

0: con ospiti da diversi atenei, diversi centri di ricerca. Quali sono le nuove frontiere e cosa sta facendo Napoli nel settore della robotica, della chirurgia robotica?
1: La chirurgia robotica è la vera innovazione tecnologica che abbiamo nelle nostre sale operatorie per migliorare i risultati che possiamo dare ai nostri pazienti. È bello che Napoli, che è la Campania, che è l'Università Federico II di Napoli, sia al centro di questa crescita scientifica e culturale della robotica, in Italia, della chirurgia robotica in Italia.
0: Ecco, ci sono anche determinati tumori dal cancro all'esofago a quello allo stomaco, sui quali l'intervento in chirurgia robotica è più efficace e garantisce anche una sopravvivenza più a lungo.
1: La chirurgia robotica, nata inizialmente come innovazione tecnologica, sta diventando sempre più realtà concreta di vantaggio per i pazienti che vengono sottoposti a determinati interventi, e le ricerche scientifiche internazionali pubblicate su Lancet, quindi riviste di prestigio, ci danno i primi risultati anche di sopravvivenza migliore in alcuni tumori come l'esofago, lo stomaco.
0: Professore, come stanno rispondendo i pazienti? Si fidano, si affidano a voi in questa novità o c'è una forma di diffidenza anche?
1: No, la diffidenza è legata semplicemente al fatto che il robot farebbe l'intervento da solo, ma ad oggi l'autonomia non è assolutamente piena, è sempre il chirurgo che guida la macchina robotica in piena sicurezza.
0: Si parla anche molto in questa fase di intelligenza artificiale, di come l'intelligenza artificiale possa aiutare i medici, soprattutto nelle diagnosi. È un tema molto controverso, qual è la sua posizione al riguardo?
1: Intelligenza artificiale è il futuro, possiamo aspettarci di tutto, i cambiamenti potrebbero essere epocali, ovviamente bisogna capire bene in quali realtà della chirurgia, per quanto mi riguarda, l'intelligenza artificiale potrà aiutarci nel migliorare il nostro lavoro.
0: Voi la state già utilizzando?
1: L'intelligenza artificiale è ancora qualcosa di sperimentale, non ancora di attivo in chirurgia, nei nostri interventi non è solo qualcosa di sperimentale, ci arriveremo però.
0: Grazie a Marco Milone per essere stato con noi e per
1: Grazie
0: questi spunti. Noi cambiamo decisamente argomento, parliamo di musica. Vi portiamo a conoscere il soprano Mariangela Sicilia, che proprio in questi giorni è stata al Teatro San Carlo di Napoli. Stasera è impegnata alle 18 nell'ultima replica di Mitridate, Re di Ponto. Il servizio è di Luigi Carbone.
2: Soprano calabrese, ispirata da bambina Damina, vulcanica ed eclettica, voce che splende come il sole mattutino di Provenza, secondo una definizione del giornale tedesco Der Tagesspiegel, premio Abbiati dell'Associazione dei Critici Musicali come miglior cantante del 2024. Mariangela Sicilia in questi giorni è stata apprezzata e molto applaudita dal pubblico del Teatro San Carlo, antravestì nei panni maschili di Sifare in Mitridate Re di Ponto di Mozart, e tornerà prestissimo, a dicembre, per aprire la nuova stagione del Massimo Napoletano, protagonista in Luisa Miller di Verdi.
3: Si sente l'atmosfera qui al San Carlo di Napoli, sono veramente tanto tanto emozionata.
4: Qual è il suo ricordo più bello legato al teatro?
3: La mia prima opera che feci per il San Carlo di Napoli nel Teatrino di Corte, 2010, La serva padrona, perché mi piace vedere quanta strada e quanta musica ho fatto da allora fino ad adesso.
4: Che personaggio è Luisa Miller e che coloritura le sta dando?
3: Beh, Luisa Miller è purtroppo molto attuale, una donna che è soggiogata dal potere maschile e quindi porto con molta serietà questo personaggio che non appartiene solamente a un romanzo, ma purtroppo donne vivono ogni giorno questo sentire. E a livello musicale, ovviamente, sono pagine di Verdi impegnative.
4: Qual è il suo rapporto con Napoli anche all'infuori del teatro?
3: Purtroppo ho un problema con Napoli, quando vengo qui ingrasso. perché adoro la cucina napoletana, ma c'è una storia importante. A pochi passi abbiamo Pompei, che è stato praticamente la città che ha cambiato anche la visione archeologica. Io sono laureata in archeologia, quindi stare qui per me significa anche tanto a livello archeologico. Questo teatro, il primo teatro all'italiana costruito nel 1737, è un'emozione unica vedere come un filo conduttore tra i teatri greci e i teatri all'italiana, e questo ne è la prova.

0: E noi continuiamo a parlare di musica, lo facciamo con Enzo Amato, presidente dell'Associazione Domenico Scarlatti. Grazie per essere con noi stamattina.
1: Buongiorno.
0: Organizzatore del Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano che si svolgerà a dicembre, quindi state lavorando proprio all'organizzazione di questa edizione 2026. Che cosa significa riproporre, riprodurre la musica del Settecento nel 2026?
1: In realtà il nostro festival, che arriva alla sua 26ª edizione, propone ogni anno un excursus di concerti tra inediti e anche rivisitazioni in chiave jazz, in chiave pop, di materiale del Settecento musicale, che generalmente è sempre un po' disatteso. Quest'anno avremo degli eventi eccezionali, infatti apriremo con due artisti internazionali, che è Jakub Orlinski, il controtenore, e Melissa Petit, soprano, che con l'ensemble internazionale Il Pomodoro eseguiranno lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria la Nova.
0: Infatti l'edizione di quest'anno è proprio un omaggio in particolare a Pergolesi e anche celebra i 200 anni della scomparsa di Andreozzi, insomma, due giganti.
1: Gaetano Andreozzi, del tutto dimenticato in parte, era nipote di Iommelli e soprattutto era molto stimato da Giovanni Paisiello. Ha scritto 54 opere, di cui tutte inedite. Quest'anno ne proporremo una in prima esecuzione mondiale, che sarà Pamela Nubile, con un cast rilevante, tra cui il baritono Luigi Cirillo.
0: Qual è la risposta del pubblico più giovane quando viene proposta questa musica così lontana nel tempo?
1: Ma in realtà la risposta è positiva anche perché noi cerchiamo di coinvolgere i giovani come interpreti. Molti giovani parteciperanno al nostro festival e poi cerchiamo di incantarli anche con dei luoghi molto particolari. Ad esempio, il giorno 7 ci sarà una cantata di Paisiello per la traslazione del sangue di San Gennaro, proprio nella cappella di San Gennaro nel Duomo di Napoli, con i cantori, un gruppo di cantori della Cappella Sistina da me diretti per questa cantata.
0: È difficile, garantire la sopravvivenza di una musica così lontana nel tempo per voi cultori, per voi appassionati.
1: Ma in realtà noi dobbiamo tentarci, dobbiamo provare, ci dobbiamo provare perché sicuramente abbiamo una funzione di conservazione museale, tra virgolette, perché musica che non va dimenticata, ma la riproposizione anche con interpreti moderni dà quella qualità in più che arriva anche alle generazioni più giovani, più contemporanee.
0: Grazie Enzo Amato per essere stato con noi e per tutti questi spunti musicali. E vi ricordiamo di inviarci le vostre segnalazioni per la rubrica dal vostro inviato. Noi stamattina vi proponiamo una segnalazione che arriva dal Parco dei Camaldoli che è ancora chiuso. Vediamo insieme.
2: Questo è l'ingresso di via Sant'Ignazio Loyola del Parco Urbano dei Camaldoli. Come potete vedere, tutto abbandonato da 6 anni. Non vi è una sola ragione per cui questo parco fantastico, il più grande d'Europa come parco urbano, debba restare chiuso e rimanere in queste condizioni. Rovi e spazzatura dappertutto. Qui abbiamo un messaggio: aprite questo meraviglioso parco, chiuso ormai da troppo tempo.
0: Allora, avete visto? Mandateci anche i vostri video, mi raccomando, tenendo il telefonino in orizzontale e commentando le immagini che voi stessi state girando. Il numero a cui inviare le vostre segnalazioni è quello che vedete, 336 59 3855. Finestra conclusiva di oggi sul meteo con Vincenzo Capozzi.
3: Sì, grazie Pierpaolo. Ci ritroviamo questa mattina a raccontare e a descrivere una condizione meteorologica certamente inconsueta per questo periodo dell'anno. Un'anomalia, quella che stiamo vivendo, legata alla persistenza di un'area di alta pressione in corrispondenza della penisola italiana, alta pressione che sarà anche oggi sinonimo di bel tempo. Stiamo guardando insieme questa sequenza di immagini satellitari che ci mostra un'area nuvolosa sulle aree più occidentali della penisola italiana e sui settori occidentali del Mediterraneo, nubi che tuttavia nella loro progressione verso Levante continuano a trovare una resistenza molto forte offerta dall'alta pressione, e questa situazione andrà avanti anche nel weekend. Qualcosa invece cambierà, ma con una certa gradualità, nel corso della prossima settimana. Ne riparleremo, adesso entriamo insieme nei dettagli dell'evoluzione, partendo come sempre dalla giornata di oggi. Per quanto riguarda lo stato del tempo c'è ben poco da commentare, come vediamo il cielo si presenterà sereno al netto di qualche nube pomeridiana attesa nelle zone interne. I venti soffieranno con debole intensità, si disporranno a prevalente regime di brezza, soprattutto sulla fascia costiera e nell'immediato entro terra. Il mare si presenterà calmo o al più localmente poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, ci aspettiamo un quadro molto simile a quello che ha caratterizzato le ultime giornate, dunque l'escursione termica sarà anche oggi accentuata nelle zone interne, l'aria sarà molto fresca in Irpinia, nel Sannio, nel Vallo di Diano nelle prime ore del mattino e in tarda serata, e invece nelle ore centrali del giorno respireremo un'atmosfera che possiamo ancora una volta definire tardo estiva, con picchi sino a 28-29 gradi nei settori pianeggianti. Il tempo sarà stabile e soleggiato anche domani al netto di isolate velature, i venti si disporranno da nord-est, soffieranno con debole intensità, il moto ondoso si presenterà in condizioni ottimali, le temperature non subiranno variazioni di sorta. È tutto, Pierpaolo, a te.
0: Noi ci vediamo domani alle 7 con Buongiorno Italia, 7.30 con Buongiorno Regione, vi lascio ad Agorà, buona giornata.
4: In diretta dal Salone Nautico di Genova lo speciale della TGR Liguria. Più di 1000 barche per tutti i gusti e tutte le tasche da 45 paesi al mondo. Un viaggio a vela e a motore là dove nasce l'eccellenza del Made in Italy. Le novità di un mercato che fa i conti con il caro gasolio e il rispetto dell'ambiente. Le storie di chi vive sul mar, ci studia e ci lavora, di chi vola sulle onde e sfida gli oceani. Sabato 3 ottobre alle 11 su Rai 3.
5: Terrore nei cieli del Medio Oriente, tentativo di dirottare un aereo, un volo Dubai-Tel Aviv. Netanyahu, uno dei due piloti, voleva far schiantare l'aereo. Noi vi mostreremo le immagini proprio di quei minuti di terrore. E poi andiamo avanti perché ieri sono usciti i dati economici sull'inflazione, c'è stata un'accelerazione 4,2 su base annua, colpiti in modo particolare i beni di prima necessità e su caro energia e inflazione. La Premier Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo maggior flessibilità. Agora, tra pochissimo.

0: voi come fate a farla così buona?
1: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
2: È Kinder Brioche.
1: Doppia farcitura, due volte buona.
2: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
1: Proprio come la carezza di una mamma.
2: E con le righe di cioccolato.
1: È come un piccolo righello.
2: Per un inzuppo perfetto.
3: Dai polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive. La nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
4: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
5: Meraviglioso!
4: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
5: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
4: Il futuro con Era? Meraviglioso!
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito.

0: Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
2: Non voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
6: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.
7: Irresistibili Milka Cookie Sensations. Se li condividi, sono ancora più buoni. Milka, tenero cioccolato, golosa pasticceria. Prova anche i mini cookies. Il gusto è sempre maxi.
8: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
9: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
10: Lei chi?
9: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
10: e... Non la cambiamo mai.
11: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
12: Questo programma è presentato da Mercante in Fiera, Parma dal 3 all'11 ottobre.

scrivendo la Presidente von der Leyen perché la questione venga trattata nella riunione Ecofin, cioè noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva.

0: faccio un pieno e mezzo, quindi siamo sopra i 120, 120 euro circa.
1: Sul bilancio familiare ovviamente questi aumenti dei prezzi è normale, influiscono.
2: Stiamo seguendo l'attacco sull'aereo e in questo momento abbiamo preso il controllo del terrorista e stiamo per atterrare.
3: Buongiorno, benvenuti a Agorà. Partiamo dal terrore nei cieli del Medio Oriente, di questo tentativo di dirottare un volo Dubai-Tel Aviv. Lo facciamo con Gianni Riotta, benvenuto.
4: Buongiorno.
3: Editorialista di Repubblica, insomma, molto noto, non c'è bisogno di presentare come Gianni Trovati. Un altro
4: buongiorno.
3: Gianni, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Poi è collegato Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Buongiorno, buongiorno anche a te, Francesco.
5: Buongiorno.
3: Allora, io volevo partire e salutare subito Marco Carrara, perché abbiamo una serie di video importanti. Ne vogliamo subito lanciare uno per raccontare
4: sì.
3: proprio quei momenti di terrore?
4: Proprio così, Annalisa, buongiorno. Partiamo dalla clip 3, ricordando sempre di iscriverci sui nostri social, poi noi leggeremo le vostre opinioni. E in queste primissime immagini vediamo i primissimi istanti di quegli attimi di panico e di paura. Secondo Israele ci sarebbe l'ombra dell'Iran dietro questo possibile dirottamento. È un giallo in corso, tanto vediamo le primissime immagini che sono arrivate da quel momento di paura.

0: second half would be like...
1: How much time we need? Huh? How much time we need?
2: Ah, we said, we are waiting for the clearance
0: from Tel Aviv. How much time we have?
1: Why? We need video.
3: Allora abbiamo dovuto chiaramente blerare delle immagini perché insomma c'era molto sangue, uno dei due piloti aveva un coltello, ha coltellato l'altro pilota, c'è stato questo tentativo di dirottamento, insomma pare sia un lupo solitario. Quanto... Ma queste immagini fanno paura però Gianni, ci riportano...
4: Sai, abbiamo celebrato qualche giorno fa 25 anni dalle Torri Gemelle, no? E lì abbiamo ancora le immagini dei fotografi, quello che vediamo sono i video dei colleghi, dei fotografi ufficiali, pensa se fosse accaduto oggi. Cioè, oggi qualunque avvenimento è in diretta perché chiunque ha un telefonino che
3: è impressionante
4: fa.
3: Anche quello,
4: quindi,
3: no?
4: E ovviamente questo poi, scusami, moltiplica la paura delle persone perché il video in diretta non è ancora chiaro se è un fatto di terrorismo, gli israeliani parlano apertamente di terrorismo, di un attacco per fare schiantare l'aereo oppure per dirottarlo, la compagnia aerea dice che ancora aspettiamo per capire che succede, quindi però certamente il fatto in sé fa molta paura.
3: Fa molta paura, Francesco Borgonovo, no? Il fatto fa molta paura, c'è stato, Netanyahu è stato molto chiaro, no? C'è stato, addirittura c'è chi dice che ha sentito urlare all'Akbar, insomma, bisogna fare chiarezza, però come diceva Gianni, queste sono immagini che ci riportano un passato che tutti noi pensavamo fosse quasi remoto, no? Perché non ci sono poi più stati fatti del genere così gravi.
5: Beh, di fatti gravi però ce ne sono stati tanti altri in Europa, persino in Italia ci sono stati degli attacchi di ogni tipo con le automobili, con i coltelli. Abbiamo fatto molta fatica poco tempo fa a Modena a parlare di terrorismo per Salim El Kudri che si è schiantato con l'auto contro i passanti, quindi evidentemente un rischio c'è, poi giustamente bisogna aspettare e vedere di che cosa si tratta, perché oltre alla minaccia del terrorismo islamico, chiamiamolo col suo nome, ci sono altri tipi di minacce che riguardano i ragazzini, ad esempio anche in Italia, ma in altri stati sono molti di più, persone che per vari motivi fanno gesti terrificanti come questo, quindi diciamo la situazione a livello di terrore è peggiorata probabilmente dall'11 settembre, anche se non c'è stato quasi nulla di così plateale. Ciò non toglie che prima di fare delle speculazioni politiche, vedere se c'è dietro l'Iran, c'è dietro questo, c'è dietro quell'altro, e giustificare magari l'ennesimo attacco, l'ennesima carneficina e l'ennesimo pezzetto di questa guerra che viene condotto in Medio Oriente, che ci sta provocando dei disastri da un sacco di tempo, bisognerebbe andarci cauti tutto qui.
3: Sicuramente ci dobbiamo andare cauti, però insomma le immagini, come dicevamo, erano molto forti. Vogliamo far vedere un'altra, proprio la traiettoria?
6: Esatto, Annalisa, sì, vediamo la clip 5, che le immagini possono andare a tappeto. Spieghiamo, Annalisa, cosa potrebbe essere successo. In questo video, che è virale su tutti i social media, ecco la ricostruzione in 3D. Vedete, a un certo punto l'aereo stava per precipitare. Per dare qualche numero, l'aereo ha perso 4.000 metri di quota in meno di 30 secondi. E in quell'istante che state vedendo, in cui l'aereo stava per precipitare, è in quel momento lì che sono partiti gli avvisi di emergenza, di possibile dirottamento, anche che poi ti ricordi di Annalisa, ieri eravamo in diretta ed è arrivata la notizia appunto di questo possibile dirottamento. Cosa è successo? Quando poi c'è stato questo primo rischio di caduta dell'aereo, c'è stata un'irruzione nella cabina di volo e si è immobilizzato il copilota attentatore bloccandolo a terra. Questa in 3D analizza brevemente la ricostruzione di quanto potrebbe essere accaduto.
3: Che poi no, Gianni, volevo analizzare con te, poi vengo anche da Gianni Trovati, te sei più sui soldi e l'economia, però qui c'entra anche quello, investimenti in sicurezza e adesso vengo, però tutti ci siamo forse stupiti, no, del fatto che in questo aereo, chiaramente c'erano maggiormente soprattutto israeliani, 180, circa 190, ci fossero due piloti già pronti, tant'è che uno dei due piloti poi hanno preso tutti e due il comando, e poi ci fossero anche immediatamente delle persone che conoscevano le tecniche e hanno immobilizzato l'attentatore. Non è un caso, no?
4: Sulla compagnia aerea israeliana Elal, di routine ci sono uomini di sicurezza.

0: Escono nei corridoi, sono circa 40. Si avvicinano ad altre celle e reparti, cercando di danneggiare. Tanti camminano a volto coperto, con mascherine e magliette per non essere riconosciuti. Spostano tutto quello che riescono a trovare, materassi e brande, per bloccare il passaggio. I detenuti in rivolta si barricano davanti alle scale al secondo piano, versano olio scivoloso e altamente infiammabile, mentre la polizia penitenziaria, in assetto antisommossa, prova a mediare, sempre senza smettere di riprendere. Chiedono spiegazioni sulle cimici trovate nelle celle, stavolta in italiano.
1: Questo qua, che sono?
0: Serve una notte intera e l'intervento anche della penitenziaria da Firenze per sedare i disordini. Quattro persone responsabili di aver aizzato la rivolta vengono trasferite. Le microspie sarebbero state installate nel pomeriggio di ieri durante una prova di evacuazione. Un carcere difficile, sovraffollato, come molti altri nel nostro paese. Qui a Pisa solo lo scorso anno sono stati 115 i casi di autolesionismo e 23 i tentati suicidi, secondo l'ultimo report dell'Associazione Antigone, che ha usato parole chiare per descrivere la situazione della casa circondariale, condizioni indegne.
2: Riduzione in schiavitù ed abusi su minori. È stata scoperta in Val di Susa una setta pseudo-spirituale. Agli arresti il cosiddetto maestro, il 59enne, è accusato di violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo gli inquirenti avrebbe promosso corsi di yoga e difesa personale, avvicinando così persone con vulnerabilità ed ospitandole all'interno di una comunità da lui gestita. Sono il prescelto, in contatto con la madre divina, con queste formule avrebbe perpetrato violenze ed abusi nei confronti delle adepte chiamate monache. La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi è ancora scontro sugli esiti delle analisi dell'impronta sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Gli sviluppi in diretta da Pavia con il nostro inviato Iari Pilati.
3: E poco fa qui l'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ha difeso l'operato di chi condusse le indagini a partire dal 2007, incluso il RIS di Parma. Dire che il DNA di Chiara sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non ci fosse, ha affermato, è propaganda. La famiglia Poggi ha detto assiste a tutto questo sconcertata. Il riferimento alla scoperta che nel 2007 due analisi smentirono un primo risultato positivo sulla presenza del DNA di Chiara su quei pedali, due analisi negative che però non furono comunicate. Su questo c'è un fascicolo di indagine separato in procura a Pavia, al momento senza indagati né ipotesi di reato, nato ancora una volta da un esposto della difesa di Alberto Stasi che su questo aspetto punta molto in vista di una richiesta di revisione della condanna. Esposto elaborato dopo indagini difensive, potrebbe essere decisiva l'eventuale testimonianza della PM di allora Rosa Muscio, qualora venisse chiamata per spiegare le comunicazioni ricevute o non ricevute appunto dal RIS di allora. Ricordiamo che Stasi fu fermato proprio sulla base dell'indizio dei pedali e poi condannato anche sulla base di quell'indizio. Intanto dalle indagini per omicidio a carico di Andrea Sempio emergono le ultime nuove consulenze chieste dai PM, in particolare quella redatta dalla anatomopatologa Cristina Cattaneo sull'orario dell'aggressione e della morte di Chiara, che rispetto alle sentenze passate in giudicato viene spostata in avanti. Sappiamo che nella versione certificata dalle sentenze Chiara fu aggredita tra le 9.12 e le 9.35 del mattino, qui invece si parla sulla base di nuove analisi di un'aggressione prolungata con una difesa e con la morte sopravvenuta probabilmente fra i 30 e i 60 minuti successivi all'aggressione. Orario in cui Stasi non era certamente più in casa. Linea a voi.
2: A Tottea in Abruzzo stamane l'ultimo saluto ad Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto dopo essere precipitato da un'altezza di 10 metri mentre lavorava nel cantiere del Colosseo a Roma. I genitori e le sorelle hanno chiesto massimo riserbo sui funerali, a cui in forma privata ha preso parte anche il ministro della Cultura Giuli. Intanto prosegue l'inchiesta per omicidio colposo. Sono 8 gli indagati. Istituzioni scientifiche, società civile e giornalisti a confronto a Roma per una corretta informazione sulla malattia mentale. Ce ne parla Valeria Papitto.
4: Come hai detto di chiamarti?
5: Oh, scusa, sono precipitosa. Io sono Ansia, una delle nuove emozioni di Riley. E noi siamo super gasate di essere qui.
6: Lei è solo il personaggio di un film che gioca sui sentimenti, ma è proprio ansia, una delle parole più cercate, molto più di stress e depressione. Eppure solo 2 servizi televisivi su 100 sono dedicati alla salute mentale. 7 volte su 10 si tratta di casi di cronaca nera, quando tutto è già successo. È attorno a questa contraddizione che ruota il confronto tra istituzioni scientifiche, società civile e rappresentanti dell'informazione oggi qui all'Istituto Superiore di Sanità a Roma. Perché basta una parola sbagliata o anche solo il silenzio per creare lo stigma nei confronti di chi va invece solo aiutato.

0: Nel nostro paese in circa 8 milioni soffrono di ansia.
1: C'è bisogno sicuramente di andare oltre il 3%, che ormai da 20 anni è la percentuale del Fondo Sanitario Nazionale che viene speso in questo settore.
0: Nei servizi TV di tutto questo si parla troppo poco.
2: Vi è comunque una marginalità complessiva che può essere risolta collegando la questione della salute mentale proprio con i contesti e non rendendola un elemento di pericolosità sociale.
0: Un'azione necessaria. In neanche 40 anni i disturbi mentali, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, sono quasi raddoppiati.
3: Dopo 2 anni di crescita calano i reati ambientali, ma le ecomafie italiane continuano a prosperare, lo rivelano i dati del nuovo report di Legambiente. Poco meno di 36.000 i reati ambientali accertati nel 2025, meno 12% rispetto all'anno precedente, ma si tratta sempre di 98 reati al giorno. Al calo dei reati ambientali si affianca però l'aumento degli illeciti amministrativi. A questi due segnali preoccupanti si aggiunge tra l'altro il primato negativo dei reati nella gestione illecita dei rifiuti, quasi 11.000 gli illeciti accertati in questa filiera, che torna a guidare così nel 2025 la classifica dei reati più commessi, non accadeva dal 2018, in forte crescita anche gli incendi agli impianti di gestione. Erosione dei ghiacciai e siccità sono tra gli effetti più visibili dei cambiamenti climatici. L'Europa fa i conti con la secca dei grandi fiumi ai minimi storici in Germania e Reno. Da Berlino, l'inviata Maria Grazia Fiorani.
4: È bloccata qui con il suo carico di 170 furgoni diretti ad Anversa. Si chiama Terra 2, la chiatta incagliata nel grande fiume Reno a Düsseldorf. La fotografia delle condizioni in cui versa una delle arterie di navigazione fluviale più trafficate d'Europa. Il letto del fiume a vista, la ghiaia al posto delle correnti, la siccità non molla la presa e gli idrometri continuano a registrare minimi storici in diversi tratti, come durante le ondate di caldo di questa estate. Una situazione che sta mettendo in ginocchio la navigazione, che prosegue a singhiozzo, pesanti le ripercussioni economiche in molti settori, dalla chimica al turismo, per non parlare del commercio. Ho più di 70 anni ormai e non ho mai visto nulla di simile, dice questo signore cresciuto qui. Abbiamo tutti paura, aggiunge lui, per l'intera regione, anche per l'agricoltura. C'è un disperato bisogno di pioggia e secondo le previsioni non ce n'è a traccia. Ormai che il cambiamento climatico con i suoi effetti estremi vada preso molto sul serio, è una certezza per gli esperti. Nelle prime 2 settimane di ottobre è prevista ancora l'alta pressione dopo un'estate torrida, spiega il climatologo Carsten Brandt, e lancia un monito. A medio-lungo termine l'Europa rischia di essere vittima sempre di più della siccità, afferma. È necessario adeguare il fabbisogno idrico, agire con cautela e prepararsi a scenari imprevedibili.
3: Calcio, ultimi test a Coverciano per gli azzurri alla vigilia dell'attesa sfida con la Francia a far discutere. Intanto ci sono le dimissioni di Diana Bianchedi da capo delegazione della Nazionale, in polemica con il ministro Abodi. Tiziana Alla.
5: Oltre ai teloni che nascondono da sguardi indiscreti l'ultima seduta, a Coverciano servirebbero anche pannelli fonoassorbenti per isolare la squadra dalla tempesta che infuria attorno alla Federcalcio. Ieri sera è deflagrata la notizia delle dimissioni di Diana Bianchedi dal ruolo di capo delegazione, dopo le parole nel pomeriggio del ministro dello sport sui due vicepresidenti del CONI, cioè lei e Marco Di Paola. Hanno diritto e dovere di esprimere un'opinione, aveva detto Abodi, ma se è sempre contraria alle proposte del presidente dovrebbero fare una scelta. Bianchedi si è dimessa rivendicando la correttezza e la serietà di

0: la vicenda del mancato tesseramento del presidente Malagò.
1: Non ho niente da dirvi.
0: In tutto ciò, gli azzurri si preparano a volare nel pomeriggio a Parigi per affrontare il crash test del girone di Nations League contro la Francia. Come accaduto prima della trasferta in Turchia, il CT Mancini lascia ad allenarsi a Coverciano un gruppo di 9 giocatori, tra i quali Cambiaghi, Romano e Coppola.
2: E poi c'è la rottura tra Cristiano Ronaldo e la nazionale portoghese. Il capitano, che ha lasciato il ritiro, non giocherà le prossime partite di Nations League. Stefano De Agostini.
3: Cristiano Ronaldo e la nazionale portoghese, una rottura che sembra insanabile. CR7 ha abbandonato il ritiro a Copenaghen prima della gara con la Danimarca. Il commento affidato ai social. A seguito della conferenza del commissario tecnico, ho deciso di lasciare il ritiro. A tempo debito racconterò la verità. E la sorella rincara la dose. CR7 merita più rispetto. Alla base dello strappo, dunque, le parole del CT Jorge Jesus, che nella sfida contro la Norvegia lo ha fatto scaldare senza mandarlo in campo. E poi ha spiegato: eravamo d'accordo che non avrebbe giocato. E sulle prossime gare ha aggiunto: se avrò bisogno di lui, giocherà, altrimenti resterà in panchina. Ronaldo, campione immenso, ma a 41 anni diventato ingombrante. Rischia di chiudersi così, nel peggiore dei modi, una carriera lunga oltre 23 anni in nazionale, segnata da 234 presenze e 146 gol, impreziosita da un europeo e due Nations League. Sarà l'addio definitivo o c'è spazio per una riconciliazione? Il Portogallo rimane col fiato sospeso.
2: Siamo alle anticipazioni di Fuori TG, l'approfondimento di oggi che è dedicato alla violenza sulle donne. Andiamo in diretta allora con Patrizia Senatore.
4: Proveremo a fare una riflessione su tanti, troppi casi che si sono registrati, di cui vi abbiamo parlato questa estate. Bene, che cosa si può fare? Ragioneremo con una giudice, un'associazione da sempre impegnata in prima fila in difesa delle donne, e poi con uno psicoterapeuta che ha vissuto sulla sua pelle un drammatico caso di femminicidio. Ci sono tante firme, sono state raccolte tante firme per riportare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Perché è così importante? Tra poco Fuori TG.
2: Continuate dunque a seguirci, l'appuntamento con tutte le notizie del TG3 come sempre per le 14:20. Grazie per essere stati con noi, una buona giornata.

0: omicidio suicidio nel veneziano. Un 43enne uccide l'ex compagna, poi si toglie la vita. Lei, 39 anni, lo aveva denunciato. L'uomo aveva ricevuto un ammonimento dal questore.
1: 4 femminicidi in 5 giorni. Ieri sera a Colleferro, vicino Roma, una donna è stata accoltellata dal marito davanti al figlio più piccolo. L'uomo ha confessato l'ennesimo litigio, poi l'uccisione.
2: Svolta sul caso di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata impiccata nella sua casa nel Catanese. Il compagno è indagato per omicidio, fu lui a scoprire il corpo senza vita.
3: Lorena rapita e uccisa dall'ex compagno Barberino del Mugello. La famiglia aveva paura ma non voleva danneggiarlo. Oltre 60.000 chiamate al numero antiviolenza, ma solo una donna su 10 denuncia.
4: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi vogliamo parlare dei tanti, troppi femminicidi che si sono registrati, di cui vi abbiamo dato conto in questi ultimi mesi durante l'estate, e che cosa si può fare. Vogliamo provare ad andare avanti e non solo raccontare l'ennesimo caso. Ecco, in questa copertina che abbiamo preparato con Sole Marrama, la sfilza, i casi, poi sempre molto simili di femminicidi. Ecco, quali sono i campanelli d'allarme? Che cosa possiamo fare tutti noi? Ne parliamo con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento dalla sede RAI di Napoli una nuova amica di Fuori TG, Paola Di Nicola Travaglini, che è una magistrata, giudice della Corte Suprema di Cassazione ed è un'esperta anche della Commissione Femminicidio del Senato. Buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno a voi.
4: Fatemi presentare qui in studio, la conoscete, Elisa Ercoli, da sempre in prima fila come presidente di Differenza Donna, l'associazione in difesa delle donne dal marzo del 1989. Accanto a lei abbiamo Pier Damiani D'Agata, che leggerà le vostre riflessioni e anche i dati che ci fanno riflettere sui femminicidi. Ma andrei subito da Damiano Rizzi, che è uno psicoterapeuta, lo conoscete come sicuramente fondatore dell'associazione di Sole Terre, un aiuto per i bambini malati oncologici, per i

0: bambini in difficoltà, il supporto psicologico ha fatto del bene veramente in tutto il mondo, che ha portato all'attenzione di tutti un libro, una riflessione, Adolescenza parliamo, Educare all'amore per disarmare la violenza, e ha aperto il suo cuore, ci racconta una storia molto personale che diventa pubblica ed è importante perché lei il femminicidio l'ha vissuto sulla sua pelle.
1: Io e la mia famiglia lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, abbiamo vissuto sia il femminicidio sia l'abbandono totale dello Stato. Le famiglie e gli orfani di femminicidio sono lasciati sostanzialmente soli e lo Stato spesso non si presenta neanche ai funerali delle vittime.
0: Lei ha perso sua sorella Tiziana, l'ha scritto nel suo libro, che è stato ucciso il 9 luglio 2013 e da quel giorno è diventato padre di un orfano di femminicidio, era suo figlio, adesso è suo figlio, lei lo ha adottato. Un impegno, soprattutto da lì è partito il suo impegno nei confronti degli adolescenti. Adesso ne parliamo, fatemi dire una cosa di Paola Di Nicola Travaglini, che è una giudice che si trova ogni giorno a far fronte poi ai tanti fascicoli che arrivano di codice rosso, di violenza, e non riusciamo a capire anche noi come giornalisti dov'è la difficoltà, come si fa a fermare. Anche lei ha scritto un libro che ha un titolo che ci fa tanto riflettere, Era tanto un bravo ragazzo, perché?
2: Perché la violenza nei confronti delle donne, soprattutto i femminicidi, avvengono all'esito di violenze che vengono naturalizzate, normalizzate dal contesto sociale, dal contesto culturale, e non vediamo che gli autori di queste violenze non fanno altro che temere e punire la libertà femminile. Sto parlando di libertà minimali, la libertà di studiare, la libertà di lavorare, di avere un conto corrente bancario, di avere figli o non avere figli. Tutto questo non è tollerato da uomini che riconoscono la loro virilità esclusivamente sull'esercizio del potere. Quindi si chiede di cambiare sguardo, di non guardare più alle donne chiedendo loro di fare delle cose o di osservare delle cose, ma lo sguardo deve riguardare gli uomini e il loro modo di ritenere come essere maschi nel nostro mondo, nella nostra società.
0: Questa è una riflessione importante, ma vogliamo anche ragionare sui numeri, perché è poi sui numeri che si decidono anche le politiche attive di questo paese. Pier Damiani D'Agata, i dati ufficiali che cosa ci dicono?
3: I numeri consegnati dal Ministero dell'Interno dicono che dall'inizio dell'anno, al 1 settembre, in Italia sono state uccise 34 donne per mano di un uomo, per lo più sono classificati come omicidi volontari, dati che sono spesso contestati dall'Associazione contro la violenza sulle donne, che parlano di numeri ben più alti. Nei paesi dell'Unione Europea, lo vediamo invece, si parla di 1000 donne uccise. I paesi in cui si registrano maggiori violenze di genere sono Finlandia, Svezia e Ungheria. Bisogna dire che l'Italia è uno dei pochi ad essersi dotato di un reato specifico di femminicidio nel codice penale, per quanto diciamo questo tipo di delitto rappresenta un aggravante in altri codici penali. Il Parlamento ha sollecitato la Commissione di riconoscere il femminicidio come reato autonomo e in una relazione ha sottolineato che non bisogna però esclusivamente fermarsi sulle punizioni, sulla pena, ma bisogna lavorare e rafforzare le attività di prevenzione ed educazione sin dai primi anni di scuola.
0: E allora andiamo avanti, infatti, Elisa Ercoli, questi numeri voi li contestate perché voi avete le evidenze tutti i giorni.
4: Assolutamente sì, li contestiamo, ma li contestiamo perché sappiamo che noi non abbiamo ancora in Italia un sistema istituzionale ufficiale di registrazione dei femminicidi, quindi contestiamo che, ma neanche il Ministero dell'Interno ci dice che quelli sono i dati del femminicidio, no? Parla di omicidi da parte di partner e altro, a questo dobbiamo aggiungere tanto altro, quindi il fenomeno è molto più vasto. Ovviamente il problema è problema politico istituzionale, come mai noi contiamo, come dice anche Paola Di Nicola nel suo libro, cose banalissime, no? Anche quanta frutta compriamo l'anno, e non contiamo in maniera istituzionale e ufficiale i femminicidi. Dietro all'assenza di dati c'è sempre una ragione politica, è l'impossibilità di dire chiaramente cosa c'è da fare. Per fortuna noi cosa c'è da fare lo sappiamo molto bene, siamo impegnate dall'89 come Differenza Donna nel contrasto e nella prevenzione della violenza.
0: Vediamo

0: il sito, vi vogliamo far leggere, che così lo memorizzate, il sito di Differenza Donna, perché soprattutto mettono a disposizione un test molto interessante, disponibile in tantissime lingue, per capire che cos'è la violenza, se si è vittime di violenza, che quello sicuramente è un primo passo. Molti giovani, abbiamo sentito purtroppo nelle vicende di cronaca, molte ragazze cercavano su ChatGPT, sull'intelligenza artificiale, se erano vittime di violenza, se era il meccanismo malato, amore malato. Questi sono strumenti ufficiali, vagliati scientificamente.
1: Assolutamente sì, strumenti fondamentali che Differenza Donna ha importato dal Canada sin dagli anni 2000 per valutare il rischio e per quindi rendere maggiore consapevolezza per le donne, ma soprattutto per dare alle istituzioni gli strumenti per fermare l'escalation della violenza prima del femminicidio, perché questo è possibile, ma per fare questo serve tanta formazione. Al momento la formazione alle forze dell'ordine, ad esempio, la garantiamo in pochi, ad esempio un'associazione come la nostra insieme alla Fondazione Cecchettin, che forma la polizia di Stato, perché la Polizia di Stato non ha le risorse ma neanche le persone nel numero giusto per poter monitorare tutti quelli che sono i casi che finiscono nel codice rosso, nel codice rosso rafforzato.
0: Insomma, la riflessione è: lo vogliamo contrastare o no questo fenomeno mettendoci progetti e risorse? Sicuramente questa è una riflessione che vogliamo fare anche con questa testimonianza che ha raccolto il nostro Pier Damiani D'Acata, che è andato in Olanda per parlare con la sorella di Giulia Tramontano. Ricorderete il caso, è stata uccisa il 27 maggio del 2023 dal suo fidanzato insieme al bambino che portava in grembo. Sentite cosa ci ha detto sua sorella.
2: Da un lato senti come se fossi costantemente esposta alla possibilità che altre cose possano accadere alla tua vita e che un evento come un atto di violenza che ha rubato la vita a tua sorella possa capitare a te, possa coinvolgere i tuoi familiari, possa nuovamente accadere alle persone che ami.
3: Sono passati 3 anni da quel 27 maggio, il giorno dell'omicidio di Senago. Quella sera una donna di 29 anni, Giulia Tramontano, al 7° mese di gravidanza, veniva massacrata dal compagno, poi bruciata e gettata via. Da allora Chiara Tramontano è un'altra persona, determinata a ricordare la sorella, a parlare di lei, convive ogni giorno con sofferenze e paure.
2: La condanna dell'assassino non toglierebbe il dolore di non avere più Giulia qua, di non essere più con lei, di non avere più una sorella con cui confidarmi o a cui chiedere aiuto. Quindi questo è un dolore insanabile.
4: In nome del popolo italiano dichiara Impagnatiello Alessandro colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 3 mesi.
3: Alessandro Impagnatiello, l'assassino di Giulia, disegnato dalla Procura di Milano come un uomo freddo e ipernarcisista, è stato condannato all'ergastolo in primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha poi rinviato il processo in appello per decidere sulla premeditazione del reato.
5: Quando si parla di sua sorella, dell'omicidio di sua sorella nei media italiani, cosa è che le dà più fastidio?
2: Io avrei voluto che l'assassinio di Giulia fosse raccontato ovviamente con il rigore che ne consentisse, per cui una donna uccisa, una donna accoltellata e tutti i dettagli del suo corpo stremato e bruciato potevano essere lasciati da parte.
3: Dalle ampie vetrate del salone si scorgono le strade di Eindhoven. Da anni Chiara Tramontano vive e lavora in Olanda e qui segue il dibattito italiano che mette in discussione il reato di femminicidio.
2: L'esistenza di un reato che in effetti denoti l'uccisione di una donna è fondamentale, non perché sia soltanto un reato di genere, ma perché consente di ottenere subito una giusta punizione dell'assassino.
5: Lei pensa che l'educazione sesso-affettiva debba iniziare dalle scuole primarie?
2: I bambini che lasciano l'elementare alle scuole medie inizieranno ad avere una relazione amorosa e se in quella relazione amorosa non sono in grado di determinare lo spazio, di conoscere quali sono gli spazi, quando si possono attraversare, quando l'altra parte è disponibile, diciamo, a condividerlo, allora probabilmente iniziare prima è assolutamente la soluzione.
3: Più di 500.000 persone hanno firmato per un referendum affinché l'educazione al rispetto reciproco e al consenso nelle relazioni trovi spazio nelle scuole, sin dalle primarie, senza le limitazioni introdotte dalla legge Valditara.
2: Era importante che a un certo punto la luce su di Giulia si spegnesse nell'ottica di accendere la luce su chi resta. In fondo chi resta e chi denuncia sono le che soffrono di più e poi sono lo specchio di questo dolore. Se non ci fossero le famiglie a raccontare il dolore del femminicidio, oggigiorno questo reato sarebbe, morirebbe con le tante donne che sono state sotterrate.
0: Damiano Rizzi, vengo da lei. Qui si parla di prevenzione, viene richiesta ogni volta che c'è un caso drammatico di non dimenticare le vittime, che si possa fare qualcosa perché non ce ne siano altre. Adesso però i corsi nelle scuole, ci vuole il consenso dei genitori, e poi nelle scuole più piccole, ovvio, si parlava di corsi gioco per i bambini più piccoli. Lei come la vede?
6: Molto peggio di così, nel senso che oggi non esiste nelle scuole italiane educazione sessuale comprensiva come chiede l'Organizzazione Mondiale della Sanità e come richiederebbe la Convenzione di Istanbul che l'Italia ha ratificato nel 2013. Quindi oggi pensate che nelle nuove indicazioni nazionali non è nemmeno scritta se non una volta sola la parola violenza di genere, ed è definita una triste patologia. La patologia è l'antitesi dell'educazione, perché la violenza è un comportamento appreso e andrebbe disappreso con l'educazione. Ma c'è di peggio: il Valditara chiede il consenso dei genitori per quelle attività extrascolastiche, quindi per le associazioni, per quelle attività fatte da docenti illuminati che provavano a parlare di violenza di genere. Non si può parlare di violenza di genere perché in un attimo si parla di ideologia gender. Questo governo non riuscirà a fare dei grossi passi in avanti. E Paola Di Nicola Travaglini ha introdotto il tema centrale: dove sono gli uomini? Si continua ad insegnare alle donne a stare attente ai pericoli, ma non si insegna a partire dalla scuola ai ragazzi a non diventare un pericolo. L'unico che si è esposto è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dove sono i parlamentari uomini? Dove sono i senatori uomini? Dove sono i presidenti delle regioni uomini? I sindaci uomini? Dove sono? Perché non dicono una parola e non fanno dei fatti a favore della prevenzione della violenza di genere e non si schierano dalla parte delle donne? Fino a che non ci saranno uomini a trattare l'argomento dei femminicidi, che è soltanto la punta di un iceberg della violenza di genere, ecco, stiamo lasciando le donne da sole e questo non va fatto.
0: Ecco, questo è un messaggio potente. Paola Di Nicola Travaglini, lei è stata chiamata in causa perché ovviamente lei parlava della necessità di prevenzione, lei parla dei campanelli d'allarme ai quali le donne devono fare attenzione, ma anche le istituzioni, lei che si trova appunto i fascicoli, noi questo poi insistiamo, ma abbiamo gli strumenti per difendere le donne?
7: Assolutamente sì, il nostro sistema è tra i più potenti e più efficienti ed efficaci d'Europa, se non del mondo. C'è un problema di formazione di coloro che devono applicare tutto questo. Quindi stiamo parlando di assistenti sociali, psicologi, magistratura, forze di polizia, consulenti tecnici, eccetera, oltre che i sanitari. Se noi non costruiamo una rete, che è quella, ringrazio che sia la citazione della Convenzione di Istanbul, tutto questo apparato può mettersi in movimento quando c'è una rete consapevole che stiamo parlando di un fenomeno che ha un nome e un cognome: violenza maschile contro le donne. Il tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio ha definito proprio così il libro bianco sulla formazione. Noi invece ancora parliamo di violenza, violenza in generale, omicidio, non definiamo e non decrittiamo tutto questo. Gli strumenti li abbiamo, non abbiamo ancora la competenza culturale per sradicare gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti delle donne in tutti i luoghi ed in tutti i contesti in cui si normalizza la violenza. Il primo campanello di allarme, visto che lei mi chiedeva sui campanelli di allarme, quando una ragazza, una bambina o una donna si sente fuori posto in una relazione, quello è il primo campanello d'allarme, perché tutto ruota intorno al ridimensionamento femminile, alla umiliazione delle donne, alla loro intelligenza, alla loro competenza. Nelle scuole noi abbiamo bisogno che si faccia un focus, come ha detto benissimo prima di me il presidente, che ringrazio, di questa importantissima associazione. Il focus deve essere sulla liberazione libertà femminile, che è un diritto umano inalienabile, e sulla riconoscibilità e l'essere riconosciuta da parte degli uomini, perché gli uomini temono le donne libere.
0: Questo è importante. Pier Damiani, ci sono anche dei dati che ci aiutano a riflettere sulla violenza proprio degli uomini sulle donne.
8: Sì, sono dati che confermano quanto abbiamo appena detto in trasmissione. Una ricerca dell'Istat che rileva che 3 milioni di donne italiane hanno subito una forma di violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita, e questo chiaramente rappresenta il 15% della popolazione femminile. Molte di queste sono donne migranti o rifugiate, violenze per lo più subite da persone conoscenti o nell'ambito familiare, ma il dato, diciamo, che lascia sgomenti è che più della metà di queste donne ha subito un abuso prima dei 16 anni. Costrette a posare nude, obbligate a toccare le parti intime. Il silenzio sull'accaduto rappresenta purtroppo la situazione più frequente, più comune. Quasi il 60% ha dichiarato di non aver parlato con nessuno di queste violenze. Chiaramente molto limitato, alla luce di questi dati, i casi di denuncia presso le istituzioni.
0: Sicuramente ne dobbiamo parlare. Intanto segnatevi questo numero: se sentite di essere in pericolo, se non sapete cosa fare, chiamate, e sappiate che sul sito, anche su Differenza Donna, sul sito della Polizia, sul sito del 1522, se non riuscite a telefonare potete anche chattare senza farvi sentire, e quindi in massima sicurezza. Elisa Ercoli, noi dobbiamo dare questo messaggio alle donne, alle ragazze, ma anche alle persone grandi che hanno più difficoltà a denunciare, che c'è un aiuto.
1: Allora, secondo noi una riflessione molto importante è coinvolgere tutti coloro che sono intorno alle donne che subiscono violenza. Dopo l'uccisione e il femminicidio di Giulia Cecchettin, noi abbiamo ricevuto tantissime chiamate da parte di madri, padri, fratelli, amici, che si rendevano conto, da quello che era emerso dai racconti di Giulia tramite Elena Cecchettin, che quelle modalità, no, anche di avere un partner che dice "io mi ammazzo se tu mi lasci", erano delle modalità violente che in realtà non mettevano in pericolo l'autore della violenza, ma esponevano al pericolo l'autrice. Quindi noi diciamo che ci deve essere un movimento fatto da coloro che hanno già la consapevolezza che questo fenomeno, solo con un biasimo sociale che parta dal basso, può avere una soluzione. Non abbiamo le istituzioni che ci stanno, come dire, garantendo quello che c'è da fare, dobbiamo farlo noi dal basso e dobbiamo metterci tutte e tutti insieme.
0: Proprio all'inizio dicevamo in un flash, Damiano Rizzi, le chiedo, c'è una chiave, molte non denunciano per non rovinare quell'uomo e lo giustificano?
6: Ma guardi, avete fatto l'elenco delle vittime. Tania Terrina aveva denunciato 8 volte, Lorena Isceri non aveva denunciato. In Italia soltanto una donna su 10 denuncia. Significa che 9 donne su 10 non denunciano perché non si fidano di un sistema che non le protegge sostanzialmente. Quindi è molto importante, e sono d'accordo, ribaltare completamente il punto di vista, smettere di parlare di violenza sulle donne, ma parlare di violenza degli uomini sulle donne, perché altrimenti, se non nominiamo l'autore, restano le donne da sole.
0: Questo sicuramente è un messaggio, torneremo a parlarne perché ce lo stanno scrivendo anche i nostri telespettatori, tantissimi commenti. Vi anticipo l'argomento di domani, parliamo della natura che cura. Domani 12:25 Rai 3, buona giornata.
9: I figli all'estero, il grande male dell'Italia, tra poco qui a Quante Storie con Tiziana Ferrari.
10: Dal 10 ottobre tornano le rubriche del sabato della TGR. Gli amici animali, Petrarca, Officina Italia, Il Settimanale, Mezzogiorno Italia e Bell'Italia. Racconti, volti e storie che mostrano come il paese sta cambiando. Da sabato 10 ottobre dalle 10:40 su Rai 3.
11: Mentre le superpotenze spendono sempre di più per i loro arsenali nucleari, in Italia ci sono decine di bombe atomiche americane. Perché? E qual è il rischio?
10: Presa diretta, domenica alle 20.30 su Rai 3.
12: Con Paolo Mieli, passato e presente. Da lunedì alle 13.15 Rai 3.
13: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinc. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola. E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
14: Da oggi i sofficini hanno un gusto stellare! Ancora più mozzarella nel suo cuore extra filante! Irresistibili! Ehi, arrivano le forze della natura! Terra, acqua, aria, fuoco e amore! Trovi un carretto in ogni confezione! Collezionali tutti!
15: Perché non l'ho fatto prima?
16: Mamma mia, mi sembra di rinascere!
17: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
18: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
19: Guarda qua, Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
20: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, uva bianca da tavola di Mazzarone IGP a 2,79€ e cipolla rossa di Tropea IGP a 1,99€. Lidl, vale davvero.
21: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
22: Abbandoni ora l'immobile.
21: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
23: Gli ottici Grand Vision ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Vieni in negozio e scopri Grand Vision Plus, due occhiali in due anni a partire da 10 euro al mese e tanti vantaggi esclusivi. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale.
24: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
25: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme. Due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.

Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Già siamo pochi, se poi quei pochi giovani se ne vanno, siamo freschi. Ora, perdonate questa introduzione un po' brutale, benvenuti a Quante Storie e benvenuta a Tiziana Ferrario. Tiziana,
1: grazie,
0: bentornata.
1: Grazie, buongiorno, grazie.
0: La giornalista di chiara fama, la conoscete, che riflette su un tema enorme, che forse è l'urgenza maggiore di questo nostro paese. Tanti, tanti giovani, i numeri sono nelle centinaia di migliaia, hanno lasciato negli ultimi anni e continuano a partire di tutti gli ordini e i gradi, dai laureati a chi non è laureato, per lavori intellettuali, per lavori manuali. Perché? Non a caso, Tiziana Ferrario, in questo La voglia di andarsene ha un sottotitolo molto chiaro: I figli all'estero, il grande male dell'Italia. Perché se ne vanno? Perché non tornano? Perché non vengono gli stranieri in questo nostro paese? Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, a Tiziana Ferrario. Aspettiamo le mail al nostro indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it o nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Sono domande alle quali Tiziana Ferrario prova a rispondere sulla base di numeri, esperienze, storie, inclusa quella di suo figlio, con il quale ci collegheremo tra poco, che se n'è andato a Dubai. Però avere una giornalista della qualità di Tiziana Ferrario qui in studio ci impone di partire dall'attualità più stretta. E l'attualità più stretta la prendiamo attraverso due fatti. Il primo è la sentenza, dopo 10 anni dall'omicidio, sull'assassinio di Giulio Regeni. Adesso si è aperta un'altra questione, quello dei rapporti fra noi e l'Egitto, governo italiano e governo egiziano.

0: il governo, questi sono i familiari, i giuregeni, i genitori, difenda con il Cairo la dignità dell'Italia. Qui, Tiziana, bisogna anche essere realisti. E cioè, le ragioni per le quali noi non spingiamo tanto sono geopolitiche e anche pratiche, credo, temo.
1: Ma allora, intanto 10 anni sono un'enormità. Io ho apprezzato tantissimo il comportamento dei genitori di Giulio Regeni, che hanno passato questo travaglio, no? Avere un figlio che ti viene ucciso, era andato per studiare in Egitto, e ci vogliono 10 anni per sapere una verità che è una mezza verità. Perché noi abbiamo visto che sono stati condannati 3 funzionari dei servizi per il sequestro, ma quel ragazzo è stato trovato torturato, è stato trovato ucciso in una strada, buttato in una strada del Cairo, quindi ci manca un altro pezzo di verità. E già questo sì, è stata una mezza giustizia. E quello striscione sui municipi d'Italia, verità per Giulio Regeni, io credo che debba restare, anche se qualcuno chiede che venga tolto. Quello era un ragazzo italiano, uno studente che voleva crescere, che era andato per fare un lavoro di studio al Cairo sui sindacati, e quindi questo va ricordato sempre. Perché dopodiché, certo, noi abbiamo dei rapporti economici fortissimi con l'Egitto, abbiamo l'ENI, con i giacimenti, e abbiamo altri italiani, esatto, che sono rinchiusi nelle prigioni del Cairo, e abbiamo una donna che è stata condannata per adulterio e che spera di poter tornare a casa. Allora c'è solo da augurarsi, Giorgio, che questo sacrificio di Giulio Regeni serva per aiutare almeno degli altri italiani che sono in difficoltà al Cairo. Però certo il governo dovrebbe fare di più. Io ho sentito Tajani dire: aspettiamo la Cassazione, no, per fare una richiesta di risarcimento. Beh, insomma, sappiamo quali sono i tempi della giustizia.
0: Lo sapete, le aperture dei quotidiani di questa mattina avevano in larga parte il dirottamento del Dubai, Tel Aviv peraltro, ora ci collegheremo con Dubai, un dirottamento violento, sul quale però c'è un alone di mistero.
1: Non si capisce cosa sia successo, infatti c'è ancora un'inchiesta in corso. Certo, è terrorizzante. Io mi sono immaginata su quell'aereo che all'improvviso precipita 10.000, 5.000. E poi il sangue, la lite tra i piloti in cabina. Ora era un aereo di cittadini israeliani, sappiamo che fanno tutti il servizio militare obbligatorio, quindi sono anche addestrati per intervenire. Spesso su questi aerei ci sono anche degli ufficiali, degli agenti, e mi chiedo in un altro contesto, con un altro tipo di persone, se oggi saremmo qui a parlare degli eroi che hanno salvato il volo. Probabilmente no, però c'è anche da dire che bisogna domandarsi: ma perché sta accadendo tutto questo? È tragico. Cioè, il Medio Oriente è in fiamme. Ora, noi non sappiamo chi era questo pilota, se ha agito autonomamente, se era un lupo solitario. Però, certo, quello che sta succedendo nel Medio Oriente, una guerra scatenata da Netanyahu e Trump contro l'Iran, Gaza con quelle 73.000 vittime, bambini, donne, abbiamo visto, c'è un film che sta riempendo le sale, Nazza. Ecco, allora tutto questo sta ridisegnando anche il Medio Oriente, e c'è il rischio che ci sia una ripresa, una recrudescenza del terrorismo. E questo è un altro aspetto, bisognerebbe chiudere le guerre, non riaprirle. Trump lo aveva promesso, in realtà ne ha aperta una in Medio Oriente.
0: Prendiamo di petto il tema attorno al quale ragioneremo oggi, a partire dalla voglia di andarsene, e cioè perché i giovani italiani se ne vanno. E lo facciamo con un frammento da un film, una serie molto bella, che era La meglio gioventù.
2: Lei promette bene, le dicevo, e probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
3: Ma...
2: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare, il chirurgo?
3: Non lo so, non ho ancora deciso.
2: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
3: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse?
2: E magari ci fosse. Almeno saremmo

0: tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Dialetta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Allora, la tentazione di dire e pronunciare le parole del professore ce l'abbiamo avuta tutti nella nostra vita, no? Questo è un paese da distruggere.
3: Certo. Che anno era? Guarda, sono passati almeno 30 anni da questo film.
2: Sì. La meglio gioventù, Marco Tullio Giannini, 2003.
3: 2003, 23 anni, no? Quindi è incredibile.
2: Solo che l'hanno presa
3: la
2: lettera.
3: È solo peggiorata la situazione, ed è peggiorata perché...
2: Perché i numeri che ci dicono?
3: Beh, i numeri ci dicono che sono... Allora, i numeri sono ballerini, però diciamo che negli ultimi 10 anni, 11 anni, è andato via 1 milione di giovani, di tutte le età, di tutte le età. Allora, questo, l'Italia ci si deve interrogare, chiedersi, ma possiamo fare a meno di questi giovani? Perché sono giovani di tutti i tipi, non è che vanno via i laureati, vanno via quelli che sanno fare i mestieri, perché vanno via? Ma soprattutto quello che emerge dal mio libro, ed è diciamo un aspetto che non viene mai preso in considerazione, è come poi sta cambiando il tessuto sociale, familiare dell'Italia. Certo, perché con i giovani all'estero, che pensano di costruirsi la loro vita e il loro futuro all'estero, perché non c'è niente di male ad andare all'estero, anzi ti apre la mente, cioè vai, conosci l'Europa, conosci il mondo, e quindi quello è positivo. Il problema è che non tornano, e quando provano a tornare, perché magari qualcuno anche desidererebbe tornare, non trovano le stesse opportunità. E così i genitori rimangono senza figli, i nonni rimangono senza nipoti e i nipoti senza nonni. Cambia proprio la struttura familiare e c'è un senso di malinconia, di solitudine che pervade le famiglie italiane, orgogliose che i loro figli si realizzino all'estero.
2: E tu questa cosa la sai bene perché l'hai vissuta sulla tua pelle. Tra poco ci collegheremo con tuo figlio a Dubai, prima Alice.
4: Arrivano tantissime mail di genitori che raccontano dei propri figli, le loro esperienze. Non ultimo Raffaele che dice perché se ne vanno, perché abbiamo una classe imprenditoriale miope sfruttatrice di quei ragazzi che entrano nel mondo del lavoro, stage, tirocinio, se ti va bene un contratto a tempo determinato o un apprendistato a 30 anni. I ragazzi fanno bene ad andare a trovare il loro futuro dove vengono considerati di più.
2: Senza girarci attorno, la questione salariale è la prima. Temo.
3: È la prima, ma quando tu parli con questi ragazzi ti accorgi che non è la sola. C'è anche il senso di quello che fai, la valorizzazione, il sentirsi considerato, non messo in fila perché sei giovane. Mettiti in coda. Quindi non è solo l'aspetto finanziario, che è importante, ma è l'idea di far parte di un percorso di carriera che non sia appunto lenta, ma... in cui tu sei usato per quello che sai fare e sei valorizzato.
2: Edoardo Melloni a Dubai, figlio di Tiziana Ferrario. Età, Edoardo, buongiorno, età?
5: Buongiorno a tutti, 36 anni, non più giovanissimo, ma neanche da buttare.
2: Da quanti anni se n'è andato dall'Italia?
5: Sono andato via dall'Italia nel 2023, a inizio del 2023, quando ho preso la decisione di lasciare il lavoro che avevo come ingegnere chimico a Milano e trasferirmi a Parigi, prima per un master e poi dopo il master trasferirmi a Dubai per una migliore opportunità di carriera.
2: Ora, prima di farle una domanda, in questo libro c'è tutto il dialogo e le lettere strazianti, io dicevo a Tiziana, esagerate per la preoccupazione che Dubai... da quando è cominciata la guerra israeliana-iraniana è stata oggetto di diversi bombardamenti da parte dell'Iran, quindi Tiziana Ferrario comprensibilmente era preoccupato per la sorte del figlio e diceva mamma non ti preoccupare. Ora, al di là di questo però, Edoardo, perché è partito lei?
5: Ho poco da aggiungere rispetto a quanto avete già discusso lì in studio, avete parlato della questione salariale, della questione di opportunità di carriera. Ho anche sentito la mail che avete ricevuto lì in studio e quando sento queste storie mi ritengo sempre comunque un privilegiato perché in Italia io avevo un lavoro molto stabile come ingegnere, avevo un contratto a tempo indeterminato, un salario che secondo quelle che sono le statistiche italiane si collocava al di sopra della media. Ciò nonostante arrivavo alla fine del mese con molto poco che riuscivo a mettere da parte e avevo questa costante, anche questo costante timore

0: del futuro e della pensione, dell'insicurezza sul futuro e anche quest'idea di una carriera che stava progredendo a rilento dopo più di 8 anni che ero entrato nel mondo del
1: Mentre
0: lavoro.
1: lì ha trovato riconoscimento ed opportunità.
0: Qui ho ritrovato sia un riconoscimento economico, sia opportunità di carriera, ma un grande esempio che posso portare al termine del master, quando fortunatamente stavo svolgendo molti colloqui per decidere dove sarei andato come opportunità di carriera, stavo facendo questo colloquio con una grossa multinazionale che ha uffici in tutto il mondo e offrivano una posizione analoga, la stessa posizione con la stessa seniority in paesi diversi, tra cui anche l'Italia e la Francia, e la stessa posizione in Francia offriva un salario del 40% più alto rispetto a quello dell'Italia, che
1: Capisco.
0: veramente mi ha fatto spegnere le speranze di trovare un'opportunità in Italia che potesse anche farmi rientrare dall'investimento
1: Sì,
0: fatto.
1: poi parliamo e guardo sua madre, parliamo di Milano, cioè di una città dove il costo della vita è altissimo. È
2: Infatti.
1: questo, eh.
0: Esattamente. Per quello, nonostante mi collocassi in una fascia salariale alta, comunque a fine mese i soldi che si riuscivano a mettere da parte erano quelli che erano.
1: Guardate, aggiungo, prima di far replicare e riflettere sua madre su quello che lei ha appena detto, un'altra considerazione, peraltro è molto cara anche nelle battaglie giornalistiche, nella vita professionale di Tiziano, cioè la questione di genere, perché le donne, spesso più istruite, più brave degli uomini, guadagnano meno, partono ancora di più. Aspetta, guarda questa immagine e ne parliamo.
3: È ormai un dato storico che le donne siano la maggioranza dei laureati ed è un primato che nasce dalla scuola. Le ragazze infatti si laureano più spesso in corso e con voti più alti rispetto ai ragazzi. Ma quando si arriva al lavoro la situazione per le donne peggiora. Il tasso di occupazione degli uomini a un anno dalla laurea è più alto di 3,3 punti percentuali tra i laureati di primo livello e di 5,2 tra quelli di secondo livello e le loro colleghe. E ancora più evidente è il divario negli stipendi. In media la retribuzione mensile netta è di 1.722 euro per le laureate contro 2.012 euro per i laureati. E le disparità peggiorano sia nella stabilità lavorativa sia quando ci sono i figli.
1: Che dici,
2: E
1: Tiziana?
2: dico che infatti quello che emerge dai rapporti, dai dati che ci sono anche nel libro è che oggi le donne se ne vanno molto di più di
1: Sì.
2: prima, perché essendo bistrattate e avendo comunque studiato e quindi hanno un mercato che le valorizza, se ne vanno e ogni donna che se ne va e che mette famiglia all'estero, sono comunque bambini che non nascono in Italia e noi oggi abbiamo non solo appunto una disparità tra morti e nascite, no? Abbiamo più morti che nascite, ma tutte queste ragazze che se ne vanno faranno le loro famiglie all'estero e quindi sono bambini che non cresceranno qui, che non avranno i loro nonni accanto, quindi cambia proprio anche la struttura sociale del nostro
1: Tra
2: paese.
1: l'altro, Edoardo, credo che lei abbia una compagna italiana lì a Dubai, no? Che ha trovato lavoro lì.
0: Assolutamente, se mi permettete, non è soltanto una questione di laureati che vanno all'estero, perché il nostro circolo di conoscenze qui, i nostri amici, comprendono chef italiani che sono venuti a lavorare qui, comprendono artigiani della pelle, calzolai che sono venuti a lavorare qui. Quindi il problema non è soltanto semplicemente circoscritto ai laureati, ma include veramente tutte le fasce, di qualifica, dagli artigiani ai laureati agli imprenditori.
1: Guarda, a questo proposito, guardate questa storia, è un frammento di una vecchia puntata di Rebus.
4: Io ho fatto per circa 20 anni il manager qua in Italia, poi sono emigrato all'estero per 16 anni. Sono rientrato in Italia e mi sono scontrato con la realtà del 56enne, che si ritrova a dire, beh, cosa faccio? Ho fatto due colloqui, l'unico problema era l'età, perché la proprietà delle due aziende ha deciso di investire su persone 35enni e 40enni. Ho reagito con la forza, con la grinta. La tristezza l'ho buttata alle spalle e ho detto, oh, la va o la spacca. Qualsiasi cosa arriva, riparto da zero.
1: Perché poi Tiziana, tornare a 56 anni è difficilissimo, perché che trovi?
2: No, non trovi le opportunità, quello sarebbe molto difficile anche in altri paesi. Il problema è che non trovano le stesse opportunità.

0: I ragazzi che stanno
1: anche in termini
0: qua.
1: Di servizi, diciamo, di case.
0: Le
1: di
0: case
1: affitto
0: sono
1: di case.
0: Troppo care, cioè devi decidere che cosa fare, se ti paghi una casa, se ti sposi, se metti su famiglia. Cioè io le persone che ho sentito vivevano di frustrazioni e soprattutto poi c'è anche una fascia di età, la generazione Z, di cui si incomincia a parlare un po' di più, che non è più disposta neanche a rinunciare a una qualità di vita e quindi a stare in un'azienda dove comunque non vede una prospettiva, non vede un senso a quello che fa. E quindi anche le aziende probabilmente devono abituarsi a gestire un tipo di personale diverso che sfugge, perché oggi c'è anche un grande ricambio all'interno i ragazzi non si affezionano all'azienda dove stanno, sì. Se non sentono che quello che fanno ha un senso, fa parte di un progetto, è qualcosa che li fa crescere. E quindi cambiano in continuazione. Quindi tu come azienda hai bisogno anche di imparare a trattenerli, cioè a essere attraente.
1: Guarda, su questo sentiremo tra poco anche tuo figlio. Però a proposito di chi parte, noi abbiamo parlato e ci ha mandato delle immagini, un brevissimo servizio, un scrittore e cameriere che vive a Vienna. A proposito, dico per inciso, Vienna è una città dove in centro il 40% degli edifici sono di edilizia sociale, di edilizia pubblica, perché di proprietà del comune, quindi calmierati, quindi ti puoi permettere, anche chi non guadagna tanto, di vivere nel centro di Vienna, nella nostra città. Tu sei milanese, io sono romano, è quasi impossibile per un giovane prendere una stanza in affitto, una casa in affitto.
0: No, ma lo vediamo, hanno fatto tante proteste, anche, ma anche quelli che vanno a studiare nelle città fanno fatica poi a trovare una stanza che abbia un prezzo accettabile. Figuriamo quando poi comunque provi a immaginare di costruirti una vita lì. Ma sai anche qual è il vero problema? È che poi comunque l'Italia non diventa un posto attraente per venire in vacanza. Quindi noi abbiamo gli Erasmus,
1: turisti,
0: no?
1: Così.
0: L'Erasmus di ragazzi europei che vengono in Italia perché è un bel paese, ti offre una qualità della vita alta, no? Cibo, divertimento, mare, sole, ma poi non pensano proprio a costruirsi la loro vita qua. E quindi non c'è quel ricambio, quindi noi mandiamo i nostri figli fuori, ma gli altri poi tornano a casa loro.
1: Guardate quello che ci ha raccontato Luigi Chiarella, che come vi dicevo fa il cameriere a Vienna ed è anche scrittore, e ha raccontato la sua esperienza in un libro che si chiama Ristorreich, pubblicato da Allegre.
2: Vivere altrove rispetto al luogo dove si è nati e cresciuti implica vivere con uno strappo, più o meno sofferto, più o meno cosciente. Allo stesso tempo però è scoperta, incontro, conoscenza ed esperienza dell'altro, del diverso e del possibile. Ogni giorno è o può essere una piccola avventura. Certo, ci sono da schivare sguardi o parole poco gentili a volte, o valanghe di stupidità e razzismo. Purtroppo sono tornate di moda slogan di omuncoli del secolo scorso. Ma Vienna è una città in cui sono tornate a coabitare culture diverse. Non è sempre facile, ma appunto è possibile. Mi chiamo Luigi Chiarella e sono uno scrittore. Sono nato in Calabria e ho vissuto a lungo a Torino. Ora vivo a Vienna, qua faccio anche il cameriere. In questi 25 anni da emigrante ho avuto la prova concreta che di casa ce ne può essere più di una e che se davvero una patria c'è, è il mondo intero.
1: Alice.
3: Allora, prima Tiziana Ferrario parlava di ricambio. C'è una mail che sposta la prospettiva, che cambia il punto di vista e dice: ciao, sono Giovanni, classe 2000, dalla Lombardia. Sento tutti parlare di immigrati, ma se all'inizio della scuola avevo 5 compagni immigrati, alla fine degli studi ne avevo 10 che emigravano. Nessuno si preoccupa dei nostri che se ne vanno e lasciano un vuoto ai pochi che rimangono. Tutti sanno solo parlare di immigrazione, ma la vera ferita arriva da tutti quelli che se ne vanno.
1: Non solo, pensa al Sud Italia, Tiziana.
0: Il Sud Italia si sta svuotando, perché spesso vanno al nord, no? Ed è la prima tappa, perché poi dal nord spesso poi vanno anche all'estero. E quindi abbiamo anche un sud che rimane appunto con persone anziane e vive poi del turismo, di quei

0: quelli che tornano mai in vacanza, e quindi la prospettiva, il Sud ci raccontano che col PNRR invece è cresciuto, però poi hai bisogno di una classe anche dirigente, e chi la deve fare se non i giovani che oggi se ne stanno andando?
1: Edoardo, posso chiederle che tipo di italiani ci sono lì da voi a Dubai?
2: Di ogni tipo, come dicevo prima, non è soltanto una questione di laureati e manager. Tra i miei amici ci sono conosciuto qui gente che ha deciso di portare la loro startup fondata in Italia.
1: Ma da ogni zona d'Italia o soprattutto dal nord?
2: Da ogni zona d'Italia.
1: Quanti sperano di tornare?
0: Questo tema delle start-up è interessante però, perché anch'io quando sono ogni tanto vado a Dubai proprio per andare a trovare mio figlio, e il motivo per cui, per esempio, Edoardo, sarebbe interessante che spiegassi perché hanno portato le loro start-up lì.
1: Perché?
0: Giovani, erano giovani bocconiani.
2: È una questione di semplificazione burocratica e opportunità di crescita che non sono riusciti a trovare in Italia, che invece hanno valutato che qui negli Emirati sarebbero riusciti a ottenere. Ma di nuovo non vorrei renderlo un discorso incentrato sugli Emirati, perché le persone lasciano l'Italia per andarsene ovunque nel mondo. E riguardo la domanda su quanti sperano di tornare, io in cuor mio spero di tornare, ma essendo realistico, una volta che uno parte non è mai detto che torni, perché subentrano molte altre dinamiche dopo che uno parte. Subentra il lavoro del proprio partner, subentra eventuali figli che nel frattempo nascono. Quindi una volta che si crea questo strappo verso l'Italia, la speranza, almeno dentro di me, di riuscire a tornare un giorno e di stabilirmi in Italia permanentemente c'è. Realisticamente però non so se questo si avvererà mai.
1: Ora, per non dare un quadro solamente fosco della situazione del nostro povero paese, qualche cosa si cerca di fare, soprattutto per ripopolare quei paesi dell'ossatura appenninica dell'Italia, che sono quelli che rischiano lo spopolamento vero. Siamo andati in Molise, Silvia Lazzarini e Roberto Di Matteo, a Castel del Giudice.
3: Sono arrivato a Castel del Giudice perché cercavo un posto immerso nella natura. E dopo qualche mese che sono arrivato, diciamo, ci do l'opportunità del forno, visto che io qualche anno fa avevo un forno, mi trovo molto bene. Consiglierei uno di venire a Castel del Giudice a chi passa da una città che è frenetica, un piccolo paese, una piccola realtà, una piccola comunità, è sicuramente diverso.
4: Castel del Giudice è un piccolo comune che da tanti anni, oltre 20 anni, porta avanti un processo di rigenerazione con l'obiettivo di attrarre nuovi abitanti. L'abbiamo fatto creando lavoro nel settore sociosanitario, nel settore agricolo, a distanza e nel lavoro del turismo.
5: Io vengo dalla Francia, da piccola venivamo sempre l'estate a trovare la mia famiglia che sta qua. Più gli anni passavano e più mi innamoravo di questo paese e sono venuta a vivere a Castel del Giudice. Questo lavoro mi piace perché ogni giorno incontro le persone anziane di questo paese e ogni volta ti raccontano qualche storia, quindi mi ricorda anche la storia della mia famiglia.
6: Sono originario dal Venezuela, vivo in Castel del Giudice da 4 anni con mia moglie, i miei figli, mi occupo della parte di cybersicurezza. Il paese ci ha dato la possibilità di lavorare in smart working. È un bel posto per far crescere i bambini. Quando ci parlo con amici, familiari, anche persone che non conosco, che vivono in altre città in Italia, anche nell'estero, parliamo sempre dei vantaggi che ci porta a vivere in una città piccola. Non ho nessun pensiero da dare oltre a viverci in un altro paese, vorrei vivere qua.
7: Io lavoro in albergo diffuso, faccio la polizia. Per me, in generale, per tutta la mia famiglia, non è facile, perché partiamo da Perù. Castel del Giudice è un paese bellissimo, si vive con molta pace.
1: Sullo sfondo c'è il tema della tornanza, così viene definito il fenomeno. C'è anche un libro di Antonio Prota e Flavio Albano su questo tema. Che dicevi?
0: Ma no, dico che sono storie bellissime, andrò anche a visitarlo quel paese. Però io credo che la vera emergenza sia

0: appunto quelli che se ne vanno dall'Italia, ed è un problema che riguarda tutta la classe politica, destra, sinistra, che sembrano persi in discussioni che non riguardano poi la vita degli italiani, purtroppo. E quindi l'appello proprio che io mi sento di fare è: mettetevi insieme, decidete cosa fare insieme perché ci sia la voglia dei ragazzi che stanno fuori e che desiderano tornare, ecco, cioè perché il paese diventi di nuovo attraente per loro.
1: Alice.
2: È proprio sull'onda di quello che sta dicendo Tiziana Ferrario, c'è Germano che scrive: per favore, oltre ad esaminare la quantità di giovani che migrano, potete dire chi dovrebbe intervenire? Provate a dare delle soluzioni.
1: No, di leggi sono state tentate.
0: Sono state fatte anche le defiscalizzazioni, sì. No? Sono delle agevolazioni fiscali.
1: Il problema è tutto. Il contesto lo descriveva tuo figlio bene, no?
0: E anche una mentalità un po', diciamolo, clientelare, per cui
1: clientelare
0: comunque...
1: e gerontocratica,
0: e
1: perché
0: gerontocratica.
1: Da noi, diciamo, la nostra generazione non si toglie mai dalle scatole, mettiamola così.
0: Ma non è solo un fatto della nostra generazione, ognuno fa quello che deve fare. Il problema è che i giovani non sono considerati una risorsa perché sono pochi e non valgono elettoralmente, per cui si fanno le campagne elettorali, appunto, come diceva prima quel ragazzo che ci ha scritto, per quelli che vengono in Italia e non ci si occupa di quelli che invece se ne vanno. Si parla troppo di quelli che arrivano e non si parla per niente di quelli che se ne vanno.
1: Sì, tra l'altro non abbiamo tempo, ma c'era un bel filmato con il grande Giorgio Parisi che lamentava il fatto che grandi intelligenze di italiani, fisici ad esempio, se ne vanno e sono pochissimi gli intellettuali stranieri, i ricercatori stranieri che vengono a lavorare da noi.
0: Ma sai, io poi ho ascoltato molto anche i rettori delle università del nord, perché per esempio molti ricercatori vorrebbero tornare a casa perché Trump ha tolto finanziamenti a tutto un
1: però
0: mondo
1: bisogna
0: scientifico.
1: Offrire le condizioni.
0: E bisogna che ci... E in fretta soprattutto, perché altrimenti se li prendono gli altri paesi europei.
1: Edoardo Melloni, grazie. Tiziana Ferrario, grazie, ha sentito la voglia di andarsene. Ciao.
0: Sì, non ti preoccupare, Edoardo, vengo io a vivere lì.
1: I
0: non
1: figli
0: ti
1: all'estero, il grande male dell'Italia, pubblicato da Fuoriscena. Tiziana, grazie. Alice, grazie.
2: A te, Giorgio.
1: A domani.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo di uno fra i tre o quattro più grandi scrittori italiani del Novecento, Vitaliano Brancati, che ebbe uno strano itinerario dal fascismo al liberalismo, ma vediamo prima i momenti fondamentali della sua storia.
1: 1930. Va in scena la rappresentazione di Everest, un atto unico scritto da Vitaliano Brancati. Una metafora che celebra la figura a tratti mitologica di Benito Mussolini. 1934. Vitaliano Brancati pubblica Singolare avventura di viaggio, un romanzo stroncato dalla critica e poi ritirato dalle librerie per ordine della censura di regime. 1941. Esce il romanzo di Brancati, Don Giovanni in Sicilia, una pungente presa in giro del mito del maschio seduttore, tanto propagandato dal fascismo.
0: 1942. Di Vitaliano Brancati parliamo con la professoressa Alessandra Tarquini, Giovanni Landi e Erika Baini. Professoressa, almeno per quello che riguarda l'inizio della sua storia, Vitaliano Brancati può essere considerato uno scrittore pienamente fascista?
2: Ma io direi proprio di sì, e anzi, diciamo, il tema è controverso, perché la maggior parte degli storici della letteratura, dei critici letterari, se anche cerchiamo su internet, noi troveremo un ritratto di un Brancati appunto quasi non fascista, o comunque di un
0: per
2: uomo che...
0: Per molti si fa questo giochetto, di nascondere il passato fascista e poi di dire che loro erano liberali fin dall'inizio.
2: Ecco, l'importanza di Brancati è proprio questa. Oggi parlare di Brancati significa parlare di uno dei pochissimi, se non l'unico, che all'indomani della caduta del fascismo non ha rinnegato il proprio passato, lo ha raccontato, lo ha spiegato, ha raccontato la propria esperienza, spiegando appunto le ragioni di forza del consenso e del suo anche essere un giovane fascista. Quindi io direi che Brancati è certamente uno scrittore fascista che matura una distanza dal fascismo
0: e non nasconde. Bravissima, professoressa. E vediamo il primo capitolo della nostra storia, in cui ripercorriamo il periodo fascista.

0: promessa di trasformazione per l'Italia. A soli 15 anni pubblica le sue prime poesie. Negli anni 20, con la tessera del Partito Nazionale Fascista in tasca, scrive articoli sul popolo di Sicilia e poi racconti, un poema drammatico e due romanzi. Partecipa al clima culturale del regime, con testi che riflettono quel ritrovato entusiasmo e mettono sull'altare la figura del Duce Salvatore. Opere che gli consentono di trasferirsi nella capitale.
1: Nel 1929 Vitaliano Brancati arriva a Roma pieno di speranze e buoni propositi. Il suo primo impiego è presso Il Tevere, giornale che spesso anticipa le posizioni di Mussolini per la vicinanza del capo del governo a Telesio Interlandi, il direttore del quotidiano. Nel 1930, al Salone Margherita di Roma, viene rappresentato l'atto unico Everest, scritto da Brancati e messo in scena dal figlio di Luigi Pirandello, Stefano. È il racconto di un giovane che sogna un'ascesa eroica e straordinaria alla conquista della cima più alta del mondo. Una metafora della volontà della gioventù littoria di seguire Benito Mussolini, il cui volto appare alla fine, scolpito nella roccia. Probabilmente una suggestione dell'autore suggeritagli dalla visione del progetto del complesso scultoreo del Monte Rushmore in America. Il successo del testo di Brancati non sfugge a Mussolini, che lo riceve a Palazzo Venezia. Un incontro che lo stesso Brancati racconta sulle pagine di Critica Fascista, rivista fondata da Giuseppe Bottai, con parole di evidente esaltazione, con il Duce circondato da un'aura carismatica e a tratti mitologica.
2: Tutta la sala intorno a lui brilla. La figura di lui è grande, sola, unica nella sala. Sento anche l'Italia, che gira intorno, da vicino e da lontano, immensa ruota di cui l'asse è lì nella sala, a pochi passi da me. Eccolo lì, Mussolini, con la sua giacca estiva e la sua voce cordiale e calma. In questo momento, egli si riposa di quello che è venuto a fare al mondo.
1: Nel 1932, Brancati pubblica il suo primo romanzo, L'amico del vincitore. Come spiega Leonardo Sciascia, l'autore, per contesto familiare e vicende personali, si immedesima nel protagonista. Tra i suoi amici, dice Sciascia, c'è un ragazzo protervo e violento, bocciato a scuola e destinato ad essere promosso dalla vita. Ed è Mussolini, il vincitore. Il Duce, secondo Sciascia, leggendo l'omaggio di Brancati, si sarebbe irritato. Innanzitutto perché lo dipinge un siciliano poco colto e un po' volgare, qualità che allora Brancati si compiangeva di non avere e che invidiava a ogni suo coetaneo, ma soprattutto a Mussolini. E poi per l'onomastica. L'alter ego del Duce è Giovanni Corda, cognome che richiama il proverbiale parlare di corda in casa dell'impiccato. Per Sciascia, questo libro, se lo si scruta senza pregiudizio, parla della volontà di essere fascista e dell'impossibilità ad esserlo da parte di uno scrittore di forte vocazione moralistica e satirica.
3: Mi è piaciuto il filmato, professoressa Tarquini, perché parla appunto di questa adesione al fascismo senza infingimenti. Di che natura era questa adesione al fascismo? Perché lui aderì al fascismo?
4: Allora, ce lo racconta lo stesso Brancati in diversi scritti della subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e sottolineando appunto un'adesione, io direi quasi di carattere esistenziale. Cioè nel mito di Mussolini, l'abbiamo visto nel filmato quando appunto lo va a trovare, ma anche proprio nelle cose che scrive, Brancati racconta il suo essere fascista, il suo aderire a questa nuova fase della storia d'Italia, immaginando e sognando una nuova vita. Quindi ci dà la dimensione, in questo senso è lucido, è critico ed è autentico, ci dà la dimensione di come per dei giovani italiani, un giovane scrittore, qui siamo di fronte a un giovane intellettuale, potesse essere così forte questo mito, appunto quello di Mussolini, che attraversa il regime, la cultura del regime, una macchina propagandistica che diffonde appunto il mito di Mussolini, che è per l'appunto ovunque.
3: Volevo chiedere però a Giovanni Landi com'era il fascismo nella Sicilia degli anni

0: 20.
1: Sì, in effetti, a differenza che nel resto dell'Italia, ovviamente in Sicilia il fascismo si affermò un po' più lentamente per ragioni politiche, culturali e anche geografiche. Pensiamo alla famosa protesta del soldino del 1923, quando i cittadini brandivano queste monete con l'effigie del re. L'anno dopo Mussolini compì una storica visita in Sicilia per consolidare comunque il suo consenso con alcune priorità: difendere i latifondisti contro le proteste sindacali, conglomerare i nazionalisti e quindi spingerli verso la sua parte e cominciare la sua campagna antimafia, che poi avrà il suo apice l'anno dopo, nel 25, con l'invio a Palermo del prefetto Cesare Mori, il cosiddetto prefetto di ferro, che aveva il compito proprio di annichilire la criminalità organizzata. Disse lo stesso prefetto: la farò fuori come polvere al vento. È nata una nuova Sicilia, scrivevano i giornali, ovviamente enfaticamente. E in questo clima, quindi, che Brancati, spinto anche dal padre, che non a caso era un ufficiale prefettizio, si avvicina all'apologetica anche securitaria del fascismo e inizia a scrivere con i primi fogli vicini a Mussolini, in particolare il giornale dell'Isola, che era di proprietà di un ministro fascista, Carnazza, e ovviamente il Popolo di Sicilia, che era una chiara derivazione del giornale di partito, il Popolo d'Italia.
2: È verissimo, il fascismo in Sicilia non possiamo immaginare, non so, lo squadrismo toscano o quello emiliano, evidentemente. Quindi è vero, come ricordava Giovanni Landi, è un'affermazione diversa. Tuttavia, lo stesso Brancati è in relazione con importanti interlandi, abbiamo nominato, quindi la Sicilia poi produce importanti uomini autorevoli, politici
0: De
2: fascisti.
0: Interlandi, lo dico per i nostri ascoltatori, il più razzista dei razzisti, il direttore del Tevere, della difesa della razza, insomma.
2: No, e poi appunto possiamo ricordare Giovanni Gentile, che è un altro eminente autorevole siciliano fascista, quindi in realtà appunto è un'affermazione diversa che non impedisce alla Sicilia poi di essere fascistizzata.
0: E poi il fascismo catanese ebbe una sua versione particolare, forte. Erika Baini, e Everest che cos'è?
3: Allora, innanzitutto Everest testimonia il sodalizio intellettuale tra il giovane Vitaliano Brancati e Telesio Interlandi, che ne cura la prefazione. Interlandi dirà che si tratta di un mito orgoglioso che solo un giovane di quell'età satura di certezza poteva scrivere. Dirà anche che si tratta del primo tentativo di rendere drammaticamente il senso eroico dell'azione mussoliniana. In Everest il fascismo viene rappresentato nel suo vigoroso slancio verso un futuro dove la società umana dell'avvenire si fa garante dell'azione mussoliniana e la società del tempo, la realtà storica del tempo, viene trasfigurata in un immaginario avveniristico in cui regna una società formata solamente da uomini forti e puri, cioè gli uomini forgiati da Mussolini, intenti in questo mistico slancio dell'ideale. Esemplari sono le parole dense di citazione di un personaggio che è Giovanni Targhi, che dice: all'alba ci trovammo tutti sulla via della montagna, ci guardammo negli occhi, nessuna rinunzia, nessun pentimento, nessuna debolezza, avanti allora. Quindi potremmo dire che si tratta di un'utopia, ma all'epoca di Brancati assumeva i toni di un mistico presagio.
2: Spesso il fascismo viene rappresentato come celebrativo di un ritorno al passato, di glorie del passato, in qualche modo un po' reazionario. Everest, come dice appunto Erika Baini, ci racconta un fascismo molto, tra virgolette, moderno. Il mito di Mussolini non è soltanto il mito di Mussolini, quindi del capo. Beh, è uno slancio vitalistico, appunto, mistico sul futuro.
0: Nel secondo capitolo esaminiamo proprio quello di cui lei, professoressa Tarquini, stava parlando, sotto la guida ferma di Maria Sole Sanasi.
4: Nel 1933 Vitaliano Brancati diventa caporedattore del Quadrivio, settimanale letterario illustrato diretto da Interlandi. L'anno successivo, proprio sulle pagine di questa rivista, si consuma il primo contrasto tra il giovane scrittore e il regime, la pubblicazione del secondo romanzo di Brancati, Singolare avventura di viaggio. La storia di un giovane e convintissimo fascista che considera Mussolini il rigeneratore dell'Italia e degli italiani da tutti i mali della storia. 20 anni fa i giovani dovevano risolvere molte questioni, di cui parecchie inutili. Ora tutto si è semplificato, scrive. Fin qui tutto va come dovrebbe andare, ma il protagonista, in attesa di una nuova guerra che purifichi il pianeta, rivolge le sue velleità superiori.

0: mistiche su sua cugina. Una vicenda che finisce tra il comico e il patetico e che viene immediatamente stroncata da Luigi Chiarini, il vice direttore del Quadrivio, cui segue il sequestro del libro considerato osceno dalla censura. Deluso dagli eventi, Brancati lascia la carica di caporedattore della rivista e torna in Sicilia per preparare il concorso alla cattedra d'italiano per gli istituti magistrali. Un concorso che vincerà a pieni voti.
1: Dopo aver vinto il concorso per la cattedra, Brancati torna nella capitale dove inizia a frequentare scrittori come Alberto Moravia, Corrado Alvaro e Leo Longanesi, direttore di Omnibus, settimanale a cui comincia a collaborare. Nel 1937 torna a Caltanissetta per insegnare all'istituto magistrale, allora frequentato dallo studente Leonardo Sciascia, che lo ricorda così.
2: Scuro in volto. Annoiato, chiuso, e si aveva l'impressione che alla noia vera, al malumore vero, volutamente aggiungesse un che di discostante a difendersi da ogni confidenza coi colleghi che stava per incontrare.
1: La noia, ben evidenziata da Sciascia, è proprio la causa intima ed emotiva dell'allontanamento di Brancati dal fascismo, come lui stesso spiegherà lucidamente nel dopoguerra.
2: Conosco il sapore che aveva, nel 27, per un giovane portato alla meditazione, alla fantasticheria e alla pigrizia, il riscaldarsi per un uomo violento. Il credere che stesse per nascere una nuova deliziosa morale, il cui bene era agire e il male dubitare. Conosco poi la vergogna che succede a queste ubriacature, la noia del 36 e del 37, quando, voltandosi indietro, invece di rimpiangere la giovinezza, accadeva di scrivere: in certe epoche non bisognerebbe mai avere 20 anni.
1: Nel 1941 viene pubblicato Gli anni perduti, scritto nel 1936, in cui Brancati esprime tutto il suo disincanto dal fascismo e il disagio interiore. È la storia di tre ragazzi che vivono in una Catania immaginaria, dove tutti gli abitanti, apparentemente contenti, sono rassegnati ed indifferenti. Anche quando il seducente uomo nuovo, in realtà un impostore giunto da lontano, propone loro di costruire una torre panoramica che non sarà mai realizzata. Un fallimento che viene riproposto da Brancati nel successivo ironico romanzo Sogno di un valzer, ambientato anch'esso in Sicilia, a Caltanissetta.
2: Se parlo tanto spesso dei siciliani, vuol dire unicamente che essi sono per me il migliore argomento. E se ne parlo con tono di scherzo, vuol dire che l'affetto che mi lega ad essi è tale che io devo difendere la mia serietà con lo scherzo. Difatti, se nel parlar di loro non mi appigliassi in fretta e in furia ai loro difetti, difficilmente riuscirei a sostenermi. I miei occhi si riempirebbero di lacrime.
1: Il romanzo viene pubblicato a puntate sul Quadrivio nel 1938, proprio nei mesi in cui la rivista dà ampio spazio ad articoli antisemiti e in difesa della razza. Una circostanza che dimostrerebbe come l'allontanamento dal fascismo, almeno nelle sue derivazioni culturali, non era ancora stato manifestato.
3: Qui, cari spettatori, sta il segreto di Brancati, perché tutti o quasi tutti gli intellettuali italiani hanno presentato il loro viaggio attraverso il fascismo come una cosa così. Da giovani si infatuarono perché erano ingenui, non c'era altro. Poi però, appena presero coscienza, divennero dei ferventi antifascisti. Brancati no. Brancati, professoressa Tarquini, racconta sia l'infatuazione giovanile, ma poi quel lunghissimo percorso, quasi ventennale, in cui erano mezzi e mezzi, lui, Moravia e tutti quelli come lui, è giusto?
4: È proprio così, l'abbiamo ascoltato nel filmato. Allora, Brancati definisce nel 1946 il fascismo una religione politica, testuali parole, e dice: in fondo io mi vergogno di quello che è successo. Mi vergogno e lo dice in modo lucido, partendo da sé. Questo è un altro elemento sottolineato da Leonardo Sciascia. Sciascia ci racconta che Brancati, a differenza di molti altri, si assume la responsabilità e dice: io sono stato fascista per questo e per quest'altro motivo. come dire, aiutandoci anche a capire che essere fascisti non è incompatibile con l'essere dei grandi intellettuali e dei grandi scrittori.
3: Certo.
4: Lei nominava appunto Moravia, che ha avuto un rapporto quantomeno ambiguo con il regime fascista. Gli storici hanno ricostruito, no? Lo sappiamo, le lettere a Mussolini, le lettere a Ciano. Moravia scrive a Ciano spiegando il senso della propria critica contro la borghesia. E il discorso, io credo, valga anche per Brancati. Cioè, questi autori denunciano l'ignavia, i limiti, gli aspetti più deteriori della borghesia, e tutto questo non è affatto incompatibile con il fascismo, che, come sappiamo, negli anni 30 lancia la campagna antiborghese.
3: Verissimo, stravero. Erika Baini, il libro fondamentale di questo passaggio è Gli anni perduti, scritto nel 1936, pubblicato 5 anni dopo, quando l'Italia era in guerra, nel 1941. Che libro è Gli anni perduti?
5: Allora, innanzitutto, Gli anni perduti viene pubblicato, come diceva prima il dottor Mieli, nel 41, ed esce in contemporanea con il Don Giovanni in Sicilia, ed entrambi i romanzi vengono visti come due parti dello stesso progetto. Gli anni perduti, oltre alla trama principale che ruota attorno al fallimento della costruzione della torre panoramica a Nataka, vi è un'altra sottotrama che si concentra sull'ossessione per la donna, che diventa protagonista di discorsi interminabili, ma che poi resta qualcosa di inaccessibile, sconosciuto. Il protagonista è l'homo siculus, che è opposto al vir, che invece è l'uomo compiuto, opposto alla donna, ma anche ai vecchi, ai bambini, mentre l'homo siculus è colui che non ha mai abbandonato l'infanzia. E Nataka richiama il termine naca, che nel dialetto siciliano significa culla. Quindi i siciliani di Brancati sono dei bambini che si fanno cullare per tutta la vita, ma che un bel giorno si accorgono di essere diventati vecchi senza essersi mai presi delle responsabilità dell'età adulta. Però in fondo questo a loro piace poi. Gli anni perduti mostra l'autodiagnosi della società borghese dell'epoca, che rincorre un vitalismo apparente anziché reale, tipico del fascismo e dei suoi rituali, mentre Don Giovanni in Sicilia partirà proprio da qui, da una metamorfosi che invece a questi personaggi era stata negata.
4: Mi vengono in mente due cose. Uno, il fatto che il tema erotico, diciamo così, è presente dalla giovinezza nelle riflessioni, nella scrittura di Brancati. E la seconda cosa, sempre rispetto a quello che diceva Erika Baini, è Sciascia. Perché Sciascia, l'abbiamo anche ascoltato, dice: ma in fondo quest'uomo vorrebbe essere fascista e fino in fondo non ci riesce. Perché dico questo? Perché è vero che l'analisi, la critica a volte è talmente forte rispetto al funzionamento di questi miti. Cioè il mito, per esempio, dell'uomo maschio, che viene così, che ricorre appunto nelle opere di Brancati, lo vedremo anche in quelle successive. Che cos'è? È una critica dell'uomo nuovo? Cioè è un'analisi appunto critica dell'uomo nuovo, oppure è semplicemente la sua descrizione? In questo crinale effettivamente c'è la grande capacità di Brancati.
3: Molto interessante. C'è quasi un'impotenza ad essere fascisti. Cioè lui esamina dei temi, il gallismo, l'uomo, dover essere potente, e non riesce a essere potente fino in fondo, come non riesce a essere fascista fino in fondo.
4: Sono assolutamente d'accordo con una importante postilla, e cioè: questo non significa essere antifascisti, lo ricordava
3: anche
4: lei.
3: Non c'entra
4: niente. Questo non c'entra nulla con la consapevolezza che arriverà di fatto con la Seconda Guerra Mondiale. Cioè l'antifascismo esiste, si matura la distanza, ma con le grandi sconfitte e con appunto le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
3: Ma entriamo nel terzo capitolo della nostra storia, dove vediamo le scelte del dopoguerra di Vitaliano Brancati, sempre guidati da Maria Sole Sanasi.
0: Abbiamo lasciato Vitaliano Brancati nella sua Sicilia, dove ha scritto commedie distante dai temi cari alla retorica fascista e ricche di situazioni comiche che evidenziano tic e difetti delle persone comuni. Siamo alla fine degli anni 30 e l'autore comincia a percepire davvero la vuota retorica del regime, il conformismo culturale imposto agli intellettuali e la distanza tra la propaganda e la realtà. Ora la sua letteratura diventa una lucida satira dei miti fascisti. Quando nel 1940 l'Italia entra in guerra,

0: Antonia Brancati, la figlia di Vitaliano, dice che il padre, come tanti italiani, spera che la guerra venga persa per togliere di mezzo il regime fascista. In attesa dell'auspicato evento, Brancati scrive romanzi, pubblica un'antologia dedicata a Leopardi, traduce Chateaubriand e scrive racconti brevi per i giornali. Una ricca produzione artistica, di cui l'opera più famosa è Don Giovanni in Sicilia, un romanzo più volte rieditato, portato al cinema, in televisione e a teatro.
1: Don Giovanni in Sicilia, pubblicato nel 1941, rappresenta il nuovo corso di Brancati, caratterizzato dal definitivo allontanamento dal regime di Mussolini, anche se, a differenza di molti, non ha mai negato la sua adesione al fascismo. Nel libro, l'autore ridicolizza il mito del Don Giovanni, quello del maschio seduttore e conquistatore, tanto caro alla retorica fascista. Nella riduzione televisiva del 1977, Domenico Modugno è il protagonista sempre impegnato in lunghe dormite mattutine e assecondato in tutto dalle tre sorelle, che lo coccolano come fosse un bambino.
2: Sei stanco?
3: Viene molta gente al negozio, vero?
2: E è tutto so barchi cioppo. Cioppo incarichi, cioppo responsabilità. E poi diventi nervoso. Perdi l'appetito, ti abbandoni.
4: È la vita, sorella mia, che cosa ci vuoi fare?
1: Giovanni Percolla, questo era il suo nome, trascorre le giornate con i suoi amici, a discorrere delle donne, a sognare il loro corpo, a immaginare di conquistarle e possederle, a vantarsi di improbabili imprese erotiche.
4: Le più belle donne di Catania erano là, per noi. E Don Procopio ci faceva sentire la loro voce, ci faceva vedere i loro piedini, ci faceva vedere l'invisibile.
5: Ma che caspita dici, Giovanni?
1: Don Giovanni è il primo romanzo della trilogia del gallismo, cui seguiranno Il Bell'Antonio, del 1949, Un'altra critica sui miti del fascismo, e Paolo il Caldo, del 1954. Gallismo è un termine inventato da Brancati.
6: Il gallismo consiste principalmente nel dare a intendere di essere in possesso di una straordinaria forza virile. Molti uomini sono bruciati da questa smania, e in modo particolare i politici. Mussolini sarebbe durato pochi mesi se fosse stato un impotente o un casto. Hitler non fu preso sul serio per parecchio tempo in Italia, a causa principalmente di una voce che correva sulle sue prerogative maschili.
1: Nel 1952, la censura del sottosegretario con delega allo spettacolo, Giulio Andreotti, vieta la rappresentazione teatrale della commedia La Governante. La storia di un'istitutrice omosessuale morta suicida è considerata indigeribile. Lo scrittore, nello stesso anno, pubblica con La Terza Ritorno alla censura. Un libro che, oltre al testo della commedia censurata, già rifiutato da Bompiani ed Einaudi, prevede un saggio introduttivo. In questo pamphlet iniziale, Brancati elenca con grande precisione e puntualità gli interventi sulla radio, sul cinema e sul teatro della censura di Andreotti, evitando comunque ogni parallelo con le pratiche del Minkul Pop del ventennio fascista. Il pubblico dovrà aspettare 12 lunghi anni per vedere La Governante a teatro. Troppi per Vitaliano Brancati, che scompare nel 1954.
7: Brancati ebbe anche questa caratteristica di intuire per primo fra gli intellettuali del dopoguerra il valore del cinema. Fu tutto, e i suoi soggetti diventarono famosissimi, i suoi libri, perché trasposti al cinema, in televisione, ne abbiamo visto una versione con Domenico Modugno, e capì che il cinema era un modo di espressione, e poi fu famoso anche, e anche un po' tenuto a distanza, perché in quei romanzi, in quei tre romanzi del gallismo, riraccontò la storia di questa Catania fra fascismo e post-fascismo.
0: Beh, questo è la sua forza, direi, no? Questo passaggio tra il fascismo e il post-fascismo. Il filmato ricordava questa morte nel 54, lui muore in seguito a delle complicanze di un intervento chirurgico, quindi giovanissimo, ecco, questo dicevo. Ma fa in tempo a diagnosticare una serie

0: serie di mali che ha davanti e che vede, e appunto cosa vede? Vede una società che passa dalla dittatura alla democrazia con, forse non avendo alcuna riflessione, non avendo fatto alcuna riflessione pubblica collettiva su ciò che è stata la dittatura. Qui per esempio si ricordava Ritorno alla censura, no? All'uscita di Ritorno alla censura appunto del 52, la reazione degli intellettuali, prevalentemente degli intellettuali di sinistra, è una reazione durissima contro il governo, che mette sullo stesso piano il fascismo, quindi il Minkul Pop, e Giulio Andreotti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, artefice appunto di uno dei principali registi.
1: Cosa che lei ricorda benissimo, Vitalian Brancati rifiutò nella
0: rifiuta
1: maniera
0: completamente,
1: più decisa.
0: Sì, rifiuta completamente nel 52, pubblica un bellissimo...
1: La ritiene una strumentalizzazione. Giovanni Landi, invece, come fu lui come sceneggiatore cinematografico?
2: Beh, sì, abbiamo parlato appunto di questo Brancati prolifico, però una pagina importante della sua carriera è proprio quella di sceneggiatore, soprattutto negli ultimi 10 anni di vita, appunto, quindi nel dopoguerra. Va ricordata prima di tutto la trilogia che scrisse per il regista Luigi Zampa, Anni difficili, Anni facili, L'arte di arrangiarsi, dei titoli che dicono già tutto. Praticamente era l'Italia alla prova del trasformismo. In Anni difficili c'è un modesto impiegato siciliano che prima viene costretto a prendere la testa del partito fascista, poi caduto il regime viene epurato e licenziato dallo stesso sindaco che lo aveva obbligato a quel gesto. In Anni facili invece questo onestissimo docente sempre siciliano si trasferisce a Roma pieno di belle speranze, ma finisce per farsi corrompere dalla burocrazia e dai gangli dei ministeri. Infine nell'Arte di arrangiarsi c'è uno straordinario Alberto Sordi che interpreta un furbastro pronto a cambiare casacca, a cambiare colore ad ogni sospiro di vento, comunista, fascista, socialista. Poi ci sono i film con Totò, un altro genio del carattere appunto degli italiani, come L'uomo, la bestia e la virtù, tratto da Pirandello, e altri film fondamentali. In tutte queste sceneggiature Brancati analizza, critica, riflette su questo passaggio epocale con la consueta ironia corrosiva e forse anche con quel cinismo di chi magari ne aveva viste troppe nella sua vita.
0: Beh, in effetti, no, ascoltando Giovanni Landi pensavo che effettivamente Alberto Sordi andava benissimo, era perfetto per rappresentare questo passaggio che appunto che Giovanni Landi ha sintetizzato.
1: Che è la verità però degli italiani, perché ricordiamo agli spettatori, Catania fu liberata nel luglio del 43, cioè non conobbe la resistenza. Nel luglio 43, appena sbarcarono gli alleati, la Sicilia fu tutta liberata. Per cui, d'improvviso,

0: nascere in un regime totalitario, non si sceglie di vivere sotto un regime totalitario, e quindi cercando di essere...
1: Però quando il regime totalitario finisce uno può riconoscerlo. Guarda,
0: no, io sono
1: diverso.
0: Molto d'accordo, dico soltanto che anche quando noi volessimo tenere presente la difficoltà del momento e quindi il fatto che nelle fasi di transizione è ben possibile che ci si senta confusi, smarriti, perché un mondo viene meno... Ecco, effettivamente colpisce il fatto che, a differenza di Brancati, la maggior parte degli intellettuali, degli scrittori, degli artisti, non solo, diciamo così, non si fermò, ma al contrario, candidò se stessa a rappresentare la nuova, diciamo così, classe dirigente, i nuovi, gli intellettuali della nuova Repubblica. Come diceva lei, retrodatando una scelta antifascista all'inizio degli anni 30, che è evidentemente inverosimile. Allora, la scelta antifascista si sviluppa, nasce, come nel caso di Brancati, l'abbiamo detto, di fatto durante all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Lì certamente esiste questa scelta ed esiste anche, come diceva anche lei, ci sono persone che pagarono questa scelta con il carcere. È vero questo. Pagare con una scelta politica con il carcere non è uno scherzo nell'Italia del 43-45.
1: Bravissima, veramente brava, professoressa Tarquini. Ci deve dare lo stesso 3 libri, professoressa, non si scappa.
0: Allora, io direi, innanzitutto, partiamo dal Bell'Antonio di Italiano Brancati, perché è il suo, appunto, più... diciamo così, più noto, e perché ci restituisce la potenza, appunto, di questa scrittura.
1: Poi, aggiungiamoci il film con Marcello Mastroianni e Claudio Cardinale, che è un film straordinario.
0: Poi direi Le due dittature, perché è il Brancati del dopoguerra e perché è la riflessione, è, appunto, non è una riflessione di condanna teorica, è la riflessione di un uomo che ha attraversato la dittatura fascista. Bene. E che ha affermato, riconosciuto fino alla fine di esserlo stato. E poi direi Storia dei Goof di Luca La Rovere, perché è un libro che racconta l'organizzazione degli universitari fascisti.
1: E anche quell'itinerario così complicato, magnifica la professoressa Tarquini, bravissima Maria Sole Sanasi, ottimi gli interventi di Giovanni Lande e Erika Baini, prendete nota dei 3 libri che vi ha suggerito la professoressa Tarquini. Io intanto, come ogni giorno inesorabilmente, mi preparo per le conclusioni.
2: Il Bell'Antonio, Vitaliano Brancati, Mondadori 2025. Le due dittature, Vitaliano Brancati, Aragno 2025. Storia dei Goof, organizzazione politica e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943, Luca La Rovere, Bollati Buringhieri 2003.
1: Alessandra Tarquini ci ha ripetutamente nominato Leonardo Sciascia, che dedicò molto del suo tempo, della sua opera, delle sue riflessioni a Vitaliano Brancati. I due erano stati maestro, Brancati, e allievo, Sciascia, nel 1937. E Sciascia da ragazzo aveva capito le qualità di Brancati, di cui rimase un devoto tutta la vita, fino a curarne le opere, l'intero arco delle opere di Brancati, dal 1932 al 1946. Secondo la definizione di Sciascia, il mettere insieme il fascismo e l'erotismo, presentandoli come commedia italiana, furono il segreto di Brancati. E secondo me Sciascia aveva ragione.

0: Tale.
1: Chi governa davvero?
2: L'economia.
3: Se a cavallo parte Basic Instinct.
4: L'elefante con Peter Gomez. Sabato alle 20:15. Rai 3.
5: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,

0: L'elefante ha buona memoria. Noi italiani no.
1: Voglio essere sveglia, non sorvegliata.
2: L'uomo forte è quello che non ha dubbi.
3: Disastro totale.

0: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente? E questo?
1: Sì.
0: E questo? E questo?
1: Sì.
0: E questo?
1: Sì. Sì.
0: E questi?
2: Sì!
3: Niente più corsa alle offerte. DM conviene sempre. Cerchi sempre l'offerta giusta. C'è di meglio. Prezzi bassi e garantiti nel tempo. Così risparmi ad ogni acquisto. Ogni giorno. DM conviene sempre.
4: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a ottobre retta da 1.550 euro.
8: Oi.
9: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
10: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. Deutsche Bank.

0: Ogni giorno Michelin guida l'innovazione per far avanzare il mondo su ogni strada e ben oltre. Michelin, Motion for Life.
1: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
2: Euronics c'è Black Star, prodotti stellari da non farsi scappare. Samsung Smart TV 55 pollici più soundbar insieme a 589 euro. Euronics, un mondo più avanti.

L'effetto bradisismo sull'economia nei campi flegrei. La Wind 3 trasferisce i propri dipendenti da Pozzuoli al centro direzionale di Napoli. L'allarme dei sindacati. Senza contratto, stipati in dormitori comuni, costretti a turni massacranti, sono gli operai di due fabbriche lager scoperte dai carabinieri, denunciato il proprietario. Il fenomeno delle targhe polacche, scoperta una truffa delle agenzie che offrono l'immatricolazione estera, ricevono i pagamenti ma poi risultano chiuse le auto non coperte. 4 giorni di incontri, dibattiti, presentazioni, più di 300

0: 120 comincia oggi ed è dedicata al maestro Roberto De Simone, la quinta edizione del Campania Libri Festival. Dopo quasi 20 anni di assenza, il Basket Napoli torna protagonista sui parquet internazionali e vince contro i campioni in carica dell'Eurocup. Ora testa alla prossima partita di campionato. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Il polo tecnologico e delle scienze, l'ex Olivetti di Pozzuoli, rischia la desertificazione. Dopo l'ultima scossa di terremoto, la Wind 3 ha deciso di spostare più di 1000 dipendenti dalla sede al centro direzionale di Napoli. Sentiamo l'inviata Francesca Coppola.
1: Ci sono timori occupazionali, ma abbiamo timori legati alla sede, perché la sede, in questo cambio di sede, noi ovviamente dobbiamo mettere in garanzia la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
2: Proprio per la tutela anche dei lavoratori nostri, che rappresentano una buona parte, i nostri colleghi dell'area Flegrea, abbiamo chiesto delle misure emergenziali come l'erogazione del TFR piuttosto che la sospensione dei canoni e anche quello che sono le erogazioni delle ferie solidali.
3: Avete sentito alcuni dei timori dei sindacati dopo la rescissione del contratto di affitto della Wind 3, che qui nel comprensorio Olivetti di Pozzuoli impiega 1200 dipendenti, è nato nel 1955, affacciato sul Golfo perché la bellezza doveva dare conforto agli operai, diceva il fondatore Adriano Olivetti. Oggi è un polo tecnologico e delle scienze di proprietà del fondo Renaissance di Idea Capital, ospita più società e centri di ricerca, 2500 dipendenti in tutto, ora è smart working. Dopo il terremoto del 31 luglio la proprietà lavora per riqualificare le strutture danneggiate, ma la Wind 3 si trasferirà al centro direzionale di Napoli per garantire un ambiente di lavoro sicuro, dice in una nota, e questo, afferma, non avrà alcun impatto occupazionale. In allarme le istituzioni per il rischio di depauperamento economico e sociale, ci sarà un tavolo anche con i sindacati il 7 ottobre in regione. Cosa chiederete a questi tavoli?
4: Prima di tutto di comprendere la natura di questo trasferimento, se siamo di fronte a un trasferimento provvisorio o definitivo, perché noi abbiamo notizia che il contratto che lega Wind alla nuova sede sia di breve durata.
5: Noi ci batteremo fino alla fine per conservare fino all'ultimo soprattutto le sede e ogni posto di lavoro.
0: La cronaca: è ricoverato al reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli l'operaio che ieri a Sapri, in provincia di Salerno, è caduto dal mezzo che stava manovrando ed è finito nel bitume bollente. Dopo un primo ricovero all'ospedale locale è stato trasferito a Napoli con l'elisoccorso. Sull'episodio indagano i carabinieri. 49 operai a nero che lavoravano con turni massacranti stipati in dormitori. La procura di Nocera Inferiore e i carabinieri hanno messo fine ad un altro caso di caporalato. Ci dice tutto Ivan Palumbo.
6: Quando i carabinieri hanno scoperto dove lavoravano per poche centinaia di euro al mese, la vita di molti di loro non è cambiata poi granché. Semplicemente si sono spostati da uno stabilimento a un altro. Stesse condizioni, stessi turni massacranti. La prima operazione anticaporalato è del 4 marzo. Un opificio tessile di Angri ospita 49 operai in nero, 7 privi di permesso di soggiorno. Le macchine da cucire che utilizzano non hanno dispositivi salvavita. Numerose le violazioni delle norme sulla sicurezza. Il contesto è degradante, come il dormitorio allestito abusivamente negli stessi locali. 13 posti letto. Il sequestro non ferma chi c'è dietro il loro sfruttamento. In un altro stabilimento a San Giuseppe Vesuviano, riecco 24 di quei lavoratori su 53 identificati. Arrivano da Angri tutti i giorni, stipati in furgoncini. Scattano i sigilli anche qui. L'inchiesta portata avanti dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Michele Migliardi, consente di individuare e denunciare il titolare delle due attività, un cittadino bengalese che si era affidato a due prestanomi, sequestrato anche il capitale sociale dell'azienda.
0: La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un maxi sequestro da più di 12 milioni di euro a due società del napoletano, una con sede a Casalnuovo di Napoli e l'altra a Casabatore, che commerciavano articoli di cancelleria all'ingrosso. I finanzieri hanno messo i sigilli a un immobile e sequestrato auto, denaro contante, assegni e orologi di lusso. Il tutto, secondo gli inquirenti, frutto di una frode fatta di fatture per operazioni inesistenti emesse da ditte riconducibili a prestanome che erano del tutto ignari di essere titolari di una partita IVA. I reati ambientali adesso. L'annuale rapporto di Legambiente fotografa la Campania maglia nera d'Italia per numero di contestazioni. Sentiamo Andrea Caruso.
7: Su base annua calano i reati ambientali e aumentano gli illeciti amministrativi in Italia, ma la Campania ha il poco onorevole primato di regione in cui nel 2020

0: 25 ci sono state più contestazioni, 5.636 reati, pari a quasi il 16% del totale nazionale. Non è l'unico primato della nostra regione contenuto nell'annuale rapporto di Legambiente dedicato alle ecomafie e basato sui numeri dei crimini contestati da Forze dell'Ordine e Capitaneria di Porto. Il dossier conferma che il business legato ai rifiuti e al loro smaltimento è quello che fa più gola alla criminalità organizzata. Quasi 11.000 illeciti in questo settore, 30 di media al giorno in Italia. Nel nostro paese crescono del 25% in un anno gli incendi agli impianti di gestione e trattamento. Andando a ritroso, fino al 2013 la Campania, insieme a Sicilia e Lombardia, è la più devastata dai roghi, con il 12% del totale nazionale degli episodi.
1: A livello locale bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, farlo subito, perché l'economia criminale vuole mettere le mani sull'economia circolare e noi non possiamo permetterlo.
0: Tornando ai dati del rapporto, Napoli è anche la prima provincia italiana per reati segnalati, 2.512, in crescita dell'8,6% rispetto al 2024. Salerno è seconda con 1.472. L'aumento su base annua qui è pari all'11,4%.
2: Restiamo in argomento: materiali plastici e vetrosi, bottiglie, numerosi sacchi neri contenenti rifiuti domestici, materiali di risulta edile, una parte di guardrail, tutto quanto trovato in un'area di 15.000 metri quadri dagli agenti del nucleo ecologia della Polizia Municipale di Pozzuoli. Particolare attenzione ha inoltre suscitato la presenza di scavi all'interno del terreno, circostanza che potrebbe far ipotizzare anche un eventuale sotterramento di rifiuti. Il sito è stato posto sotto sequestro. E passiamo al fenomeno delle targhe polacche, scoperta una truffa ai danni degli automobilisti che avevano scelto l'immatricolazione estera. Ce la racconta Gianluca De Martino.
3: Ovviamente truffato, perché adesso non so come va a finire. Una volta ritornato con le targhe italiane, se ci riesco poi non so dove andare a fare l'assicurazione.
4: Antonio è uno degli automobilisti che per risparmiare su tasse e assicurazione aveva scelto di affidarsi a un'agenzia per le targhe polacche, una pratica diffusissima a Napoli in provincia, ma che ora mostra le prime falle.
3: Al rinnovo non ho trovato più nessuno. Ho chiamato l'agenzia per sapere come dovevo comportarmi, non mi rispondono più. Sono passato e stava chiusa.
5: Un'agenzia italiana che ti aveva fatto la pratica di...
3: Un'agenzia di Napoli.
5: Tu a questa agenzia quanti soldi avevi dato?
3: All'agenzia ho pagato 1.300 euro, tutta l'operazione.
4: Antonio è tra i tanti automobilisti napoletani che sta cercando di far rientrare in Italia la propria auto immatricolata con targa polacca. Alla base della decisione c'è proprio la sensazione di essere stati truffati.
6: Stiamo avendo tante richieste di cittadini che avevano una tua vettura o una moto polacca e stanno chiedendo appunto di ritornare a nazionalizzarla.
5: Questo perché sta avvenendo?
6: Molti hanno paura, hanno riscontrato di non essere coperti dall'assicurazione. Molti hanno trovato chiuse le agenzie alle quali si erano rivolti per questi contratti di noleggio.
4: Il rientro in Italia non è indolore. Il cambio di proprietà costa sui 400 euro. Poi vanno aggiunti circa 2.000 euro di assicurazione.
2: Il nostro viaggio nei nodi della sanità campana. Il Tribunale del Malato di Napoli ha messo l'accento sull'importanza della medicina territoriale contro l'ingolfamento degli ospedali. Vincenzo Perone.
7: Quali sono le criticità tra le più importanti in Campania che il Tribunale per il diritto dei malati testimonia, combatte e collabora a risolvere per la salute dei cittadini?
8: La carenza dei medici di base, ne mancano tantissimi andranno in pensione perché raggiungono l'età e i cittadini restano senza tutela sanitaria perché manca loro proprio il punto di riferimento principale, che è il punto di accoglienza, che è quello del medico di base. Aumentare il numero dei medici di base, consentire al cittadino di avere questa prima tutela che indirizza poi allo specialista.
7: Non c'è filtro di quella che si chiama la medicina del territorio.
8: Non ha, si può dire, prevenzione, non può attuare quelle che sono le visite di routine, soprattutto nelle zone interne.
7: Un altro problema.
8: Le liste di attesa incidono sulla prevenzione, sulle visite specialistiche, sulla salute. L'attesa comporta naturalmente un aggravamento delle patologie, un intervento ritardato nella soluzione dei problemi e quindi le liste di attesa è un problema veramente annoso che ci auguriamo venga risolto in tempi brevi e nel miglior modo possibile.

0: possibile.
1: Come si potrebbe assottigliare le liste di attesa?
0: Molte volte sono stesso i pazienti che non si recano alla prima visita oppure che dimenticano le visite, quindi mandare magari un promemoria, sollecitare la comunicazione dell'impossibilità di andare a visita medica, aumentare il numero di prestazioni, si dovrebbero incrociare l'uno con l'altro.
2: In vista delle prossime tornate elettorali si moltiplicano le iniziative dei partiti e dei movimenti. Il servizio è di Daniele Meloni.
3: La tre giorni del festival Antifa si è chiusa con un riferimento ai valori sempre attuali delle quattro giornate di Napoli e della Costituzione.
4: Quattro giornate che mai come quest'anno non sono state un mero rituale di vecchie memorie, ma sono state piena riattualizzazione dei valori democratici, partigiani e antifascisti che appartengono a questa città.
3: Dopo aver archiviato le celebrazioni per i 90 anni del fondatore Silvio Berlusconi, Forza Italia è alla ricerca di un candidato per le prossime elezioni comunali a Napoli.
5: Io penso che da qui a prossimamente, penso in 30 giorni, dovremmo farcela ad uscire con il nostro candidato di centrodestra e cercare almeno di dare una risposta alla città e per dare anche la competitività per il centrodestra.
6: Presenteremo il nostro candidato civico a breve e quindi poi cercheremo di trovare una soluzione o prima con i nostri colleghi della coalizione.
3: Ma l'impennata dell'inflazione, il caro benzina e il caro assicurazioni si fanno sentire nelle tasche dei cittadini.
7: È ora di organizzarci in tutto il meridione. Parte da Napoli una grande controffensiva popolare per allargarsi a tutto il sud. È l'ora della lotta di popolo, aiutateci a difendervi.
3: Un appello per tutte le forze politiche antisistema, senza distinzione tra destra e sinistra.
2: È dedicata a Roberto De Simone la quinta edizione del Campania Libri Festival che parte oggi. Fino a domenica previsti più di 300 eventi. Sentiamo Ettore De Lorenzo.
8: Comincia oggi per terminare domenica prossima la quinta edizione del Campania Libri Festival organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e finanziato dalla Regione Campania. Gli eventi sono tantissimi previsti in questi giorni e ci saranno qui a Palazzo Reale ma anche alla Biblioteca Nazionale. Più di 300, dicevamo, gli eventi nel corso di questi quattro giorni, 130 case editrici locali e nazionali presenti qui a Palazzo Reale. Oggi ci saranno un'ottantina di eventi con tantissimi ospiti davvero importanti. Oggi sono attesi qui a Palazzo Reale ad esempio Stefano Mancuso, Goffredo Buccini, Santiago Gamboa, Massimo Cacciari, Pietro Grasso e tanti tanti altri. Ma noi abbiamo intervistato per farci spiegare un po' questa edizione dedicata a Roberto De Simone, il curatore del festival, ovvero Massimo Adinolfi.
9: Il festival è dedicato a Roberto De Simone per i 50 anni della Gatta Cenerentola, il sole ci ha premiato, ci sono tanti ragazzi, tante scuole ma anche tante persone, curiosi, lettori, siamo veramente felici di questo inizio.
8: Qui si celebra un po' la sacralità della parola che è ancora forse l'unica che ci può dare la possibilità di sviluppare un pensiero complesso e di capire la complessità del mondo in cui viviamo.
9: È così, però vorrei aggiungere che per noi la parola è importante ma anche l'esperienza, cioè quello che noi facciamo stando qui, perché noi abbiamo la possibilità di incontrare gli autori, di fare domande a quelli che hanno scritto il libro e che ci possono spiegare perché l'hanno fatto, perché hanno dedicato ore, anni a un'impresa che sembra quasi un'impresa fuori dal tempo, sembra quasi un'impresa monastica.
2: Oggi è la giornata internazionale dedicata al caffè, vediamo Napoli come la celebra con Giovanni Messina.
10: L'inno nazionale della Repubblica Dominicana, seguito da quello italiano, ha aperto la seconda edizione dell'International Coffee Forum all'Immacolata la Vecchia nel porto di Napoli, edificio fatto costruire da Carlo di Borbone. Perché l'inno della Repubblica Dominicana? Perché madrina di questo evento è Maria Isabel Balbuena, fondatrice di Adomuca, un'associazione che si è battuta nella Repubblica Dominicana per la tutela dei diritti delle coltivatrici di caffè. È stata una battaglia dura, ma alla fine ce l'avete fatta.
11: Sì, sono persona intelligentissima, sono donna intelligente, lavoratrice, e lei ha imparato tantissimo da queste donne, ha imparato che la fortezza, la perseveranza, ha imparato tantissimo da queste donne, e che quando sembra che non esce il sole, l'altro giorno esce.
10: Casimiro Lieto, patron dell'evento, questa tazzina è l'ultimo anello di una catena.
12: Una catena infinita, una catena che è fatta di raccoglitori di caffè, in special modo donne, è una catena fatta di torrefattori di caffè, siamo i primi torrefattori al mondo per qualità, è una catena fatta di bar. In Italia si bevono 100 milioni di tazzine al giorno, nel mondo se ne bevono 4 miliardi, immaginate cosa significhi questo rispetto a un intero comparto che è costantemente in movimento e in super evoluzione.
2: Calcio, continua la lunga pausa dedicata alle nazionali. Domani alle 20:45 l'Italia affronterà la Francia a Parigi. Tra i 23 convocati da Roberto Mancini ci sono Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. Intanto il Napoli continua gli allenamenti in vista della ripresa del campionato di sabato 10 ottobre. Domani a Castelvolturno test congiunto con l'Avellino. E passiamo alla pallacanestro. Dopo quasi 20 anni di assenza, il Napoli Basket torna in Europa e vince contro i campioni in carica all'Eurocup. Il servizio è di Vittorio Marotta.
13: La tripla di talento e leadership di Dautin spezza la paura della rimonta. Il ritorno di Napoli in Europa dopo quasi 20 anni si chiude con una vittoria contro i campioni in carica, i francesi del Bourg-en-Bresse. Una gara dominata a lungo, con un vantaggio costruito in un primo tempo dal 46% da 3 e negli ultimi minuti del terzo quarto, quando Napoli tocca anche il più 17 giocando da grande collettivo. Poi si spegne la luce in attacco, il pressing di Bourg-en-Bresse e qualche disattenzione di troppo portano a palle perse a ripetizione e la rimonta francese fino a meno 4, che fa arrabbiare coach Repescia.
14: Devo essere onesto, non sono soddisfatto come abbiamo giocato. Siamo partiti con poca energia fisica. Fine terzo quarto, inizio l'ultimo quarto, poca concentrazione, palle perse per niente, ma alla fine era importante vincere, siamo riusciti e complimenti per questo.
13: In questi momenti ci si affida ai leader, due palle rubate da Petruccelli, vero scienziato difensivo, la tripla di Dautin allo scadere dei 24 secondi che chiude la contesa. Sabato c'è Reggio e giocando ogni 3 giorni recuperare Ramsey e Totè quanto prima è fondamentale.
15: È importante partire col piede giusto, ripeto, è solo la prima. Dobbiamo continuare a lavorare, sabato abbiamo un'altra battaglia in casa, quindi spero che il pubblico sia sempre così.
2: Sarà inaugurata domani alle 12:30 nella stazione di Piazza Quattro Giornate della metropolitana di Napoli la mostra permanente dedicata proprio alla celebrazione della città contro il nazifascismo. Adesso il Leggilibri, che oggi parla dell'universo femminile. Claudio Ciccarone.
16: Ma ciao amici carerrimi del Leggilibri. In questa puntata la protagonista è la donna, raccontata attraverso volumi che le affidano ruoli molto diversi, ma tutti sintonizzati sulla frequenza del motto Feminium genus humanum docet, e chi non conosce il latino lo chieda a una donna. E cominciamo con due edizioni di Nigris, Il coraggio di essere donna, il luogo di carta dove Mariu Adamo raccoglie storie di sportive, artiste, attiviste e madri che hanno dovuto misurarsi con la violenza, la malattia e la discriminazione. La giornalista ne riporta le parole in silenzio e lascia che ognuna racconti la propria esperienza e il coraggio che le è servito per andare avanti e riprendersi la propria vita. La finanza è donna non è un manuale per specialiste, ma il risultato di uno studio dell'economista Carla Ruocco sul rapporto che le donne hanno con il denaro. Un libro che si rivolge soprattutto a chi, davanti a risparmi e investimenti, si sente impreparata o preferisce lasciare ad altri ogni decisione. Anche Arabo è donna, e questo è il titolo del libro che raccoglie l'essenza degli incontri di Davide e Boroschi con 7 poetesse provenienti dall'Egitto, dalla Palestina, dal Marocco, dal Kuwait e dalla Tunisia. L'autore traduce i loro testi, ne indaga l'opera poetica e dimostra così che le voci femminili dell'Occidente non sono le sole a essere capaci di rendere lo spirito letterario più profondo. Homo scribens editò. E che si chiuda con Le ragazze della resilienza, dove Anna di Corcia fa dialogare Edith Stein ed Edith Hillesum, che mai si incontrarono ma che in comune hanno avuto una profonda spiritualità e il vivere l'orrore della persecuzione nazista. Attraverso gli scritti filosofici e pedagogici di Edith e i diari e le lettere di Edith, l'autrice ripercorre le loro strade fino al campo di sterminio, raccontando quella libertà interiore che i carnefici non riuscirono a portar via. Ed è carta Giannini.
2: Da oggi a sabato a Napoli c'è il NASION, il congresso nazionale dell'Associazione Italiana delle Vie Aeree Superiori, ad organizzarlo il professore Attilio Varricchio. E per questa edizione è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e buon pomeriggio.
17: In diretta dal Salone Nautico di Genova lo speciale della TGR Liguria. Più di 1000 barche per tutti i gusti e tutte le tasche da 45 paesi.

0: Paesi al mondo. Un viaggio a vela e a motore là dove nasce l'eccellenza del Made in Italy. Le novità di un mercato che fa i conti con il caro gasolio e il rispetto dell'ambiente. Le storie di chi vive sul mar, ci studia e ci lavora, di chi vola sulle onde e sfida gli oceani. Sabato 3 ottobre alle 11 su Rai 3.
1: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
2: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Sull'Appennino.
3: Si infiammano se lavi male i denti.
4: Gengive.
3: Ah, ma quindi li lavo male.
4: Il manuale non è il massimo.
5: Passa ora al piaio.
6: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
6: Nulla pulisce come Oral-B IO.
4: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
7: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
8: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.

0: Vai su italotreno.com.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: Don't hold back, 'cause you woke up in the morning with initiative to move. So

0: Ogni giorno Michelin guida l'innovazione per far avanzare il mondo su ogni strada e ben oltre. Michelin, Motion for Life.
1: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
2: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, uva bianca da tavola di Mazzarone IGP a 2,79€ e cipolla rossa di Tropea IGP a 1,99€. Lidl, vale davvero.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I sensori rilevano l'intruso già a casa e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendo il fuga ancora prima che si avvicini.

0: Lidl, vale davvero.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I sensori rilevano l'intruso già a casa e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendo il fuga ancora prima che si avvicini. Vai a verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Di crisi. L'Europa dice no alla richiesta di Meloni, abbiamo già dato più flessibilità, legge elettorale, superato lo scoglio pregiudiziali, le opposizioni insistono, scempio costituzionale.

0: Fiveverysure.it per un preventivo gratuito.
1: Di crisi. L'Europa dice no alla richiesta di Meloni, abbiamo già dato più flessibilità, legge elettorale, superato lo scoglio pregiudiziali, le opposizioni insistono, scempio costituzionale, campione sui social dopo l'esclusione dai titolari della squadra che stasera affronta la Danimarca, a tempo debito dirò ai portoghesi perché ho lasciato la nazionale. Buongiorno, bentornati al TG3. Apriamo con le forti proteste degli studenti in Francia, scontri fra polizia e manifestanti in molte città. Partita da centinaia di scuole superiori, questa mobilitazione si è allargata anche alle università. A Marsiglia un preside è stato aggredito e gli è stata versata della benzina addosso. Allora andiamo intanto dicendovi che il Premier ha convocato una riunione di crisi. Andiamo dalla nostra corrispondente Alessandra De Stefano che ci spiega i particolari.
2: Cioè, intanto la notizia proprio di qualche minuto fa è che il sindacato degli studenti ha convocato una giornata d'azione, una giornata di sciopero nazionale per il prossimo 6 d'ottobre. Intanto, come dicevi, la tensione sta crescendo in tante città di Francia dove la collera degli studenti non sembra diminuire. Numerosi gli scontri con le forze dell'ordine, un incendio è divampato questa mattina nella hall di un liceo a Nantes, mentre a proposito del vicepreside, nell'episodio del vicepreside di Marsiglia è stato spruzzato di benzina. Per quanto riguarda invece i numeri che fotografano questa protesta che è scoppiata tre giorni fa, 119 feriti tra studenti e insegnanti, 356 gli istituti bloccati. Gli studenti chiedono la sostituzione dei professori e maggiori fondi per l'istruzione pubblica. Da oggi, come dicevi, si sta estendendo anche alle università. L'Econews sta presiedendo una cellula di crisi. Il ministro dell'Educazione Geoffrey ha chiesto su X che le lezioni siano garantite a distanza, mentre in questo momento Marsiglia sono bloccati anche i mezzi pubblici, atti vandalici e incendi nei confronti dei bus. Io vi lascio al servizio di Gerardo Vitali Rosati che fotografa questa situazione.
3: Le cariche della polizia per tentare di disperdere gli studenti, i fumogeni. Dall'altra parte centinaia di ragazzi che qui a Saint-Denis, la periferia più calda di Parigi, non arretrano.
4: Siamo tutti antifascisti!
3: Ma anche il liceo più chic della capitale, l'Henri IV, in pieno centro, è occupato. Il movimento dei ragazzi che da giorni protestano per la mancanza degli insegnanti e per le classi sovraffollate adesso è dilagato in tutto il paese. Chiedono più fondi. Le condizioni sono inaccettabili, dice Mattias, 18 anni. Ci sono scarafaggi e topi, fa un caldo infernale. Qui siamo a Lille, nel nord, tensioni sempre più forti e il sospetto che tra i giovani si siano infiltrati anche i Black Bloc. Sono già più di 600 le persone fermate, tantissimi minorenni, decine i poliziotti feriti. Grave la situazione a Marsiglia, dove sarebbe stata spruzzata benzina addosso al preside di una scuola e al suo vice. Ma proprio gli scontri con la polizia stanno spingendo altre centinaia di persone a scendere in piazza. Ho scelto di manifestare perché ho visto la fortissima repressione, dice questa insegnante. Voglio proteggere i miei studenti, le loro richieste sono legittime. Il presidente Macron dice di capire la rabbia dei giovani, ma precisa che niente può legittimare la violenza. L'estrema destra accusa Jean-Luc Mélenchon, il leader della sinistra radicale, di strumentalizzare la protesta. Ma lui si chiama fuori e parla di una repressione sproporzionata.
1: Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, la Commissione europea fa sapere abbiamo già dato più flessibilità agli stati. Le opposizioni contestano la strategia della Premier, mentre i nuovi dati sull'occupazione certificano una frenata. Tutto questo lo vediamo nei servizi di Valentina Antonello e Claudia Bruno.
5: Abbiamo già concesso maggior flessibilità agli Stati membri. Per la seconda volta Bruxelles respinge la richiesta di più spesa fuori deficit che Meloni aveva rilanciato anche ieri annunciando una lettera diretta a von der Leyen e giustificando la richiesta come necessaria per far fronte alla fiammata inflazionistica. Ma l'Europa chiude un'altra volta, richiamando implicitamente i 36 miliardi tra difesa ed energia chiesti dal governo e già approvati da Bruxelles. Porta chiusa negli stessi istanti in cui Meloni si palesa al Salone Nautico di Genova, confermando un dinamismo nell'agenda per alcuni tipico delle fasi elettorali.
6: Parliamo davvero di un pezzo significativo della nostra economia.
5: Domani il Consiglio dei Ministri con la cornice della prossima manovra, che dovrà essere importante, il pressing ribadito da Salvini. Sarà seria la sottolineatura di Giorgetti, laddove il suo vice invece non esita.

0: a parlare di difficile.
1: È una manovra difficile, tenuto conto anche dell'inflazione, no? Però io penso che con buona volontà, mettendoci tutti attorno a un tavolo, potremmo trovare dei risultati.
0: Sulla legge di bilancio le opposizioni preparano le barricate, l'inflazione si sta mangiando gli stipendi e l'affondo di Elly Schlein, mentre abbiamo, insiste, i salari tra i più bassi dell'Europa. La casa brucia, annota il movimento.
2: Cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
0: E facendo leva sugli sconti messi in campo da diverse società energetiche, AWS insiste, dimostrato che l'intervento sugli extra profitti era possibile e necessario.
3: Un mercato del lavoro stagnante che fa registrare ad agosto una battuta d'arresto. Secondo i dati Istat, l'occupazione addirittura è in lieve calo e si attesta al 63%, inflessione di un decimale rispetto al mese precedente. Il numero degli occupati è pari a 24.352.000, 5.000 in meno rispetto al mese precedente. La sostanziale stabilità degli occupati su base mensile, sia per gli uomini sia per le donne, è legata all'aumento dei dipendenti permanenti. Ancora una volta i dati mostrano un aumento dei lavoratori over 50 per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile. Calano invece gli occupati di età compresa tra i 25 e i 49 anni, così come scende il numero dei lavoratori con contratti a termine e degli autonomi. In crescita il dato della disoccupazione, che sale al 6,2%, peggiora soprattutto quella giovanile, che raggiunge il 20,3%, in aumento di più di mezzo punto percentuale su luglio. Cala il numero degli inattivi, cioè di chi il lavoro non ce l'ha e neanche lo cerca. Tra i 15 e i 64 anni il tasso scende al 32,7%, minimo storico dal 2004.
4: Ora la riforma della legge elettorale. La maggioranza supera alla Camera il primo scoglio, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità. Ci dice di più in diretta da Montecitorio Matteo Valerio. Matteo.
5: Pregiudiziali di costituzionalità che sono state bocciate con 229 voti, dunque la maggioranza si è presentata in massa in aula e l'accordo di maggioranza ha retto, ma quello di oggi è solo il primo step di un percorso ancora irto di ostacoli, voti segreti e voti di fiducia che dovrebbe portare giovedì prossimo al via libera definitivo alla legge elettorale. Non sono ammessi inciampi come quello che a luglio scorso portò alla bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, stavolta fanno intendere sia Meloni che Ciriani sarebbe crisi di governo e per questo in queste ore, in vista del voto finale, si starebbero studiando modi diversi, in parte anche molto creativi, per aggirare di fatto la segretezza del voto e scoraggiare i franchi tiratori. Naufragata la possibilità di controllare gli onorevoli dalle tribune di Montecitorio, ai deputati di Fratelli d'Italia sarebbe stato imposto di votare con un solo dito e contemporaneamente gli stessi deputati di Fratelli d'Italia sarebbero pronti a sedersi vicino agli scranni dei leghisti per avere maggior contatto visivo sulle mosse della alleato. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo il racconto del voto di stamattina con Giovanni Acquarulo. Polina, a voi.
6: Il primo atto del rush finale si consuma sotto gli occhi vigili e discreti delle vedette di maggioranza, incaricate ufficiosamente di controllare la postura delle dita che votano a scrutinio segreto. Aula gremita, presenti ministri e leader di partito. Il timore inconfessato di un incidente parlamentare che manderebbe all'aria governo e legislatura. Un voto unico con cui l'aula boccia tutte e cinque le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Critiche strumentali e mai di merito. Si difende Fratelli d'Italia.
7: Si sono sbizzarriti nel fare attacchi di tipo politico e di merito che nulla hanno a che vedere con la Costituzione e con vizi di costituzionalità di questo provvedimento. Un'ennesima occasione persa.
6: Pregiudiziali all'insegna della propaganda, ripetono anche Lega e Forza Italia, ma il fuoco di fila delle minoranze non fa sconti all'intero complesso della legge targata Meloni. L'affondo dei Dem tiene insieme merito e battaglia politica.
8: E che voi tenete alla stabilità più o meno quanto vi sta a cuore il 25 aprile? Voi avete riscritto questo testo irricevibile avendo a mente un solo obiettivo: ritagliarvi l'abito più congeniale.
6: Un testo che viola la Costituzione e mortifica i cittadini, sottolineano i 5 Stelle. Per Maggi, che ieri ha cominciato uno sciopero della fame, l'intento politico è chiaro.
9: Mi pare che l'ossessione della governabilità vi porti a voler governare anche il risultato finale delle elezioni in anticipo.
6: L'atto conclusivo è atteso la settimana prossima, nel mezzo ai voti di fiducia che il governo è intenzionato a porre sugli articoli modificati in Senato.
4: Vittorio Sgarbi è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, secondo quanto confermato da fonti sanitarie, 74 anni, critico d'arte, ex parlamentare e sottosegretario.

0: segretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Non si escludono legami con il terrorismo del pilota che ieri ha coltellato il capitano del volo Dubai-Tel Aviv cercando di prendere il controllo dell'aereo e poi fermato dai passeggeri che lo hanno disarmato. Una vicenda ancora tutta da chiarire, come ci racconta Lucia Sbueglia.
1: Finalmente in salvo i 174 passeggeri, ma restano tanti gli interrogativi. Cosa abbia spinto il pilota del volo Fly Dubai, diretto a Tel Aviv, ieri mattina, in quota, ad accoltellare il suo capitano per poi, forse, tentare di prendere il controllo del Boeing? Sarà probabilmente trasferito dall'Arabia Saudita negli Emirati per essere interrogato. La sua identità non ancora rivelata, come l'arma. Abu Dhabi, che indaga, non esclude legami col terrorismo. Ma il premier israeliano Netanyahu, che ne ha parlato anche al telefono con Trump, ne è certo. Il pilota di Mumbai, che gravemente ferito ha sbloccato la cabina dall'interno, è riuscito a impedire una catastrofe simile all'11 settembre, dice la CNN. Mentre il ministro di estrema destra Ben-Gvir chiede che l'aggressore sia estradato in Israele. Qui lo aspetta l'inferno. Intanto, il capitano indiano Smit Mashkar in patria è già un eroe, così lo descrive il suo ex istruttore di volo. Era uno studente di spicco, sempre in prima linea, siamo orgogliosi di lui, speriamo guarisca presto. L'aereo non era progettato per sopravvivere a quel tipo di picchiata, è un miracolo che non si sia disintegrato. Quei lunghi momenti di terrore, i passeggeri precipitatisi nella cabina di pilotaggio per bloccare l'aggressore mentre il volo scendeva di oltre 5.000 metri in una manciata di secondi. È stato l'istinto di sopravvivenza, dicono, a salvarci.
0: Nel Tennessee, negli Stati Uniti, una donna condannata a morte per omicidio è sopravvissuta a due iniezioni letali. Lo Stato ha sospeso l'esecuzione. Andrea Rustichelli.
2: La procedura, dopo il pronunciamento favorevole della Corte Suprema, è scattata inesorabile a Nashville. L'esecuzione della pena capitale per la cinquantenne Krista Pike, unica donna mai reclusa nel braccio della morte del Tennessee. Vi si trova per l'omicidio di una coetanea nel 1995, quando aveva 18 anni. In questo stato americano i detenuti vengono uccisi dalla pubblica autorità con iniezioni di un farmaco dal nome asettico, il pentobarbital. Il protocollo della morte di Stato prevede una prima serie da due iniezioni, poi eventualmente un'analoga seconda serie. I giornalisti di testate locali presenti all'esecuzione riferiscono di una procedura che ieri sera è durata molto più del previsto, circa 2 ore e mezza. La condannata, malgrado le manovre sul suo corpo, si ostinava a vivere. È sopravvissuta alla prima iniezione, poi dopo la seconda si è addormentata ma ha continuato a respirare. Non è chiaro cosa sia successo e se sia stata tentata anche la seconda serie di iniezioni. Non è chiaro neppure in quali condizioni si trovi adesso la donna portata via in ambulanza. L'ipotesi è quella di accessi venosi non adatti a recepire il veleno. È la seconda condanna a morte che quest'anno fallisce nel Tennessee. Gli avvocati di Krista Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
0: La rivolta scoppiata nella serata di ieri all'interno del carcere di Pisa a scatenare i disordini, la scoperta di alcune microspie nelle celle. Riccardo Porcu.
3: 1, 2, 3. Cercano di far uscire anche altri reclusi. La lunga rivolta nel carcere di Pisa inizia così ieri sera. Mostrano in diretta su TikTok le cimici che sono state appena installate all'interno delle celle. I cellulari qui non dovrebbero avere connessione e soprattutto non dovrebbero esserci. Entrano lo stesso e i reclusi li usano per testimoniare ogni minuto della rivolta.
4: Non provate di entrare qua!
3: Sono circa 40, al secondo piano, molti di origine straniera. È una sezione per le persone in custodia cautelare, ancora sottoposte a inchieste. Le cimici forse sarebbero servite proprio per nuove indagini. I detenuti con il volto coperto da mascherine o magliette scure spostano le brande, accatastano sedie e materassi per bloccare l'arrivo della penitenziaria, spargendo anche dell'olio da cucina lungo le scale, lì dove si fermano gli agenti in assetto antisommossa. Tutto sui social. Non ci sono scontri. La giovanissima direttrice dell'istituto di pena scende a mediare.
5: Se voi seguite le nostre indicazioni, non vi succede niente.
3: La normalità torna all'alba, 4 reclusi vengono trasferiti, una tensione che dura da tempo, 115 i casi di autolesionismo e 23 i tentati suicidi, secondo l'ultimo report dell'associazione Antigone, che denuncia condizioni disumane in molte delle nostre carceri.
6: Le rivolte penitenziarie, soprattutto con un'adesione così ampia di soggetti, non partono da un fatto isolato singolo, cioè vengono sempre in carcere dove comunque la tensione sociale e le condizioni sociali

0: differenza solo già marcata.
1: Ora il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio si preparano all'eventuale rinvio a giudizio dell'unico indagato nella nuova inchiesta per omicidio, mentre la famiglia di Chiara Poggi si dice da sempre contraria alla revisione del processo. L'inviato è Iari Pilati.
2: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali. Una negatività inficia le positività precedenti. A mio avviso no.
3: L'avvocato della famiglia di Chiara parla del DNA che è uno degli indizi alla base della condanna di Alberto Stasi. Fu rilevato sui pedali della sua bici, i grafici erano netti, i picchi evidenti. Il giorno dopo però in controanalisi erano totalmente piatti, ma i RIS di Parma, stando alle indagini, non comunicarono il secondo risultato alla PM di allora, Rosa Muscio, che chiese e ottenne 4 giorni dopo il fermo di Stasi. Secondo i legali della famiglia Poggi, una scoperta irrilevante.
2: Ma la famiglia Poggi è obiettivamente sconcertata. Mi pare di capire che si metta in dubbio l'operato del RIS. Obiettivamente la fiducia, credo che sia umano, un pochettino viene meno.
3: Sulla vicenda dei pedali c'è un esposto della difesa Stasi con indagini difensive allegate e un fascicolo della Procura di Pavia, al momento senza ipotesi di reato, che contiene le dichiarazioni dei RIS di allora, tra cui quelle del generale Garofano.
4: Intanto non avevamo nessun interesse a nascondere i risultati e non li abbiamo nascosti.
3: Vicenda emersa dalla nuova chiusura indagini per omicidio a carico di Andrea Sempio. Tra gli atti, una nuova consulenza dei PM su dinamica e tempi della morte di Chiara, firmata da Cristina Cattaneo, che conferma l'ipotesi di un'aggressione prolungata, durante cui la ragazza si sarebbe difesa. Con la morte è arrivata a 15-30 minuti, ma forse addirittura un'ora dopo le prime lesioni. Tempi difficilmente compatibili con l'arco di 23 minuti in cui Alberto Stasi, stando alla Cassazione, avrebbe compiuto il delitto.
1: In Abruzzo l'ultimo saluto ad Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto dopo essere precipitato da un'altezza di 10 metri mentre lavorava nel cantiere del Colosseo a Roma. I genitori e le sorelle hanno chiesto massimo riserbo sui funerali, a cui in forma privata ha preso parte anche il ministro della Cultura Giuli. Intanto

0: destra e a sinistra due costruzioni, due edifici. Una è Santa Maria degli Angeli e l'altra è la Cappella delle Stimmate. E qui Francesco chiede due grazie. Ormai non è più un giovane che inizia e si lascia affascinare dal Vangelo, è un uomo adulto, maturo, è a conclusione della sua vita. E allora lui chiederà di amare come Gesù ha amato, ma anche di soffrire come Gesù ha sofferto. Chiede quell'amore e quel dolore.
1: Rapisca, ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia, da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amor tuo. Come tu ti sei degnato di morire per amore dell'amore mio.
0: Ecco, questo esagono con la lampada va a rappresentare il punto dove il santo è stato stigmatizzato. E che possiamo dire allora? Che la Verna custodisce questo e noi frati da 800 anni perché sia una memoria viva, un'esperienza, non qualcosa che diventi del passato. Francesco è stato sempre geloso di questo dono di amore che il Signore gli fa nelle sue membra, nel suo corpo. Fin tanto lui è rimasto in vita, le ha nascoste queste stimmate. E soltanto dopo la morte, quando il corpo sarà esposto, potranno essere viste queste ferite alle mani, ai piedi e al costato. Ma c'è una preghiera che lui scriverà qua, dopo aver ricevuto le stimmate, che in filigrana ci va a raccontare quello che lui invece ha voluto tenere segreto. Quasi come quando siamo una persona o ci si tiene, siamo un po' gelosi, la vogliamo tenere per noi, non farla vedere a tutti. E queste sono le lodi di Dio Altissimo in questa piccola pergamena, in questa cartula che scriverà.
2: Tu sei santo, Signore Dio, che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo. Tu sei il Re Onnipotente, tu sei il Padre Santo, Re del Cielo e della Terra, tu sei Trino ed Uno, tu sei il Dio degli Dèi.
3: La Basilica Inferiore di Assisi, una delle due strutture che compongono la Basilica di San Francesco, è certamente il luogo più idoneo per parlare degli ultimissimi atti della vita del poverello di Assisi. Nella sua cripta, infatti, sono conservate le spoglie del santo e dei suoi più stretti confratelli. Ed è proprio qui che frate Giulio Cesareo ricorda le vicende del testamento di Francesco.
4: Oramai, proprio alla fine della sua vita, Francesco desidera lasciare per iscritto, chiamiamola così, la sua eredità. E a Siena sembra che stia per morire da un momento all'altro, quindi scrive un piccolo testamento nel quale esprime proprio in sintesi, in poche righe, veramente pochi versetti, il cuore di questa sua legacy, no? Di questa sua eredità che consegna ai frati e che in qualche modo consegna a tutti coloro che lo riconoscono come ispirazione, guida. E questi tre comandamenti fondamentali sono l'amore alla Chiesa, l'obbedienza alla Chiesa, l'amore fraterno e l'amore alla povertà. Poi dopo, in realtà, poi si riprenderà da questa crisi e avrà modo allora di scrivere un testamento più lungo, prima di morire. Ed è bello che questo testamento si apre con l'inizio della sua conversione, no? Del suo essere un uomo nuovo. E questa conversione, secondo le sue parole, secondo il suo racconto, è avvenuta per l'incontro con un lebbroso. È una persona che... I lebbrosi sono persone che lui, come tutta la società del suo tempo, no, rifiutava nella maniera più categorica. Francesco conclude questo suo testamento con la benedizione, no, ai frati, e presenti e futuri. Allora, credo che è bello, no, da questa basilica che

0: che certamente lui non immaginava che sarebbe stata eretta in suo nome, e probabilmente se gliel'avessero detto avrebbe avuto anche una reazione un po' forte. Ma da questa basilica che esprime anche la bellezza della sua vita, no? Che è come uno scrigno che contiene un grande tesoro, che è proprio qui, no? Sotto l'altare maggiore, che sono le sue reliquie, il suo corpo. Da questa basilica è bello ricordare che alla fine l'ultima parola di questa sua eredità è questa benedizione.
1: La notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, San Francesco muore nella sua Assisi.
2: La scena la possiamo vedere qui, Francesco morto alla Porziuncola. La Porziuncola oggi è quella chiesa inglobata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, siamo sempre in Assisi. E in questa scena noi possiamo notare i frati che circondano Francesco e stanno piangendo la scomparsa del loro fondatore, quello che noi oggi potremmo definire il leader carismatico. Ci sono il clero di Assisi che viene a dare l'ultimo saluto a Francesco e gli assisani. Un ultimo passaggio ritengo fondamentale di Francesco è adesso la riconciliazione con la sua corporeità. Tutto questo si realizza in una modalità a tratti sorprendente, per non dire quasi fanciullesca. Essendo cosciente della morte ormai prossima, chiede all'amica romana Jacopa dei Sette Sori di giungere al suo capezzale e tra le cose che doveva portargli anche i mostaccioli, cosiddetta alla romana.
3: Sappi, carissima, che Cristo benedetto per sua grazia mi ha rivelato che la fine della mia vita è ormai prossima. Perciò se vuoi trovarmi vivo, vista questa lettera, affrettati a venire a Santa Maria degli Angeli, poiché se non verrai prima di tale giorno, non mi troverai vivo. E porta con te un panno di cilicio in cui tu possa avvolgere il mio corpo e la cera per la sepoltura. Ti prego ancora di portarmi di quei dolci che eri solita darmi quando mi trovavo ammalato a Roma.
2: Appare anche abbastanza interessante il fatto che Jacopo arrivi in Assisi dopo una settimana abbondante, portando il dolce richiesto da Francesco. E mentre i frati stanno pregando, accompagnando Francesco nell'ultimo atto della sua vita, Francesco non riesce a mangiare il dolce che Jacopo ha portato all'amico tanto caro, riesce solo a mordicchiare alcuni pezzi. Mordicchiando questi mostaccioli alla romana si compie l'ultimo atto della sua vita. Con questa riconciliazione completa, Francesco va incontro all'abbraccio del padre, un incontro a tratti voluto, desiderato e forse un po' anche temuto.
0: Parlare di San Francesco è sempre una grande sfida, una grande emozione, e fa venire i brividi, perché San Francesco è un gigante, no? Ogni persona è un mistero, ma San Francesco è davvero così ricco, così profondo. Però è vero che San Francesco ci ha lasciato degli scritti in cui un po' si è rivelato. E uno degli scritti significativi è il racconto della perfetta Letizia, che getta una luce sugli ultimi anni della sua vita e sul travaglio che lui stesso ha vissuto, no? Sul cammino di maturazione che lui stesso ha vissuto. E Francesco allora prosegue, dice: che cos'è la perfetta Letizia? Allora immaginiamo che arrivo al convento dopo un viaggio lungo d'inverno, fa proprio freddo, e busso al convento finalmente e il frate portinaio mi dice: chi è? Dice: sono frate Francesco. E il frate portinaio non mi fa entrare. Come? Ma sono frate Francesco. No, no, non abbiamo bisogno di te. Oramai siamo tanti e tu, che sei semplice, che sei illetterato, non sappiamo cosa farcene di te, no? E Francesco dice che se lui avrà conservato la pace, non si sarà arrabbiato, non avrà odiato questa persona, ma avrà conservato la serenità dell'animo, lì è la perfetta Letizia. E credo che tutti quanti possiamo.

0: possiamo prenderne ispirazione, no? Credenti o no, francescani o no, perché appunto Francesco è proprio un gigante che ha compreso che è quello che avviene nel cuore è ciò che davvero conta.
1: La domanda a questo punto ritengo sia anche ragionevole, cioè qual è l'eredità di Francesco d'Assisi dopo 800 anni? Io innanzitutto risponderei con una semplice constatazione, che Francesco d'Assisi è molto famoso, ma non è conosciuto. In realtà un certo tipo anche di cinematografia lo ha reso un personaggio bucolico, fermo restando che ciascuno è liberissimo di rappresentarlo come meglio crede. Tuttavia, i fatti storici ci aiutano a recuperare una figura di un uomo che ancora oggi, nella sua modalità di vivere il Vangelo, ma anche nel porsi rispetto alle vicende e agli avvenimenti storici del suo tempo, ha una sua originalità che oggi ritengo possa essere assolutamente valida. Valori che sono cristiani ma anche laici, che partono dal rispetto per l'uomo e per il creato, ritengo siano trasversali. Chiaro, c'è la dimensione anche di un credente ed è bene ricordare questo, che Francesco rimane sempre un credente, quindi la sua vita, le sue scelte sono state segnate da questo rapporto con Dio, un Dio non soltanto come concetto astratto, ma come realtà viva e vera che ha accompagnato e segnato la sua esistenza. Tuttavia, credenti e non, possiamo riconoscere a quest'uomo un fascino indiscusso. Io ritengo che Francesco, il fascino di quest'uomo, che è bene ricordare è tipicamente medievale, ma ha una attualità valida ancora oggi, sia questo. Non si propone come modello a nessuno e non ha mai avuto l'interesse di essere una specie di santone per chi che sia. Ma da uomo qual è, con le sue vittorie e le sue sconfitte, ci indica quella strada, una strada molto semplice che si chiama vita.

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Mercante in fiera, Parma dal 3 all'11 ottobre.
1: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Non è il poverello di Assisi, ma uno sguardo di fuoco sul mondo.
2: Con Roberto Benigni, Francesco, il Cantico. Domenica 20:30, Rai 1.
3: UEFA Nations League. Due nuove sfide in esclusiva Rai.
4: Bastoni, l'Italia in vantaggio.
3: Dopo il poker alla Turchia, l'Italia di Mancini cerca conferme.
4: Grande Italia.
3: Di fronte la capolista Francia, poi la rivincita con la Turchia.
4: Il colpo di testa di Pio Esposito, quarto gol dell'Italia.
3: Francia-Italia e Italia-Turchia, domani e lunedì dalle 20:30 su Rai 1.
5: San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale, imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino. Pubblicità.
6: Ogni giorno il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
10: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
9: Il fenomeno della risonanza?
11: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono.

0: giusti.
1: E la pressione?
2: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
3: Geox Fastin è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fastin, veloce da indossare. Geox, respira.
4: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su Wintre.

0: 600 fermi a Marsiglia, preside cosparso di benzina. L'UE gela Meloni, già data più flessibilità. La Premier ha inviato la lettera a valutare l'impatto dell'inflazione. Polemiche per la sindaca Salis, esclusa dal taglio del naso, restano in alto negli Stati Uniti. Donna condannata a morte per omicidio, sopravvive a due iniezioni letali, suoi avvocati una tortura. Il governatore del Tennessee sospende le esecuzioni. Una folla commossa ai funerali di Andrea Moretti, morto a 22 anni mentre lavorava al Colosseo. Oggi altre due vittime in un cantiere del Ravennate in un'azienda di Pistoia. Giulia Tramontano, uccisa 3 anni fa dal compagno mentre aspettava un bambino. La sorella Chiara al TG3, senza l'impegno delle famiglie il reato di femminicidio rimarrebbe sepolto con le donne. Domani a Parigi gli azzurri di Mancini in campo contro la nazionale francese. Per Zidane la prima volta in casa in veste di CT. Sfida tra due belle squadre, dice alla vigilia dell'incontro la Juve, sempre nel mio cuore. Buonasera dal TG3, sono ore di tensione in Francia, dove la protesta degli studenti, iniziata una settimana fa dalle periferie parigine contro la mancanza di fondi, si allarga sempre di più, innescando scontri con la polizia. Il Premier ha anche convocato una riunione interministeriale di crisi. Allora andiamo dalla corrispondente Alessandra Di Stefano per capire, Alessandra, qual è la situazione.
1: Beh, la situazione in questo momento qui a Parigi è tranquilla, lo vedete, siamo davanti al prestigioso liceo Henri IV. È stato un giovedì di barricate, di incidenti e di scontri in tutta la Francia tra studenti e forze dell'ordine. Numerose le città dove la protesta studentesca ha bloccato 640 licei e 30 università. Gli studenti da martedì stanno protestando, invocando condizioni migliori, soprattutto investimenti per la scuola. Rabbia soprattutto a Marsiglia, dove il vicepreside del liceo Vittorio Hugo è stato spruzzato con della benzina, mentre gli autobus sono stati bloccati in tutto il centro della città. Un incendio è divampato in un altro liceo. Va detto anche che oggi c'è stato un vertice di crisi convocato dal primo ministro Le Cornu, che ha definito la contestazione degli studenti una violenza urbana istigata dal movimento di Mélenchon. Gli studenti hanno intanto convocato per il 6 ottobre una mobilitazione generale. Vi lascio al servizio di Gerardo Vitali Rosati, che ricostruisse questa giornata.
2: Si fronteggiano così, nel cuore di Marsiglia, studenti dei licei e delle università e agenti di polizia. Qui, a sud del paese, le proteste che da giorni incendiano la Francia sono diventate più gravi. Questo mezzo dei pompieri è stato distrutto e dato alle fiamme. Della benzina è stata spruzzata addosso a un preside e al suo vice. Un altro preside a nord del paese è rimasto ferito da un razzo per fuochi d'artificio. Cariche della polizia anche a Parigi. Qui siamo a nord, a Saint-Denis, una delle periferie più calde della capitale, travolta dagli scontri e dagli incendi. Le tensioni sono sempre più forti. Il sospetto è che tra i ragazzi si siano infiltrati anche Black Bloc. Sono già più di 600 le persone fermate, tantissimi i minorenni. E continua a crescere il numero dei feriti, oltre 100 manifestanti e più di 80 agenti. Le condizioni sono inaccettabili, dice Mattias, 18 anni, ci sono scarafaggi e topi, fa un caldo infernale. Bisogna sostituire gli insegnanti che mancano, è l'appello che risuona in ogni angolo della Francia, e investire di più per le scuole. Sono oltre 300 quelle sbarrate presidiate dai giovani in Francia e poi ci sono decine di università. C'è un vero problema, spiega questo docente. Gli studenti delle banlieue vogliono avere le stesse condizioni dei loro compagni delle scuole più finanziate. È triste che siano costretti a studiare in condizioni così precarie.
0: Veniamo alle questioni economiche italiane, con l'Europa che chiude la porta al governo sulla richiesta di ulteriore flessibilità. Intanto l'esecutivo è al lavoro sul documento programmatico di finanza che va approvato entro domani. Sentiamo su questo Alessandro Di Liegro. We have already
3: given more flexibility. La Commissione europea alza il muro. Abbiamo già dato flessibilità agli Stati membri, dice una portavoce. La lettera annunciata ieri dal governo italiano per chiedere di fare ulteriore deficit per sopperire al peso dell'inflazione non è ancora arrivata a Bruxelles, da dove al momento non arrivano segnali positivi dopo aver già aperto all'extra deficit per energia e difesa. Domani in Consiglio dei Ministri arriverà sul gong l'approvazione al documento programmatico di finanza pubblica. Per il 2026 il governo dovrebbe alzare l'asticella della crescita sino all'1% e tenere il rapporto deficit-PIL sotto al 3%, abbastanza per rientrare dalla procedura di infrazione europea. Da qui parte il percorso che porta alla manovra. Sarà seria, dice il ministro Giorgetti, e il viceministro Leo non nasconde

0: Le difficoltà.
1: È una manovra difficile, tenuto conto anche dell'inflazione, no? La prudenza deve essere quella che ci ispira.
0: Il rischio è un tracollo come in Grecia, rimarca il viceministro, e a complicare ulteriormente i conti l'impennata dello spread BTP Bund che sfiora quota 120 con i rendimenti dei buoni del tesoro a 4,7%, ma una giornata nera per le borse di tutta Europa, trascinata in basso dalla tempesta sui bond sovrani, piazza affari, maglia nera con un tonfo del 2,25%. Un quadro difficile nel quale Mario Draghi lancia il suo monito: crescita, riforma, integrazione, unica strada per la stabilità.
2: E a confermare di aver inviato la lettera a Bruxelles con le richieste italiane è la stessa Premier Meloni, impegnata nel frattempo in un vertice di governo a Palazzo Chigi. Allora è proprio lì che andiamo da Matteo Valerio.
3: Vertice iniziato proprio poco fa con i leader di maggioranza Meloni, Salvini, Tajani e Lupi, c'è anche il ministro del Tesoro Giorgetti. L'argomento ovviamente è il documento programmatico di finanza pubblica, compreso il tema dell'ulteriore flessibilità da parte europea. Il tutto era stato già preannunciato questo pomeriggio da Meloni parlando alla platea della CNA, dove la Premier aveva anche confermato di aver inviato quella lettera a von der Leyen, decidendo però di non alzare i toni nonostante fosse trapelato poco prima un certo risentimento per il no preventivo di Bruxelles alla richiesta di ulteriore flessibilità. Tutti i paesi europei, non solo l'Italia, ha notato Meloni, hanno e avranno a che fare con l'aumento non programmato dell'inflazione, parole che arrivano al termine di una giornata fra Genova e Roma in quella campagna elettorale anticipata su cui la Premier è impegnata ormai da settimane, dovendo badare però anche ai mal di pancia interni. Lo vediamo nei servizi che abbiamo preparato con Valentina Antonello. Polina allo studio. Un pezzo significativo della nostra economia, fedele all'intento di battere i territori e rinsaldare l'appoggio delle categorie, Meloni omaggia l'intero settore al Salone Nautico di Genova, accolta però anche dalle proteste dei lavoratori Ericsson e dalle domande dei cronisti sullo striscione "Nessuno è straniero", affisso e poi rimosso in un istituto della città per protesta contro il decreto scuola.
4: Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per "Nessuno è straniero" e quindi non so che cosa rispondere.
3: A far ripristinare lo striscione era stata la sindaca Salis, che non invitata al salone diventa protagonista suo malgrado di un cortocircuito del cerimoniale. Meloni è dispiaciuta, scrive Palazzo Chigi, è stata una svista dell'organizzazione. Infastidita per il no europeo a ulteriore flessibilità, la lettera non era neanche partita e già la commentavano, notano i suoi. Rientrata a Roma davanti alla CNA, la Premier torna sul tema ricordando il balzo dell'inflazione reale su quella programmata.
5: Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante, con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen. Non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti, che non dipende dalle scelte che fa il governo ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
3: Non siamo soli, aggiunge, chiediamo di discutere il tema alla prossima riunione dell'Ecofin e del Consiglio europeo previsto fra 2 settimane. La barra resta dritta sul rigore dei conti in vista della manovra e al netto dei mal di pancia degli alleati.
6: È il Salvini contro tutti, pronto alla battaglia e che poco digerisce la linea di prudenza abbracciata dal governo e dal ministro, che pure della Lega, sta tenendo stretti i cordoni della borsa. Quando parlo di scostamento, dice, non lo dico per scassare i conti, ma perché quei soldi servono. A Palazzo Chigi l'ipotesi per ora è stata accantonata, ma Salvini non desiste.
7: Mi insegnate che in un momento complicato dove l'inflazione, ahimè, torna a impennare, abbiamo visto ieri i dati sopra il 4, e devi fare una manovra importante. Una manovra coraggiosa.
6: Le opposizioni si preparano invece a fare barricate. La casa brucia, nota il movimento.
8: Cosa fa Giorgia Meloni? Scrive la letterina alla Commissione europea con la stessa penna con cui invece ha firmato il patto di stabilità che ci costringe a tagliare 13 miliardi l'anno.
6: Richiamando il blocco ai prezzi di alcune compagnie, AWS coglie l'assist. Intervenire sugli extra profitti era possibile e necessario. L'inflazione mangia gli stipendi, ma il governo resta fermo e l'accusa di Elly Schlein, che domani riunirà la direzione del partito. Obiettivo, serrare i ranghi e accelerare sul programma.
9: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura per mantenere poltrone e potere.
6: Riforma elettorale che alla Camera scavalca il primo test. La maggioranza, precettata in blocco, ha respinto tutte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare il testo. Se ne riparla martedì con i primi voti di fiducia con cui il governo si prepara a blindare il provvedimento e a scongiurare pericolosi scivoloni.
2: Le questioni economiche ancora con le stime dell'Istat sul mercato del lavoro. Sentiamo Mina Polizzi.
10: Mercato del lavoro sostanzialmente fermo ad agosto, con il tasso di occupazione che registra, secondo i dati Istat, un leggero calo attestando

0: al 63%, giù di un decimale rispetto al mese precedente. Il numero complessivo degli occupati è di 24.352.000, 5.000 in meno nel confronto con luglio. Ad agosto ci sono più lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ma è la fascia di età compresa tra i 50 e i 64 anni a trainare l'aumento. Calano invece i dipendenti a termine, gli autonomi e i lavoratori nella fascia tra i 25 e i 49 anni, effetto almeno in parte del generale invecchiamento della popolazione. In crescita è il dato della disoccupazione, che sale al 6,2%, soprattutto quella giovanile, che supera il 20%, in aumento di più di mezzo punto percentuale su luglio, dato che rimane tra i più alti in Europa. Cala infine il numero degli inattivi, ovvero di coloro che non hanno un lavoro e neppure lo cercano. Tra i 15 e i 64 anni il tasso scende al 32,7%, minimo storico dal 2004.
1: Torniamo ora a parlare del decreto scuola, che tra le altre cose prevede l'obbligo di lezioni di italiano per i genitori degli alunni stranieri, ma i centri che se ne occupano hanno lunghe liste d'attesa. A difendere il provvedimento il ministro Valditara durante il question time di oggi. Allora sentiamo su questo Giovanni Acquarulo e Maria Teresa Palamà.
2: La firma del Quirinale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arrivate ieri si erano fatte attendere, complice il vaglio della Ragioneria dello Stato sulle coperture finanziarie, finendo per alzare nuovamente sul decreto scuola il volume della polemica politica. In Senato, durante il question time, le opposizioni incalzano Valditara sul merito del provvedimento che, fra molte deroghe sollecitate proprio dal Colle, fissa il limite del 30% di alunni stranieri per ogni classe. In aula il ministro ricostruisce il contesto delle scelte governative e, rispondendo all'interrogazione di AWS, conclude:
3: mai era stato fatto tanto per una reale integrazione degli studenti stranieri. Questi sono i fatti. Lascio la propaganda al resto.
2: Non si era mai sentito un ministro che risponde attaccando l'opposizione di fare propaganda, replica il partito di Fratoianni e Bonelli. Da Italia Viva Renzi propone la 14ª per gli insegnanti. Gli stipendi dei nostri docenti, spiega, sono da sottoproletariato urbano.
4: Gli insegnanti sono gravati non soltanto da un peso burocratico, ma anche e soprattutto dall'aumento della benzina, del carrello della spesa, del caro di tutti gli investimenti della quotidianità. Allora abbiamo chiesto: fate la 14ª, mettete la 14ª.
2: Si proclama l'integrazione, ma si alimenta il conflitto etnico nelle nostre classi, l'accusa non meno severa della senatrice Dem D'Elia, che aveva sollecitato Valditara proprio sulla controversa rimozione di uno striscione da una scuola di Genova. Andava stracciato il decreto, non quello striscione, conclude la 5 Stelle Floridia.
5: Colore? No, giusto, colore verde.
6: Corsi di italiano per stranieri che già da tanti anni si tengono nei centri provinciali di istruzione per adulti, classi piene e in media liste d'attesa di 1 o 2 anni. Con l'obbligatorietà adesso per i genitori di bimbi e ragazzi appena arrivati in Italia, i numeri rischiano di salire esponenzialmente.
7: C'è già in questo momento un numero di oltre 30.000, 31.000 domande di persone che sono in lista d'attesa.
6: Qui siamo a Milano.
8: Noi apriamo le iscrizioni il 1° di agosto e siamo costretti a chiuderle entro la fine del mese, perché raggiungiamo il limite massimo possibile di lavoro per i nostri insegnanti, che è circa 100 studenti per ogni insegnante.
6: Il ministro Valditara rivendica gli stanziamenti, ma si teme che non bastino. Come fare?
8: Ce lo dovranno spiegare. Sarà per noi un'operazione brutta dover stabilire delle priorità sulle persone che vengono a chiedere un servizio di istruzione.
6: Ad avere più bisogno sono soprattutto le donne.
9: Contenta di averlo consentito.
6: Sì. I CPA sono aiutati dalle scuole e anche dal privato, ma ancora non è sufficiente.
10: La nostra scuola ha offerto gratuitamente ai genitori dei nostri alunni un corso, lezioni di italiano con un insegnante.
7: Chiediamo un incremento delle risorse dell'organico e una destinazione dedicata di edifici.
1: Resta al Policlinico Gemelli di Roma Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva secondo quanto confermato da fonti sanitarie. Non sono previsti per ora bollettini medici sullo stato di salute del noto critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura. Veniamo ora alle vicende internazionali, con le nuove minacce di Mosca all'Europa, e a intervenire, e veniamo da te, Liana Mistretta, e direttamente Putin.
11: Sì, infatti Putin ha scelto un

0: una platea internazionale come quella della conferenza del Valdai Discussion Club per esporre quella che è la sua visione del mondo, un mondo che, dice il presidente russo, per ora sta affrontando delle sfide molto cruciali e decisive. Parla di scenari catastrofici, di rischi molto alti ed esorta il mondo intero, dice Putin, a preservare pace e sicurezza. Sono parole che arrivano in un momento in cui il conflitto in Ucraina si sta intensificando, un conflitto del quale ancora una volta Putin in una platea internazionale dà la sua versione dei fatti, dicendo che non è stata la Russia a iniziare, ma che si è soltanto difesa con le armi dall'aggressione occidentale, un occidente che secondo Putin è responsabile del fatto che aumentano i conflitti internazionali. La situazione potrà calmarsi soltanto quando sarà scemata l'egemonia dell'occidente. Putin dice ancora una volta che non intende attaccare nessuno, però avverte che bisogna evitare un'escalation, perché l'escalation può arrivare in modo unilaterale quando meno ce lo aspettiamo. E poi alla fine ancora una volta la minaccia: se la Russia sarà oggetto di un attacco diretto, si difenderà con tutte le armi che abbiamo a disposizione. Linea a voi.
1: Grazie Aliana Mistretta. Veniamo agli sviluppi dell'inchiesta su quanto avvenuto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e fatto poi atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha coltellato il capitano. Allora l'inviata è il servizio di Maria Grazia Fiorani.
2: Israele vuole che il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv sia giudicato in patria e il motivo della richiesta di estradizione lo spiega chiaramente il ministro di estrema destra Ben-Gvir, perché possa pagare il prezzo più alto. Ora che i passeggeri sono tutti in salvo, l'attenzione si concentra sull'attentatore, la sua identità non è stata ancora rivelata e su cosa lo abbia spinto ad accoltellare il capitano accanto a sé con l'aereo già in quota. Voleva prendere il controllo del Boeing, dirottarlo o addirittura farlo precipitare. Ora, il secondo pilota, identificato come un cittadino dell'Oman, si trova in Arabia Saudita e verrà trasferito negli Emirati per essere interrogato. Abu Dhabi, che al momento indaga, non esclude legami con il terrorismo. Un collega del pilota ha raccontato ad un canale israeliano che era stato assunto 8 mesi fa, pregava continuamente e non voleva stringere la mano alle donne. Era un islamista radicale, afferma il premier israeliano Netanyahu, anche se aggiunge, è presto per dire se avesse rapporti con l'Iran. Il pilota indiano è riuscito ad impedire una catastrofe simile all'11 settembre, dichiara. Le conferme però potranno arrivare solo dall'esito delle indagini. Sei un eroe, meriti una medaglia d'onore. Così Netanyahu accoglie invece il passeggero che ha fatto irruzione nella cabina di pilotaggio. Indosso ha ancora la maglietta sporca di sangue. È lui a raccontare i momenti più concitati. Sono corso verso la cabina di pilotaggio, spiega. Una perdita d'aria improvvisa mi ha sbalzato vicino agli assistenti di volo. Poi sono riuscito ad entrare con un'altra persona e lì abbiamo afferrato l'aggressore e lo abbiamo trascinato fuori.
1: Nel Tennessee, Stati Uniti, una donna condannata a morte per omicidio è sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali. Lo Stato ha sospeso così la pena e bloccato l'esecuzione. Sentiamo Andrea Rostichelli.
3: Sopravvissuta a 2 iniezioni letali a causa forse delle vene troppo deboli e ora il governatore del Tennessee sospende la pena capitale per Krista Pike e blocca tutte le esecuzioni per quest'anno. Il caso Pike riporta in auge la questione delle uccisioni di Stato, con lo stesso governatore costretto a sollecitare una revisione delle procedure dopo che anche lo scorso maggio, per un altro detenuto, le iniezioni fallirono. Ieri sera nella prigione di Nashville è scattato il protocollo mortale ai danni della 50enne Pike, ritardato dal pronunciamento contrario di una corte federale, bocciato a sua volta dalla Corte Suprema. La donna è in prigione per l'omicidio di una coetanea nel 1995, quando aveva 18 anni. I giornalisti presenti ieri alla sua esecuzione riferiscono di una procedura tormentata, durata molto più del previsto, circa 2 ore e mezza tra tentativi e interruzioni. Pike è sopravvissuta a una prima iniezione, poi a una seconda, dopo la quale si è addormentata continuando a respirare. Infine è stata portata via in ambulanza. I suoi avvocati hanno immediatamente chiesto la sospensione della pena, parlando di tortura ed elencando le obiezioni che avevano già mosso alle autorità: vene inadatte della condannata, farmaco letale degradato, poi la mancanza di assistenza medica nella camera della morte. La loro voce, insieme alle proteste di alcuni cittadini, per ora è stata ascoltata.
1: A pochi giorni dalla sentenza della Tribunale di Roma che ha condannato 3 dei 4 agenti imputati per il sequestro di Giulio Regeni, parlano i genitori e chiedono all'Italia di rompere con l'Egitto e il nostro paese chieda i danni. Sentiamo Massimo Solani.
4: Articolo 540. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva. È scritto tanto nel codice di procedura penale quanto nella sentenza con cui la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3 dei 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani imputati per l'omicidio di Giulio Regeni. 500.000 euro alla famiglia del ricercatore, 150.000 allo Stato italiano, che nell'ottobre del 2021, all'apertura del processo, si era costituito parte civile su decisione del governo Draghi. Un primo risarcimento, dalla portata però evidentemente simbolica, che per la famiglia di Giulio l'Italia deve esigere subito dall'Egitto. Come dicono chiaramente, rompendo il silenzio, mamma Paola e papà Claudio in un'intervista a Repubblica. Il nostro governo deve dimostrarsi forte e pretendere che sia dato adempimento a quanto stabilito in sentenza, le loro parole. Un auspicio, quello dei Regeni, che suona come una risposta che all'interno dell'esecutivo da giorni ridimensiona la portata di una sentenza storica, tanto da mettere in discussione anche l'immediata richiesta del risarcimento da parte dello Stato. Chiederemo il pagamento, è infatti fin qua la linea della maggioranza, soltanto dopo l'eventuale condanna in Cassazione. Il governo ora ha l'occasione di riscattarsi, ripetono i genitori di Giulio, e dimostrare che la dignità di un paese non è negoziabile.
1: Non si ferma la strage dei morti sul lavoro, oggi ancora 2 vittime. In Abruzzo in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Andrea, morto a 22 anni, precipitando dal Colosseo. Sentiamo Elisa D'Alto.
5: La vita di un ragazzo di 22 anni non può essere dimenticata, non può diventare una statistica tra le tante morti sul lavoro.
6: Una bara bianca e intorno centinaia di persone, soprattutto giovanissimi, sono gli amici di Andrea Moretti, l'operaio precipitato dal Colosseo una settimana fa. Sua sorella lo ricorda così.
7: Lo sentiamo che tu ci sei, solo non come vorremmo, perché il pensiero di vivere una vita senza sentire la tua voce, la tua risata, le tue battute è un pensiero troppo pesante da accettare.
6: A 22 anni si era appena affacciato alla vita e al lavoro Andrea e come lui altre vittime giovanissime di questo tragico settembre. Anche Antonio Coletta aveva 22 anni, è morto investito da un bobcat in manovra a Marcianise, Caserta, e ne aveva appena 19, Kuitim Osmani, caduto dal capannone di una ditta nel Trevigiano. Per un lavoro e una vita dignitosa aveva fatto tanta strada, Camara Dramane, partito dal Gambia e arrivato vicino Palermo, dove è morto schiacciato da un mezzo agricolo a soli 30 anni. Un mese pesantissimo con 47 vittime nei campi, nei cantieri, nelle fabbriche, piccole e grandi. Tanti gli stranieri. Oggi in tutti gli stabilimenti Fincantieri ancora scioperi dopo la morte ad Ancona di Sofiane, investito improvvisamente da una fiammata, ancora grave il collega, e solo nelle ultime ore altre 2 vittime a Pistoia e a Faenza, un tragico elenco che continua ad aggiornarsi.
1: La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la famiglia non sarà parte civile contro Andrea Sempio in caso di rinvio a giudizio, ci dice tutto Iari Pilati.
8: Alla fine per molti ormai tutto si riduce a questo, Stasi oppure Sempio.
9: Io ritengo che sono 2 ipotesi alternative. Se lei mi chiede a quale credo, io credo a quella accertata giudiziariamente con sentenze raggiunte dopo una decina d'anni di processo.
8: E infatti in udienza preliminare, quando arriverà, la famiglia di Chiara Poggi non chiederà di costituirsi parte civile contro Andrea Sempio. Non avanziamo pretese economiche, taglia corto l'altro legale, Francesco Compagna, nei confronti di persone innocenti.
9: La famiglia Poggi è obiettivamente sconcertata. Mi pare di capire che si metta in dubbio l'operato del RIS. La fiducia, credo che sia umano, un pochettino viene meno.
8: Il RIS in discussione. Tizzoni parla del DNA di Chiara sui pedali della bici di Alberto Stasi. In un test di settembre 2007 c'era, con picchi evidenti, portando al fermo di Stasi. Nei 2 successivi risultava 0, grafici piatti. Ma la seconda informazione non arrivò mai all'autorità giudiziaria. A comandare il RIS c'era Luciano Garofano.
10: Ad escludere che ci fossero dati negativi che inficiassero la certezza che su quei pedali c'è il DNA di Chiara.
8: Ora sulla vicenda dei test scomparsi c'è un altro fascicolo a carico di ignoti con le testimonianze di Garofano e altri carabinieri del RIS di allora, non ancora quella della PM di allora, Rosa Muscio. Presto però altri testimoni saranno sentiti.
1: Giulia Tramontano, lo ricorderete, è stata uccisa 3 anni fa dal compagno insieme al bimbo che portava in grembo. Pier Damiani D'Agata ha incontrato in Olanda Chiara, la sorella di Giulia. Vediamo.
11: Da un lato senti come se fossi costantemente esposta alla possibilità che altre cose possano accadere alla tua vita.
12: Sono passati 3 anni dall'omicidio di Senago. Quella sera del 27 maggio Giulia Tramontano veniva accoltellata dal fidanzato insieme al figlio che portava in grembo. La sorella Chiara è oggi fiera custode della sua memoria. L'abbiamo incontrata ad Eindhoven, dove vive.
11: Se non ci fossero le famiglie a raccontare il dolore del femminicidio, oggigiorno questo reato morirebbe con le tante donne che sono state sotterrate.
13: In nome del popolo italiano.
12: La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo in appello per Alessandro Impagnatiello, già condannato all'ergastolo in primo e secondo grado. Il 16 ottobre i giudici di Milano dovranno decidere sulla premeditazione del reato.
11: La condanna dell'assassino non toglierebbe il dolore di non avere più Giulia qua, di non essere più con lei, di non avere più una sorella con cui confidarmi o a cui chiedere aiuto.
12: Più di 500.000 persone hanno firmato per un referendum affinché l'educazione al rispetto reciproco trovi spazio nelle scuole, sin dalle primarie, senza le limitazioni imposte dalla legge Valditara.
11: I bambini che lasciano l'elementare alle scuole medie inizieranno ad avere una relazione amorosa e se in quella relazione amorosa non sono in grado di determinare lo spazio, di conoscere

0: tantissimi video su YouTube del sedicente santone Antonio Malatesta, con barba o senza, tunica bianca o arancione. Sul web, ma soprattutto in carne e ossa, qui in un paesino della Valle di Susa, si proponeva come maestro spirituale, attorno a lui una comunità, adepte, spogliate, secondo chi indaga, dei loro averi e non solo. Con la scusa di riti di purificazione, le donne, reclutate tra persone fragili, ad esempio per lutti recenti, sarebbero state anche abusate. Tra le vittime ci sarebbero delle giovanissime. Pesanti le accuse, riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata, truffa ai danni dello Stato. Avendo simulato infatti una difficoltà a camminare, l'uomo avrebbe percepito infatti indebitamente oltre 80.000 euro tramite una pensione di invalidità. Nella comunità c'erano anche uomini e sarebbero stati indotti anche loro a versare, tramite voto di povertà, i loro averi a Malatesta. Adepti e adepte vivevano in queste villette, tutte, secondo chi indaga, intestate a società a lui riconducibili. Alle donne sarebbe stato imposto anche un voto di castità nei rapporti con i propri compagni o mariti, ma non con il sedicente santone.
1: La Nations League di calcio a Parigi domani sera contro l'Italia. Di Mancini il debutto in casa del neo-CT francese Zidane. Lo ha incontrato Alessandro Antinelli.
2: Nello stadio che gli ha regalato gloria eterna nel 1998, Zinedine Zidane si prepara alla prima da commissario tecnico davanti al suo pubblico. La sceneggiatura prevede che l'avversario sia l'Italia, il paese che lo ha lanciato, amato e poi privato di una Coppa del Mondo nel 2006.
3: Ho tanti amici in Italia e non vado ultimamente, però sempre parlo con tanta gente e Italia, per me la Juve è stato importante per me. Mi sono sposato, ho avuto un figlio. Il ricordo che ho della Juve è sempre nel mio cuore.
2: Italia appena atterrata a Parigi con un carico di speranze rinnovate dopo la grande vittoria in Turchia. Francia a punteggio pieno dopo i successi sui turchi e sul Belgio. Anche senza Kylian Mbappé, candidato pallone d'oro, Zidane ha una riserva di talento infinita, figlia della Francia multietnica, sbocciata nel 1998 e fiorita negli ultimi anni.
3: Noi abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose e per questo ci vuole tempo e penso che anche per l'Italia che anche loro hanno cambiato l'allenatore e anche i giocatori.
1: In anteprima mondiale a Lucca Film Festival la versione integrale del documentario sulla realizzazione di Tutto Mondo, il grande murale di Keith Haring a Pisa. Sentiamo Anna Frangione.
4: Il mondo secondo Keith Haring, un messaggio di pace e uguaglianza che resta sulla parete della chiesa di Sant'Antonio Abate a Pisa, tappa di visitatori e turisti. Ma è la realizzazione del murale a raccontare meglio l'essenza di questa opera pubblica, l'ultima del pittore e writer statunitense. 37 anni fa, tre giovani filmmaker documentarono tutto il processo artistico. Tra loro c'era Andrea Soldani.
5: Furono 4 giorni particolari, speciali, perché Keith cominciò a disegnare le sue figure dall'alto, sopra un'impalcatura, e il coinvolgimento della città fu incredibile, le persone affacciate alle finestre, gente che passava, chi portava i bambini, biciclette, insomma, fu un vero e proprio happening.
6: It's in a way a metaphor.
4: Una metafora dell'idea di mondo, racconta fuori campo Haring nel documentario in anteprima mondiale al Lucca Film Festival in versione integrale. Un lavoro che lo stesso artista aveva voluto creando disegni e animazioni digitali per la prima volta visibili e che recupera tutti i preziosi materiali video di quei giorni.
7: Qui manifesta quello che sono il suo stile e il suo raggiungimento della maturità artistica, cioè riesce a condensare all'interno tutti quelli che sono i suoi stilemi.
5: Lui volle che fosse realizzata con dei colori che resistessero nel tempo come segno della sua presenza.
1: È stato inaugurato oggi il nuovo studio televisivo dedicato a Pippo Baudo nel centro di produzione Rai di Saxa-Rubra. Da qui verrà trasmessa la nuova edizione di Ballando con le stelle al via dal prossimo 3 ottobre. La Rai si rinnova nel solco della tradizione, ha detto l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. È importante per noi che il nuovo studio sia intitolato a Pippo Baudo, che ha modernizzato la TV e il linguaggio. Parliamo ora di nuovi cantautori. Anna Castiglia, già vincitrice della Targa Tenco per la miglior opera prima, torna con un nuovo album in cui si confronta con paure e ansie. Ce ne parla Marco Cosenza.
8: Non voglio più cultura.

0: album nuovo, ironia intatta, Anna Castiglia torna con un disco, La paura in tasca, e con 11 tracce piene di pensieri da decifrare prima di potersi ritrovare.
1: Non so più niente di me, non so più niente di me.
2: Ci sono tante paure, tante aspettative, ansie, racconti e personaggi uniti sotto questa protagonista che è la paura, una protagonista positiva, non un antagonista.
0: In tasca perché è meglio metterla lì che tirarla fuori?
2: No, in tasca perché l'abbiamo ridimensionata e resa tascabile, quindi all'occorrenza si può tirare fuori, l'importante è che non si lancia per strada perché inquina.
0: Inutile nasconderla, tanto vale affrontarla, pressione in testa non poca per chi, come la cantautrice siciliana, con l'album di esordio aveva già vinto la prestigiosa targa Tenco.
1: Sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica.
2: Conta tantissimo, pesa di più perché è un enorme riconoscimento, per me inaspettato, e ancora veramente mi sento grata per questo riconoscimento, super ambito. Allo stesso tempo è lì che ti guarda nella mensola mentre scrivi il nuovo album e ti dice ok, adesso. Quindi sicuramente ti dà una sorta di responsabilità e di pressione, però ci dobbiamo anche godere le cose ogni tanto.
0: E lei si è già ripromessa di farlo, a partire dal tour che tra novembre e dicembre la riporterà in giro per l'Italia, davanti a tutto il suo pubblico, senza paura.
3: La linea ora va ai colleghi delle sedi regionali, noi torniamo come sempre a mezzanotte con Linea Notte, arrivederci.

0: Volersi bene passa anche da quello che scegliamo per la nostra pelle. Da un gesto semplice, quotidiano, fatto con attenzione. Una cura pensata per amare la pelle ogni giorno. Olio di mandorle dolci provenzali. La cura di un gesto semplice.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Ogni età è quella giusta. Scopri le soluzioni AXA per ogni generazione su protezione.axa.it. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo.
1: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2,09 euro, e con le mega offerte mix di frutta secca a 1,69 euro, pantaloni in jeans da lavoro per uomo a 12,99 euro, t-shirt da uomo 3 pezzi a 8,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
7: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre.
9: Ma con Zimil Alta Digeribilità risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: In cucina, meglio lasciar fare.

0: A chi se ne intende? Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 26 ottobre. Fai un preventivo su verti.it. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.

0: aggredire gli scarichi illegali per restituire il Sarno ai cittadini. In consiglio regionale patto tra giunta e opposizione per bonificare il fiume. A Napoli la protesta degli universitari contro il caro affitti. La proposta negli studentati costruiti con soldi pubblici, tutte le camere a prezzo calmierato. Stop alle assicurazioni straniere o non riconosciute per chi circola in Italia. In consiglio dei ministri atteso il pacchetto di regole anti-targhe polacche. Oltre 200 incontri, 126 espositori, il tema Yesh Sole in omaggio a Roberto De Simone, a Palazzo Reale, via al Campania Libri Festival. L'Italia verso la sfida di Nations League con la Francia, Vergara sogna l'esordio. Per gli azzurri rimasti a Castelvolturno, domani test contro l'Avellino. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Solo pochi giorni fa alcuni cittadini hanno inscenato un flash mob versando bottigliette di acqua limpida nel fiume Sarno. Oggi il tema della bonifica di uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa è stato al centro di un consiglio regionale straordinario con maggioranza e opposizione che hanno assunto un impegno unitario. Massimo Calenda.
1: È uno dei fiumi più sorvegliati d'Italia. Nel 1995 fu istituito un commissario straordinario con il compito della bonifica, fatta ma non completata. Il fiume Sarno al centro della politica regionale, con il Consiglio che su proposta delle opposizioni di centrodestra ha tenuto una seduta monotematica per capire lo stato dell'arte e che cosa si può fare in una regione così complessa come la nostra, soprattutto per disinquinare uno dei corsi d'acqua principali della Campania. E per rendere plastico lo stato attuale, San Giuliano ha portato al presidente Fico un prelievo delle acque del fiume raccolte in mattinata.
2: Noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio costante tra l'economia della zona e quella che poi invece è l'esigenza di tutela dell'ambiente, che è un'esigenza di tutela prioritaria perché impatta direttamente sulla salute dei cittadini.
1: Nel corso degli anni però la situazione è migliorata di molto, prova ne è il Golfo di Castellammare, ritornato finalmente balneabile.
3: Aggredire il segmento di questi scarichi illegali, perché risolvendo anche quest'altro problema restituiremo il Sarno a quello che era originariamente, ovvero un fiume che ha fatto sì che ha rappresentato la storia del nostro territorio e ha rappresentato la storia positiva del nostro territorio.
1: Alla fine una mozione unitaria tra maggioranza e opposizione che sancisce la volontà di andare avanti sul risanamento e sulla repressione degli sversamenti abusivi.
4: Abbiamo già messo 400 milioni di euro per il Sarno, abbiamo completato il bando, sono arrivate le proposte delle aziende. Io spero che la nostra giunta sarà quella che riconsegnerà definitivamente il Sarno a patrimonio comune di tutti i cittadini campani e dell'Italia.
0: Roghi in riduzione del 17%, ma aumenteremo ugualmente il monitoraggio nella terra dei fuochi, lo aveva detto il commissario alla bonifica Giuseppe Vadalà, e in questo senso ha sottoscritto oggi un accordo con ANAS finalizzato alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza ambientale in punti strategici delle strade statali ricadenti nella zona interessata, tra queste l'asse Mediano, la Domiziana, la statale del Vesuvio. Il sistema sarà direttamente connesso con le forze dell'ordine. E passiamo alla cronaca. La polizia indaga sull'accoltellamento di un ragazzo di 24 anni avvenuto la scorsa notte a Napoli. Il giovane ha precedenti per droga ed è stato accompagnato da sconosciuti al CTO, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Interrogato non ha fornito elementi utili alle indagini, si battono più piste. Voltiamo pagina. Come nelle altre principali città italiane, anche a Napoli gli studenti universitari hanno manifestato contro il caro affitti. Per noi c'era Vittorio Marotta.
5: Il tabellone del Monopoli racconta la realtà dei fuorisede. Affitti alle stelle, sfratti, lavoretti a nero con paghe insufficienti. Nel cortile di Porta di Massa tornano le tende. Anche a Napoli la protesta degli studenti contro il caro affitti che colpisce migliaia di giovani. Un'odissea a trovare casa.
6: Affitto a nero, senza contratto, quindi diciamo senza delle vere e proprie tutele quando la proprietaria da un giorno all'altro ci ha comunicato lo sfratto. Quindi di punto in bianco...

0: Abbiamo dovuto lasciare la casa.
1: Al centro della protesta dei collettivi universitari anche gli studentati privati che hanno usufruito di fondi PNRR. Soldi vincolati alla costruzione degli edifici, ma solo il 30% dei posti letto realizzati è destinato a studenti beneficiari di diritto allo studio. E i vincoli d'uso sono di soli 12 anni.
2: Se proprio i privati devono avere soldi pubblici per costruire studentati, allora il 30% di posti a prezzo calmierato non ci basta. Noi vogliamo il 100% di posti a prezzo calmierato e a gestione pubblica. Vogliamo che il vincolo d'uso sparisca, perché se queste strutture vengono finanziate con soldi pubblici affinché gli studenti possano trovare casa, queste strutture che nascono come studentati devono rimanere studentati.
3: Entro metà ottobre dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri la bozza del nuovo codice della strada, attesa una stretta contro le targhe straniere. Gianluca De Martino.
4: Un freno al fenomeno delle targhe polacche potrebbe arrivare col nuovo codice della strada. Si è conclusa la consultazione con le associazioni di settore sul testo base elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La bozza finale sarà discussa entro il 14 ottobre in Consiglio dei Ministri e tra le novità c'è proprio la lotta alla cosiddetta esterovestizione, fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Le auto con targa estera circolanti in Italia dovranno avere una copertura assicurativa di una compagnia italiana o riconosciuta nel nostro paese. Una mossa per evitare l'elusione.
5: Il caro assicurazione certamente non può essere una scusa. Queste sono delle vere e proprie truffe, vorrei dire, perché queste targhe estere sono applicabili se veritiere.
4: L'obbligo di copertura assicurativa italiana funzionerà?
5: Potrebbe essere una strada significativamente importante per il futuro, ma anche un flop. Dal punto di vista tecnicamente assicurativo, nessuna compagnia estera è condizionata, obbligata a introdurre in Italia una tariffa specifica. Ricordiamoci che sono veicoli che appartengono ad una noleggio, a una società di noleggio estera e quindi la compagnia straniera applica la tariffa che più ritiene conveniente.
3: La Rete Oncologica Campana ha promosso un corso di formazione che mette al centro la comunicazione dei medici con i pazienti. Enzo Perone.
6: Azione.
7: Signor Verdi, come concordato al telefono, siamo oggi presenti con l'oncologa e il chirurgo che le spiegheranno il percorso da fare.
8: Signor Verdi, abbiamo rivalutato tutta la sua documentazione clinica, dalla TAC purtroppo emerge un interessamento dell'arteria mesenterica superiore. Alla base di questi elementi il suo tumore non è operabile.
6: Mi scusi dottore, ma io ho letto su ChatGPT che il tumore era operabile, come è possibile?
7: Signor Verdi, le spiego. Le applicazioni di intelligenza artificiale elaborano informazioni statistiche e testi presenti sul web. Non dispongono dell'intero quadro clinico del paziente, non possono fornire un'indicazione terapeutica personalizzata.
6: Le parole che curano, che cos'è questa iniziativa?
9: Ci sono momenti difficili dove le parole sono difficili, però sentirsi dire dai pazienti quali comportamenti sono benvenuti e accettabili e quali no, io penso sia importante, soprattutto per i tanti giovani medici che sono qui con noi. Con Rete Oncologica abbiamo introdotto una serie di innovazioni, i farmaci, la chirurgia, la diagnostica, ma manca qualcosa, in particolare migliorare l'immagine della Rete Oncologica, la comunicazione con i pazienti. E oggi abbiamo messo insieme pazienti, caregiver, professionisti, infermieri, per cercare di ragionare insieme su quali possono essere le parole che migliorano il percorso della cura dei pazienti.
6: La prevenzione?
9: La prevenzione è l'elemento fondamentale che dobbiamo sviluppare. In Campania c'è troppo sovrappeso, troppo fumo, poca attività fisica, dobbiamo lavorare su questo.
3: Margherita Rosciano ci porta all'ospedale San Paolo di Napoli, dove c'è un centro di eccellenza internazionale per la chirurgia endoscopica dell'orecchio.
10: La nostra unità operativa è stata tra le prime in Italia ad interessarsi della chirurgia endoscopica, che è una tecnica complementare a quella tradizionale otomicroscopica, che consente l'esplorazione di alcune aree dell'orecchio difficilmente valutabili con la otomicroscopia tradizionale.
11: Curare le patologie dell'orecchio con la chirurgia endoscopica, una tecnica sempre meno invasiva che consente di visualizzare gli angoli più nascosti del condotto uditivo, riducendo il trauma per il paziente. Si fa nell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Paolo di Napoli, che da anni organizza organizza gli incontri internazionali sul tema, condividendo le nuove procedure che, ad esempio, permettono di ricostruire la catena ossiculare e di impiantare le protesi di ultima generazione.
10: Abbiamo questi scambi culturali con ospiti stranieri che sono interessati a questa tecnica e devo dire quest'anno abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare il professore Livio Presutti, che è stato presidente mondiale della International Working Group Endoscopic Ear Surgery ed è stato il primo al mondo a effettuare un intervento importante come la trasportazione di un tumore del nervo acustico attraverso il condotto uditivo grazie a questa tecnica.
3: E ora ci spostiamo a Palazzo Reale da Ettore De Lorenzo per ascoltare i protagonisti e scoprire i temi della prima giornata del Campania Libri Festival.
12: Sono circa 80 gli ospiti di questa prima giornata del Campania Libri Festival. Ogni scrittore porta con sé le sue storie, i suoi temi, le sue pagine, i suoi libri, le sue parole e le offre al pubblico, che è un pubblico quasi sempre fatto di studenti, di ragazzi. Ed è proprio ai ragazzi che si rivolge padre Giulio Albanese, autore del libro Afriche, Inferno e Paradiso.
13: Oggi noi stiamo assistendo un po' dappertutto al trionfo della stupidità. Il fatto che ci siano così tante guerre, il fatto che ci sia, come dire, una corsa agli armamenti, il fatto che non ci si preoccupi di edificare la pace, di promuovere la diplomazia, tutto questo, me lo lasci dire, è sintomatico del pensiero debole ed è per questo che dobbiamo investire sulle giovani generazioni, perché sono gli unici in grado di affermare il riscatto.
12: Nelle pause tra un ospite e un altro non è raro vedere seduti i ragazzi leggere un libro e forse questa è proprio l'immagine più bella, vedere i ragazzi appassionarsi alla lettura. Anche Goffredo Buccini, prestigiosa firma del Corriere della Sera, analizza il nostro tempo con Tirannis, il suo ultimo libro, che descrive la paurosa crisi delle nostre democrazie.
14: Credo che la democrazia muoia nel momento che la voglia di parlare con l'altro, di confrontarsi con l'altro, si spegne. E questa cosa, secondo me, succede quando ci si allontana dalla memoria del dolore. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un grande afflato, una grande voglia di costruire istituzioni democratiche, di confrontarsi, di parlare, perché le ferite erano aperte. Sono passati 80 anni, questo ricordo non c'è più, noi dobbiamo coltivare questo ricordo appunto con le nuove generazioni perché non commettano gli errori delle generazioni di tanti anni fa.
3: Torna la trasmissione Rai Il Borgo dei Borghi. Quest'anno, per scoprire chi rappresenterà la Campania, andiamo al confine con la Basilicata, Nello Di Costanzo.
15: Sapri, città del Golfo di Policastro, sarà tra le protagoniste della 14ª edizione del Borgo dei Borghi su Rai 3. Rappresenterà la Campania con un filmato dedicato alla sua storia, alle sue tradizioni e alle sue bellezze paesaggistiche. Prima puntata della trasmissione domenica 18 ottobre. A decidere il Borgo dei Borghi 2027 sarà il voto online, per il quale è necessario avere un account Rai Play. Il borgo vincitore sarà proclamato la domenica di Pasqua in prima serata su Rai 3. Al di là della competizione, la sola partecipazione al programma, spiegano i cittadini sapresi, è motivo di grande orgoglio e non solo.
16: Una grande opportunità per l'intero territorio di ricatalizzare le varie esperienze per cercare di avere maggiore sinergia territoriale, di puntare ai mercati turistici, non solo locali, ma anche ai mercati importanti, anche in vista della grande vetrina relativa all'America's Cup.
3: Autunno, tempo di vendemmia, e vino genovese ci mostra come il rito viene celebrato in Irpinia.
17: Un rito che profuma di mosto e di storia, la gioia antica di una comunità che da secoli vive di viticoltura, il patto silenzioso con la propria terra.
18: La macenata, l'antica tecnica di pigiatura dell'uva con i piedi, tramandata di generazione in generazione.
17: Un rito secolare che la prossima settimana si rivivrà in Irpinia, a Paternopoli, uno dei borghi custodi del Taurasi DOCG, l'unica grande DOCG rossa della Campania, l'imperatore dei vini del sud.
19: È un rito antico che riunisce tutta la nostra comunità e la cultura contadina, che trae proprio la sua forza dal vino e dall'uva.
17: La pigiatura a piedi nudi ha attraversato il cinema italiano e internazionale. La sensualità di Keanu Reeves e Aitana Sanchez-Guion nel Profumo del mosso selvatico, l'irresistibile ironia di Adriano Celentano nel Bisbetico domato.
20: Non solo colore, la macchinata è il momento in cui i contadini

0: Niet dat we met je vloer gaan. Maar ongeveer als een man in onze woning moet dan niet meer in onze.
1: Volti celebri della comicità e non solo nel cartellone del teatro a casa. Luigi Carbone.
2: Oltre 200 aperture di sipario con l'obiettivo di superare i 4.000 abbonati dell'ultima stagione. Il teatro Acacia, al sesto anno di programmazione sotto l'egida del Diana, mira a coinvolgere un pubblico ampio. Apertura il 29 ottobre con Giocatori di Pau Mirò con Adriano Falivene, Marcello Romolo, Giovanni Allocca e Antonio Milo.
3: Tante risate ma anche tanta riflessione sulla solitudine, soprattutto poesia, perché in questo momento abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di poesia, abbiamo bisogno di vedere cose belle.
4: Poi segue Carlo Bucci Rosso, Francesco Procopio. A Natale abbiamo la novità fatta appositamente per noi del Teatro Acacia di Amedeo Colella, Vincenzo Comunale, Gino Rivieccio, Paolo Cagliazzo.
5: Un viaggio nel tempo, quasi quasi ci ritento, la tentazione che ha ognuno di noi magari di voler tornare indietro per correggere un suo comportamento e l'occasione viene data a un uomo di 60 anni.
2: In scena poi nella Sala del Vomero, Iaia Forte, Cristina Donadio e Andrea Renzi, Tosca d'Aquino, Lino D'Angiò, Giovanni Esposito, Nunzia Schiano e Susi Del Giudice, Il Malato Immaginario con la regia di Ficarra e ancora in primavera Oscar e Oscarino Di Maio, Barbara D'Urso, Maria Bolignano, Agostino Pannone e Gennaro Guazzo e non mancano altre sezioni.
4: Tanti spettacoli anche di cabaret, tanti spettacoli per le scuole, concerti, iniziamo con Sergio Caputo il 24 ottobre, Luca Barbarossa, Anna Oxa.
1: Il punto sul calcio con Alessio Aversa.
6: La pausa per le nazionali non ferma il Napoli. Vergara e Di Lorenzo sono impegnati con l'Italia in vista della sfida contro la Francia, mentre gli azzurri continuano la preparazione a Castel Volturno. Domani test amichevole contro l'Avellino, un'occasione per valutare la condizione della squadra e verificare i progressi dei giocatori alle prese con i problemi fisici. Intanto seduta mattutina tra palestra ed esercizi con cambi di direzione, mentre tra palestra e campo si dividono Marianucci, Meretta e Spinazzola. McTominay ha svolto lavoro individuale sul terreno di gioco. Prosegue invece il percorso di recupero per Alisson e Anguissa, entrambi ancora in palestra. Il Napoli sfrutta dunque la sosta per recuperare gli indisponibili e ritrovare la migliore condizione in vista della ripresa del campionato.
1: Combattimenti con vista sul Mare di Capri. Andrea Siano.
7: I 17 incontri di Fighting Capri hanno appassionato i 1.500 spettatori al Molo Pennello dell'Isola Azzurra.
8: Quest'anno siamo ritornati più forti che mai, grazie anche a Frank che ci ha dato l'opportunità di organizzare qui a Capri.
7: La sfida di pugilato fra professionisti ed emergenti è finita in parità fra Italia e Ungheria, con due vittorie per parte e un pareggio. Prima Giari hanno vinto Vittoria Maces nei 54 kg e Daniel Frank nei 65 kg.
9: Vince questo incontro per decisione unanime Daniel Frank!
7: Colori azzurri sul podio con Vincenzo Guida delle Fiamme Oro nei 90 kg e Gianluigi Malanga delle Fiamme Azzurre nei 70 kg, mentre Salvatore Monetti ha fatto patta con Dominic Lacatoche nei 60 kg. Da rimarcare la performance di Miriam Tommasone, bronzo europeo.
10: Potremmo solo salire di livello grazie a questa super promotion Fight for Naples, che è collegata ai nostri canali, diciamo, sportivi.
7: L'alto livello agonistico della manifestazione rilancia l'Isola di Capri come proscenio naturale di eventi sportivi internazionali.
11: Manifestazioni come quella organizzata da Fight for Naples e quindi il ritorno di Fight in Capri in questo 2026 va senz'altro in questa direzione.
1: A Napoli l'ultimo show della cantante Mavi, Diego De Onofrio.
12: Un tour nei teatri della regione prima di concludere all'Augusteo a Napoli, dove tutto per lei ha avuto inizio. Mavi porta sul palco un concerto spettacolo dove a farla da padrona è la contaminazione di generi e di interpreti.
13: È un viaggio tra la nostra musica, nelle nostre radici, e tra gli inediti che mi hanno accompagnato, le cover che mi hanno portato tanta fortuna, il mio ensemble di 20 ballerini, 8 musicisti meravigliosi diretti al maestro Daniele Palladino, e il mio cantore popolare Francesco Viglietti, i miei meravigliosi ospiti che ogni volta saranno a sorpresa.
12: Accanto agli inediti in scaletta ci sono omaggi, per citare solo alcuni, a Pino Daniele, De André, Murolo, Carosone.
1: È tutto, buona serata.
14: Il meteo regionale è presentato da

0: Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
1: Sulla Campania, tempo stabile. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di nuvolosità sparsa e velature in transito. Sull'Appennino campano, annuvolamenti poco consistenti in un contesto con decise schiarite su tutto il settore, nebbie nottetempo. Sul Salernitano, soleggiato ovunque con cielo generalmente sgombro da nubi significative per l'intero periodo. Le temperature risulteranno stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: amore, poi il mutuo?
1: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
2: Su Idealista?
3: Su Idealista
0: trovi le migliori case.
1: Infatti, mica
2: trovi. E il mutuo giusto tra le principali banche.
3: Però...
2: ti seguirà un professionista dedicato.
3: Ma...
2: fino a Rogito.
0: È gratis.
4: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista.
5: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
6: Controlli? Ma vai da Conad.
7: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova ad Anacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova ad Anacol.
4: Anacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Una volta raggiunta la Luna, dove ti porterà il futuro? Crei il chip più veloce mai visto su iPhone. Gli dai un'autonomia spaziale. E introduci la nostra prima apertura variabile. Per foto migliori con poca luce e più controllo creativo. Tutto questo succede quando torni sulla Terra e ti chiedi: qual è il prossimo orizzonte?
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi, Caddy Setta in vera pelle con doppio relax elettrico più trasporto gratuito al prezzo lancio di 1099 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà, solo divani di qualità.
9: UEFA Nations League. Due nuove sfide in esclusiva Rai.
10: Bastoni, l'Italia in vantaggio.
9: Dopo il poker alla Turchia, l'Italia di Mancini cerca conferme.
10: Grande Italia.
9: Di fronte la capolista Francia, poi la rivincita con la Turchia.
10: Il colpo di testa di Pio Esposito, quarto gol dell'Italia.
9: Francia-Italia e Italia-Turchia. Domani e lunedì dalle 20:30 su Rai 1.
11: L'elefante ha buona memoria. Noi italiani no.
12: Voglio essere sveglia, non sorvegliata.
13: L'uomo forte è quello che non ha dubbi.
14: Disastro totale.
15: Chi governa davvero?
16: L'economia.
17: Se a cavallo parte Basic Instinct.
18: L'elefante con Peter Gomez. Sabato alle 20:15, Rai 3.
19: Di questo giovane sciagurato sono venute qui quasi a difenderlo. Ma signori miei, credete forse che le mogli di Barba Blu sorvegliano?

0: scorrendo dalle loro tombe nei sotterranei del castello.
1: E qua che cosa siamo? Accusa o difesa?
2: Difesa.
3: Onorevole, mi raccomanda a lei,
1: Stai tranquillo.
4: Adesso sento dire, no, ma noi non abbiamo proprio detto che era sangue. Voi avete sostenuto.
5: È scritto negli atti, avvocato, lei è scorretta. Lei è scorretta, avvocato. È scritto negli atti, se li rilegga, avvocato.
4: 15 campionamenti per dimostrare la naturalità.
5: Non faccia affermazioni così roboanti, perché lei quell'atto ce l'ha e lo legga. Perché noi non abbiamo mai scritto che fosse sangue. Abbiamo scritto che con elevata probabilità fosse sangue. Sia corretta, per favore.
4: Ma se l'avete sostenuto in tutte le serie che avete guardato al microscopio, avete visto il leucocita, che poi era un fungo.
6: Questo messaggio che state ascoltando è stato realizzato utilizzando l'intelligenza artificiale. Il messaggio è reale. Questo video no, non è mai stato registrato.

0: Ecco, questo è in tempo reale quello che sta accadendo dentro il carcere di Pisa, cioè una diretta, fatemela vedere a tutto schermo per favore, eccola qui.
1: Ricordavate che zia Isuccia l'aveva preparato per la festa di Natale, per i suoi cari? Eravamo poi passati, ricorderete, alle cozze che erano pronte per essere sgusciate proprio lì.

0: E da ministro dei trasporti ricordo solo sottovoce, ma neanche tanto, che ANAS gestisce 33.000 km di strade e 21.000 ponti e gallerie. Se non ci danno i soldi per sistemare questi ponti e queste gallerie, e Dio non voglia poi succederà qualcosa, io lo dico prima.
1: Anatema te! No! Apposta quella mano!
2: Concluderemo con il fentanyl a Roma, carabinieri e giornalisti aggrediti nel palazzo della droga, questa droga che può distruggere persone in brevissimo tempo.
3: Hold it, hold it, hold it. CNN fake news.
4: Do you think that self-policing is enough?
3: The worst.
5: E adesso vedremo per chi suona la campana.
6: Che sentire questa strumentalizzazione, questa veemenza da parte vostra.
5: Se la prenda con Repubblica, col Corriere della Sera,
6: infatti,
5: hanno scritto loro.
6: Io ho detto all'inizio,
5: tiri fuori il coraggio con loro.
6: Lei non seguiva, avvocato.
5: Tiri fuori il coraggio con Repubblica e il Corriere della Sera.
6: Ho detto in apertura strumentalizzazione.
7: E qua che cosa siamo? Accusa o difesa?
8: Difesa.
9: Abbiamo fatto vedere sul mio sito le immagini registrate di questo che andava a buttare robaccia. Avevamo oscurato il volto. Bene, non ci arriva una richiesta da parte del garante della protezione dei dati personali, l'autorità per la privacy.

0: nemmeno paura.
1: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno da New York. Io sto partecipando agli eventi all'atere dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Già ha parlato Trump, ha già parlato Macron, hanno parlato in tanti. Per l'Italia, la Meloni non c'è. Credo sia una delle prime volte nella storia del nostro paese il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio, ha scelto di non venire all'Assemblea Generale dell'ONU. Al suo posto ha mandato Tajani. Non so se mi spiego, cioè Tajani.
3: Qualche segnale va dato, qualcuno per, insomma, colpirne uno per educarne 100.
4: Certamente.

0: Allora, scusatemi, io certo. Le conosco bene le Brigate Rosse e nella mia vita le assicuro che le ho conosciute molto meglio di lei. Quindi si assicuri, si figuri se io voglio avallare in qualche modo il terrorismo rosso. Detto questo, ognuno ha diritto a scontare la pena, a riabilitarsi e a rifar parte della società, non è che è marchiato a vita.
1: Se fa le repliche sono negative, non si riesce a capire perché non fa più nulla. Comunque non ne ha parlato, sicuramente non si ricorda se ne ha parlato con qualcun altro delle due corse negative. Ne ha parlato con Garofano?
2: Presumo di sì.

0: Speriamo che la Lagarde non ci metta le mani, sarebbe la Presidente della Banca Centrale Europea, perché se ci mette le mani lei, siamo del gatto.
1: Il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quella sentenza e quelle condanne possano essere eseguite.

0: faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
1: Anche qui spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti, a fare del loro meglio in un momento...
2: A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Ti è.
3: Si svegli, perché se lei è sveglio, anziché fare queste squallide dimostrazioni della sua debolezza...
4: Bene, Eleonora... Eleonora, guardi.
5: Mi dica.
4: Io non ho mai fatto questo in un anno e mezzo. Io non vengo a casa sua a farmi etichettare come una persona che dice cose squallide. Quindi, Eleonora, mi perdoni. Lei sa la stima che io ho nei suoi confronti. O lei gestisce questo signore che è sfuggito al suo controllo, o io me ne vado.
6: Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Gli occhi azzurri
7: e i nasini
6: in quell'insetto, ma le gambe

Siamo collegati? Siamo collegati, regia? Elicottero, ci siete? Quando siamo in onda fate un cenno, io non vi sento, voi mi sentite? Quando siamo in onda ditemelo. Siamo in onda? Quando siamo in onda? Siamo in onda? Cribbio! Vi vedo, vieni avanti così, benissimo, perfetto Roger. Signori, buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Finché la barca va. Come sempre apriamo la trasmissione con la carta d'imbarco del passeggero a bordo, che questa sera è un carismatico genialoide del panorama televisivo italiano. Chi è? Lo scopriremo solo dopo...